Come arrivare a raggiungere questa sublime meta, questa eccelsa vita divina, questa conoscenza sapienziale di Dio? Che facciamo adesso, noi povere creature? Come faremo a salire mediante una scala particolare per attingere, afferrare Dio come Lui ci ha afferrati e ci ha trasformati in sé? E ci ha fatti figli di Dio non soltanto per elezione, ma ci ha fatto suoi fratelli in Cristo, eredi del Padre, coeredi di Cristo. Questo è un progetto enorme. Com'è possibile realizzare una cosa del genere? San Bernardo, con la sua convincente eloquenza e con le sue immagini sublimi di quella mistica della teologia mariana, di cui è proclamato giustamente il princeps della mistica e della teologia, risolve il problema della salvezza e dice: Gesù, per redimerci, e poter farlo in mille modi, ha scelto una creatura, la Madonna. E questa creatura elevata al grado di madre sua, quindi madre di Dio, è il trampolino di lancio per arrivare a Gesù. E da Gesù arrivare al Padre, senza di lei nulla. E quindi viene fuori con quella immagine che per tutti i mariologi hanno ripetuto in continuazione e ripetono ancora, e per loro è un incanto, l'immagine cioè teologica fondamentale per cui Gesù è la fonte della vita, ma Maria ne è l'acquedotto. Notate bene, l'acquedotto. È il famoso discorso appunto di acquedotto. Maria è l'acquedotto attraverso il quale discende a noi l'abbondanza della fonte, Gesù. L'abbondanza della grazia, Gesù è lo Spirito Santo. Cadendo, dice, come una pioggia di grazia sui nostri cuori riarsi, assetati, affamati del Padre, di Gesù e dello Spirito Santo. E Maria attinge la pienezza di questa vita ex corde patris, niente meno che dal cuore del Padre. E lì ecco l'acquedotto. Immaginatevi un po' un acquedotto che si innesti direttamente e si congiunga direttamente ancora alla sorgente viva e zampillante, freschissima, e porta ancora direttamente l'abbondanza di questa acqua soprannaturale, la pienezza di questa acqua con tutte le sue capacità necessarie alla nostra vita, e la distribuisce poi nei vari momenti, nei vari tempi, secondo le necessità delle singole anime, a ciascuno di noi. Attinge dal cuore del Padre e scende in Gesù per opera dello Spirito Santo in ciascuno di noi. Scende l'abbondanza della vita soprannaturale, scende l'abbondanza della grazia per la nostra salvezza per Maria, unicamente per mezzo di Maria. E notate che qui si dice quella famosa frase poi ripetuta in tutti i documenti conciliari: sic est voluntas Dei, qui totum nos avere voluit per Maria, ec inquam voluntas eius est, sed pro nobis. Veneriamo dunque questa Chiesa, questa Maria, madre della Chiesa. Veneriamo Maria con tutto l'ardore, dice San Bernardo, l'ardore dei nostri cuori, con i più teneri sentimenti di affetto e di devoto ossequio. Perché? Perché tale, dice, è la volontà di colui che ha voluto che noi ricevessimo tutto, notate, tutto per mezzo di Maria. Questa, dico, è la volontà sua, ma per noi, notate ancora, soltanto ed unicamente per noi, per ciascuno di noi, per il nostro bene, per la nostra
per la nostra vita spirituale soprannaturale, per la nostra gioia eterna. Per tutto, infatti, provvedendo a tutti i mini e miseri noi, egli conforta il nostro cuore trepidante, esercita la fede, rafforza la speranza, scaccia la diffidenza, rialza chi è pusillanimamente caduto, mediante questa invisibile, dolcissima, affettuosissima, vellutata mano della madre. Ed ecco allora i famosi titoli mariani, su cui si impernia poi tutta la mariologia: madre, vergine, mediatrice nostra, immacolata, assunta, regina. La scala è questa: in alto c'è il padre, poi il figlio nello Spirito Santo, quindi la Madonna, infine noi. Il padre viene a noi, porta il figlio attraverso questo acquedotto che è la Madonna e tocca noi, riempie le anime nostre, dice: ec est scala peccatorum. Questa è la scala dei peccatori. Ma anche il rovescio: noi andiamo al padre per mezzo dello stesso acquedotto, è lei che prende noi, ci afferra, ci porta a Gesù nello Spirito Santo, e Gesù ci porta al padre, purificati dall'opera dello Spirito Santo attraverso l'applicazione dei meriti del sangue di Gesù. Ec est scala peccatorum. Questa è la scala di noi poveri peccatori. Ma allora, cos'è per noi la Madonna? San Bernardo risponde: ec est mea maxima fiducia, ec ratio tota spei me. È la generatrice della mia fiducia universale, la Madonna. Questa è l'unica ragione della mia speranza. Perché speriamo noi? Perché abbiamo noi questa speranza nella vita eterna, nell'aldilà? Per Maria. Perché se non ci fosse lei, mancherebbe la scala con i suoi gradini, mancherebbe l'acquedotto da cui discende e per cui salire al Padre. Dice ancora: Gesù mediatore, Maria mediatrice, Maria avvocata presso Gesù, Gesù avvocato presso il Padre. Questa è la scala di noi peccatori, questa è la mia massima fiducia, questa è tutta la ragione del mio essere, del mio vivere, in terra e in cielo. Se c'è qualcosa quindi che io spero nell'aldilà, è per Maria, perché c'è lei. Se io spero nella vita eterna nel senso della visione trasformante di cui abbiamo detto prima, è per Maria, perché c'è lei. Maria, dice San Bernardo, troverà sempre grazia, e la grazia è la sola di cui abbiamo bisogno. Maria troverà la via per riportarci al Padre. Maria ci prende per mano, una mano delicata, abbiamo detto. Non è ruvida, ma una mano che nel suo velluto ha una forza tenace, per cui quando ha afferrato uno dei suoi figli non lo lascia più, ed egli non può più scappare dalle sue mani benedette, perché la sua potenza è la potenza di Dio. La mariologia in San Bernardo si racchiude tutta in tre elementi: in due preghiere e in un inno. Poi c'è tutta la trattazione, ma nella trattazione svolge esattamente quello che è in queste preghiere, in questo inno. La prima preghiera San Bernardo l'ha fatta, l'ha scritta nel suo sermone secondo dell'avvento del Signore al numero 5. La leggiamo, o meglio la preghiamo. Voi seguitemi. Notate.
Questa preghiera di San Bernardo era la preghiera che Papa Pio XII, questo grandissimo Papa, forse il più grande del nostro secolo, faceva, recitava 3 volte al giorno, mattino, mezzogiorno, sera. E quando egli indisse l'anno mariano 1954, voleva che questa fosse la preghiera per l'anno mariano per tutti i fedeli. Poi fu fatto osservare, questa è una preghiera troppo difficile, invece facilissima, lo vedrete. È difficile per tutti i fedeli, troppo mistica, dicevano, troppo teologica. E allora egli la riassunse in quella preghiera che egli stesso scrisse. Ecco la preghiera di San Bernardo. Per te ci sia concesso di accedere al Figlio, o benedetta, autrice di grazia, genitrice di vita, madre di salvezza. Per te ci accolga colui che per te ci è stato dato. La tua integrità compensi la nostra corruzione. La tua umiltà così gradita a Dio impetri il perdono della nostra vanità. La tua immensa carità copra la moltitudine dei nostri peccati e la tua gloriosa fecondità doni a noi fecondità di meriti. O padrona nostra, o mediatrice nostra, o avvocata nostra, riconciliaci al tuo Figlio, raccomandaci al tuo Figlio, presentaci al tuo Figlio. Fa, o benedetta, per la grazia che trovasti, per la prerogativa che meritasti, per la misericordia che partoristi, che colui che per te si degnò di rendersi partecipe della nostra fragilità e miseria, per tua intercessione ci faccia anche partecipi della sua gloria e beatitudine. Gesù Cristo, Figlio tuo, nostro Signore, che è sopra ogni cosa Dio, benedetto nei secoli. Amen. Qui abbiamo una preghiera, dicevo, che ha tutto il dogma della Madonna. Sono 6 punti, se avete fatto caso. Primo, la prima parte. Per te ci sia concesso di accedere al Figlio, o benedetta, autrice di grazia, genitrice di vita, madre di salvezza. Questo è il primo punto. La maternità divina della Madonna, la quale, come viene presentata da San Bernardo, non è per se stessa. Cioè la Madonna non ha generato Gesù e quindi è divenuta madre di Gesù per se stessa. Ma immediatamente San Bernardo dice per te ci sia concesso di accedere al Figlio. Quindi il primo motivo della sua maternità, che dice dopo genitrice di vita, madre di salvezza, è per noi. E questo ci dilata il cuore, ci amplifica la speranza, ci rende incommensurabile la carità. È per noi. Per te ci sia concesso di accedere al Figlio. Ma perché? Perché tu sei l'autrice di grazia. Il latino è meglio, in ventrix, notate, in ventrix grazie. Un inventore è qualche cosa di più che un semplice autore. Ha inventato lei addirittura e quindi un concetto molto superiore, originale, direi totale. Genitrice di vita, madre di salvezza, ha generato la vita per la nostra salvezza. Quindi capite subito che la maternità di Gesù da parte della Madonna ha immediatamente un senso apostolico, ha immediatamente un senso di penetrazione nelle singole anime. Ha immediatamente la prerogativa ed il privilegio di essere non soltanto madre di Gesù, ma madre nostra,
è detta quindi madre di salvezza. Secondo punto, l'altra strofa. La tua integrità compensi la nostra corruzione, la tua umiltà

Virginitate placuit Maria, umilitate concepit, piacque lei a Dio per la sua verginità, ma ha concepito per la sua umiltà, cioè se non fosse stata umile non sarebbe mai diventata madre di Gesù. E qui, cari miei, ci sarebbero tante riflessioni da dire sulla nostra superbia. Noi crediamo di fare qualche cosa quando siamo superbi, invece è proprio allora che noi praticamente stronchiamo noi stessi davanti alla società e davanti a Dio. Perché? Perché è come se noi scandissimo, sradicassimo noi stessi da quella terra dalla quale l'albero attinge linfa. Non basta essere un albero alto, bello, ma l'importante è che quanto più alto è l'albero, tanto più profonde siano le radici. L'albero cadrebbe senza questa profondità necessaria delle radici. Piacque al Signore la Madonna per la sua verginità, e quindi attirò a sé lo sguardo per la sua verginità, ma concepì, partorì il figlio Gesù per la sua umiltà. Umilitate mancille sue respexit. Sono le due virtù, quindi, che devono praticamente convertire l'anima nostra. Santità di vita nella umiltà. Umiltà sincera nella santità di vita. La terza strofa. La tua immensa carità copra la moltitudine dei nostri peccati e la tua gloriosa fecondità doni a noi fecondità di meriti. Qui c'è, dice San Bernardo, l'amore di apostolato di Maria. State attenti e notate bene, l'amore di, non solo l'amore e l'apostolato, ma di apostolato nei nostri riguardi. Cioè, se lei da sempre ha esercitato nei nostri cuori questo apostolato di dare incessantemente l'acqua vivente, Gesù, come abbiamo detto prima, l'acqua dal suo acquedotto, da lei acquedotto, cioè Gesù a noi, è perché ci ama. Essa perché ci ama, perciò si muove per noi, perché ci ama, perciò ci ispira a cose grandi e belle. Perché ci ama, ci ottiene la grazia per poter realizzare quello che il Padre Celeste voleva. E perché ci ama, sta sempre pronta lì, affinché non cadiamo nel peccato e nel male. E infine, perché ci ama, essa è il nostro tutto. Per questo ci salva. L'amore di apostolato è un dogma molto importante. La quarta strofa poi è la triplice invocazione. O padrona nostra, latino domina, o mediatrice nostra, o avvocata nostra. Badate i tre titoli: padrona, mediatrice, avvocata. San Bernardo dice: che vuoi di più? Non ti basta? Non c'è tutto? C'è tutto per noi. È padrona e quindi noi siamo non solo suoi figli, ma suoi servi. Servi e se volete anche schiavi in senso assoluto, tenuto ciascuno di noi, sostenuto meglio da questa mano che non ci porta come certi padroni portano gli schiavi in catene o ai lavori forzati. L'ha detto prima, ricordate. La mano vellutata, che è fortissima, ma ci porta nella via di Gesù e per Gesù al Padre. Qui c'è una riflessione che non si può non dire. San Bernardo dice: badate che Gesù, per seguirlo, per innamorarsi di lui e seguirlo, ci ha detto una cosa importante. Chi mi vuol seguire, prenda la sua croce, mi segua. Notate, non ha detto prendi la croce e cammina, no, mi segua, cioè

Io Gesù vado avanti, tu mi vieni appresso. Io vado avanti e ti prendo con la mano affinché non sei solo. Ma dall'altra parte c'è l'altra mano, quella della Madonna. Quindi loro vanno avanti, una mano a destra, una mano a sinistra, e noi li seguiamo. Perché? Proprio, dice San Bernardo, perché la Madonna è la mediatrice, è l'avvocata. Quando poi tu cominci a pestare i piedi come i bambini e non vuoi camminare nonostante i genitori ti prendano per mano, ecco l'avvocata che intercede costantemente per noi giorno e notte. Ed ecco l'avvocata che fa capire dalla bontà, dall'amore, dalla misericordia che il Padre perdona tutti i nostri peccati. Ed ecco l'avvocata che con il suo manto, e questa è l'immagine poi anche di tante sculture e pitture, con il suo manto copre le nostre brutture perché il Padre non le veda, ma veda invece lo splendore della sua santità materna. Quinta strofa. Riconciliaci al tuo figlio, raccomandaci al tuo figlio, presentaci al tuo figlio. Qui dice San Bernardo, che cos'è la riconciliazione dell'umanità, del singolo uomo con Gesù e per Gesù al Padre? Che cos'è la riconciliazione? La riconciliazione significa questo, che attraverso la mediatrice della madre Gesù ci sorrida ancora, nonostante noi gli abbiamo sputato in faccia, come avvenne durante la sua passione. La Madonna, dice, nella sua mediazione prende la sua misericordia di madre, attraverso la delicatezza dell'affetto che solo la madre sa dare al figlio Gesù, e ci dona lo splendore del volto del Signore che noi abbiamo abbruttito attraverso i nostri e mediante i nostri peccati. Ecco cos'è riconciliazione. Quindi capite bene che noi ci troviamo di fronte ad un'opera di riabilitazione attraverso un restauro dell'immagine bellissima di Gesù, e questo restauro viene operato tra noi. Quindi vedete ancora la fortezza di questo riconciliaci al tuo figlio, raccomandaci al tuo figlio, presentaci al tuo figlio, come lei presentò Gesù nel Tempio. Avete mai pensato a quella piccola carovana di tre persone, Giuseppe, Maria ed il piccolo bambino, in braccio alla mamma, che da Betlemme salgono a Gerusalemme? Da soli vanno al Tempio di Gerusalemme a presentare Gesù al Padre, a donare Gesù al Padre, dire questo è veramente tuo figlio, ma è anche il mio, prendilo, ma prendi anche me, e prendendo lui e me, prendi tutti costoro, cioè tutti noi. Avete mai pensato a questo quadro meraviglioso che si medita nel secondo mistero gaudioso? E avete mai letto e detto alla Madonna, insieme a Gesù, ci sono anch'io, madre? Offrimi insieme con Gesù. L'offerta tua è completa solo se ci sto anch'io, insieme a Gesù. Perché lui è venuto per me. Non offrire mica solo Gesù. Ci sto anch'io, dice San Bernardo, prendimi nelle tue mani, prendi anche me, perché Gesù non è completo, non è il Cristo totale senza di me. Cristo totale è il capo e il corpo con le singole membra, quindi prendimi, perché Gesù sia totale, e offrici tutti insieme al Padre. E l'ultimo punto è la perorazione finale. Fa, o benedetta, per la grazia che trovasti, per la prerogativa che meritasti, per la misericordia che partoristi, che colui che per te si degnò rendersi partecipi della nostra fragilità e miseria, per tua intercessione,
ci faccia anche partecipi della sua gloria e beatitudine. Qui vedete la gloria nostra eterna, la beatitudine nostra eterna ci viene data per Maria. Ecco allora la conclusione, che non è conclusione, ma praticamente si avvia la conclusione, cioè la Salve Regina, la seconda preghiera che tutti sappiamo. Voi sapete, la Salve Regina fu composta da San Bernardo stesso. Il testo lo fece lui, lo scrisse lui. La musica gregoriana invece fu fatta, inventata e scritta dal suo capo coro, Guido di Charlier. Ed il primo codice è nell'abbazia di Morimondo, in Liguria. A San Bernardo fu chiesto: ma perché, padre, hai scritto questa preghiera? Che cosa ti ha mosso? Egli rispose: guarda, caro, la Madonna è la mamma per tutte le età, per i bambini, per gli adulti, per gli anziani. Per l'età dei bambini, per cui i bambini vedono nella mamma la vita, sentono colei da cui sono scaturite, sentono la dolcezza personificata nella mamma, vita, dolcezza. Perché la mamma è la vita personificata della loro vita, ne sentono quindi la dolcezza e la speranza. Il bambino sa di sperare solo nella mamma, perché essa è la sua vita e quindi ne assapora la dolcezza. Per il bambino è tutto. Dolcezza e speranza. Poi viene l'età adulta e la Madonna non abbandona l'età adulta, anzi, proprio nell'età adulta essa interviene, perché in quest'età ci si trova troppe volte nella valle del pianto, nella valle dei figli di Eva, con tutte le conseguenze del peccato che ci fanno vacillare da tutte le parti e troppe volte ci fanno cadere. Dolori, angosce, angustie, peccato. E allora bisogna innalzare in alto il nostro sguardo. Oh, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, gli occhi della Madonna. Basta uno sguardo della mamma. Ci avete mai pensato agli occhi della Madonna? Permettetemi una piccola parentesi. Pensate agli occhi della Madonna. Beati coloro che l'hanno visti. Molti di voi sapranno che ai tempi di Gesù l'imperatore Tiberio, dato che aveva sentito questo movimento di Gesù e i farisei e i giudei e tutta una mezza ribellione in Galilea contro Gesù, pensava ad una rivolta. Mandò allora come proconsoli il suo Publio Lentulo per vedere in Giudea cosa avvenisse, e lui scrive una lettera che ormai la critica la ritiene autentica a Tiberio, dicendo che cosa è successo, e quindi parla della bellezza di Gesù. Se mi permettete, voglio parlarvi della bellezza di Gesù, per poi capire la bellezza della Madonna, degli occhi della Madonna. Sentite cosa dice Lentulo all'imperatore Tiberio. Publio Lentulo a Tiberio salute. Eccoti, o maestà, la risposta che desideri. È apparso un uomo di straordinaria potenza che chiamano il grande profeta. I suoi discepoli lo dicono figlio di Dio. Il suo nome è Gesù Cristo.
Veramente, o Cesare, ogni giorno si sentono cose prodigiose di questo Cristo, che risuscita i morti, guarisce tutte le infermità e fa stupire tutta Gerusalemme con la sua immensa dottrina. Egli ha un aspetto maestoso, con una risplendente fisionomia piena di soavità, in modo che coloro i quali lo vedono lo amano e lo temono nello stesso tempo. Si dice che il suo viso roseo, con la barba divisa nel mezzo, sia una bellezza incomparabile e che nessuno possa fissarlo a lungo col suo splendore. Nei lineamenti, negli occhi cerulei, nei capelli biondi scuri, è simile alla madre, che è la più bella e mesta figura che siasi mai vista in questi luoghi. Nei suoi detti franchi, gravi, inoppugnabili, è l'espressione più pura della virtù e di una sapienza che supera di molto quella dei più grandi genti. Nel riprendere e rimproverare terribile, sepolcri imbiancati, razza di vipere. Nell'insegnare ed esortare invece mite, affabile, affascinante e trascinante. Cammina scalzo, a capo scoperto, e nel vederlo ad una certa distanza molti sorridono, ma in sua presenza tremano e si stupiscono. Nessuno l'ha mai visto ridere, ma molti lo hanno visto piangere. Tutti coloro che l'hanno praticato dicono di averne ricevuto benefici e salute, però io sono molestato da maligni, i quali vanno sussurrando che egli danneggi la tua maestà, o Cesare, perché afferma pubblicamente che re e sudditi sono uguali davanti a Dio. Comandami dunque in proposito e sarai prontamente ubbidito. Salve, Cesare. La terza parte della Salve Regina è per gli anziani, per coloro che sono pronti al traguardo, per noi. E dopo quest'esilio mostraci, donaci, cioè Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Quindi la madre è per i piccoli, la madre è pronta al soccorso per la gioventù, per l'età che tema e trema, e nello stesso tempo è sempre lì lì per capitolare. E madre è per quelli che sono già pronti per ricevere Gesù benedetto, frutto del seno tuo in paradiso. E poi le tre invocazioni finali: o clemente per i peccatori, l'età adulta, o pia per quelli che sono pronti per il posto che ci sta preparando Gesù, o dolce Vergine Maria per i bambini. E conclude San Bernardo questa prima parte: qualunque sia la cosa che ti disponi ad offrire, ricordati di affidarla a Maria, onde per il medesimo canale acquedotto per cui la grazia è discesa a noi, ritorni all'argitore della grazia, il tuo medico, Gesù. A Dio infatti non mancavano mezzi per infonderci come voleva la sua grazia, anche senza quest'acqua, ma egli ha voluto darci questo vincolo, Maria. Forse le tue mani sono sporche di sangue, infette di regali, perché non le hai tenute pure da ogni cupidigia e colpa. Dunque, ecco lei che purifica le nostre azioni, i nostri meriti, i nostri affetti. Dunque quel poco che desideri offrire, fallo passare per le mani degnissime ed accettissime di Maria, se non vuoi subire un rifiuto da parte del Padre. Essi in realtà sono come candidissimi gigli, né
avrà a ridire quell'amatore dei gigli Gesù di non aver trovato tra i gigli qualsiasi cosa che egli non avrà avuto dalle mani di Maria. L'autore della grazia accetterà le tue opere soltanto per le mani candidissime di questa madre che ti è stata data per questo. L'autore della grazia accetterà ogni sospiro, ogni elevazione, ogni pensiero, ogni affetto che scaturisce dal tuo essere, ma per le mani di Maria, se lo avrai affidato a Maria, perché solo lei purificherà le scorie che si trovano nei tuoi pensieri, nei tuoi voleri, nei tuoi affetti. E adesso continuiamo invocando i frutti dello Spirito Santo. Maria dirigeva la preghiera del collegio apostolico in attesa della discesa dello Spirito Santo. Maria presiedeva la prima chiesa apostolica. Maria presiede le nostre riunioni. Maria diriga al cuore del Padre le nostre preghiere, le nostre offerte, noi stessi. Viviamo dunque abbandonati nelle braccia e sul cuore della Madonna.

Radio Voce nel Deserto vi ha trasmesso la catechesi Teologia Mariana su San Bernardo di Padre Pellegrino Ernetti.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande, che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze. È il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui e questo

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, e gli chiedo di parlarci della sua diocesi, questa diocesi famosa perché...

0: È una delle zone di San Francesco, questa qui, Lupo. E adesso com'è questa diocesi?
1: Questa antica e nobile chiesa, si direbbe, è molto legata sicuramente alla memoria francescana, perché non dimentichiamoci che quando Francesco lascia Assisi, spogliandosi di tutto per affidarsi unicamente al Dio del cielo, viene a Gubbio a cercare conforto sicuramente nell'amico Giacomo Spadalonga, che qui abitava e che erano stati compagni di prigionia a Perugia. Viene qui perché qui probabilmente è forte la risonanza dell'altro grande riferimento spirituale di Gubbio, che è il vescovo patrono santo Sant'Ubaldo, il cui corpo è custodito qui nella basilica sopra il monte, che pochi anni prima di Francesco qui aveva governato civilmente e spiritualmente questa città con una grande testimonianza di fede e di libertà che il popolo egubino è assolutamente di cui è debitore, di cui è custode geloso. Gubbio, seconda città del Ducato di Montefeltro, Gubbio città francescana, Gubbio antica diocesi medievale, che è molto legata al qui vicino monastero di Fontavellana, da cui ha in dono molti dei suoi vescovi, e quindi legata anche alla tradizione di San Pier Damiani, di San Giovanni da Lodi, il cui corpo è custodito qui nella nostra cattedrale. Quindi una tradizione spirituale ricchissima. Un territorio enorme, perché ancora la diocesi di Gubbio ha quasi 1000 km² di territorio, sparso fra l'Appennino, la piana della Campania e le colline circostanti, prima di Perugia e di Città di Castello. Diocesi oggi, come tutte le diocesi dell'Umbria, che sono molto piccole, ormai in via un po' di spopolamento, molti purtroppo dei giovani se ne vanno, la popolazione invecchia. La diocesi ha 56.000 abitanti, 5 comuni, il più grande Gubbio di 33.000 abitanti, Umberti dell'Alto Polo, distante poco da qui, sui 15-17.000 abitanti, e poi 3 piccoli comuni della fascia appenninica. Pochi abitanti per una diocesi italiana, siamo fra le diocesi più piccole d'Italia, ma in una regione che custodisce ben 7 piccole diocesi, perché poi l'ottava, la più grande, Perugia, veramente grande, però l'unica di queste dimensioni. Le altre, famose per antichità e storia, sono tutte più o meno poco più grandi di Gubbio.
0: Queste diocesi appartate sulle montagne, in realtà la strada è ancora in costruzione, non c'è uno sbocco immediato sul sistema delle autostrade italiane. È anche un osservatorio privilegiato sul mondo e sulle crisi del mondo, che qui possono essere osservate con un po' di distacco forse. Che crisi vede da qui lei, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio?
1: Le crisi che da qui si vedono, volendo prima essere un po' più larghi e poi stringere, sicuramente sono legate a due grandi fenomeni oggi molto diffusi anche nella nostra Italia, che sono quelli della mancanza del lavoro, della crisi del lavoro, del venir meno di alcune stabilità lavorative che per tanto tempo avevano sostenuto questi territori. Noi siamo qui a due passi da Fabriano, con tutta la questione della Merloni, noi qui avevamo due grandi cementerie, oggi molto più affaticate, e altre situazioni di questo tipo, che portano le famiglie e i giovani a guardare fuori da questo territorio, perché è faticoso pensare di investire ancora qui, ed è difficile pensare di valorizzare ancora di più di quello che è stato fatto l'aspetto, per esempio, turistico. L'altro fenomeno è quello della crisi delle famiglie, della spaccatura delle famiglie, della fragilità delle famiglie, che rende anche questi piccoli borghi così solidi per tradizione, così anche tranquilli e sereni per vita quotidiana, perché a Gubbio si vive molto molto bene e dintorni, però oggi affaticati, stressati da una vita che non è più quella di un tempo. stringendo sull'aspetto più spirituale, più ecclesiale, se mi permette, direi che anche qui si avverte una grossa frattura fra una chiesa di tradizione che ancora conserva tante belle esperienze, un profondo legame di bontà nei confronti di tutto ciò che è religioso e soprattutto, come dicevo prima, questi grandi santi, fra cui Sant'Ubaldo, che tengono ferma la memoria spirituale di questa terra, di questa popolazione, dall'altro tutto il mondo giovanile che sta assolutamente navigando verso altri orizzonti, altri riferimenti.
0: Ma lei, che questo mondo giovanile lo conosce bene, che cosa pensa si dovrebbe fare? Come dovrebbe muoversi la Chiesa? Come dovrebbe trasformarsi? Come dovrebbe trasformare il modo di comunicare il proprio messaggio?
1: Ma io credo che ci siano almeno due direttrici, senza voler chiaramente assolutizzare, che oggi possono ancora essere percorse dalla Chiesa nell'intenzione di evangelizzare il mondo giovanile. L'una è sicuramente quella di rinnovare alcuni linguaggi, rinnovare alcune proposte, essenzializzare anche alcune proposte, cioè andare dritti all'essenziale della fede, alla comunicazione di quel messaggio che è ancora un grande valore. Dall'altro, siccome parliamo di un mondo giovanile, ci metterei anche quello delle famiglie, ma adesso parliamo dei giovani, che si presenta con una connotazione di disagio, cioè non ci sono alcuni giovani che stanno bene e alcuni giovani a disagio, ma tutto il mondo giovanile è connotato da questa categoria del disagio, più o meno ampio, più o meno alla ricerca di magari compensazioni varie che poi non portano a un bene. Io credo che oggi bisognerebbe dare molto retta a Papa Francesco quando dice che bisogna ricominciare dalle periferie, cioè bisogna ricominciare da quelle storie, da quei luoghi, da quelle persone, tra cui i giovani in primis, che vivono situazioni di fatica, di ferita, di smarrimento. Da lì io penso che se noi Chiesa ci apriamo ad annunciare, a tornare ad annunciare il Vangelo concretamente, a partire da quelle situazioni noi potremo raggiungere tutti.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio. Ci parlava delle crisi e delle tensioni dell'attuale società, ma gli vorrei chiedere, rispetto a quella che viene chiamata secolarizzazione, cioè una profonda trasformazione della società, lei che cosa pensa? Come giudica che si stia trasformando appunto il mondo nel quale viviamo?
2: Parlavamo di secolarizzazione già dagli anni 60 e il percorso della nostra società italiana è stato piuttosto rapido e qualitativamente importante nel cambiamento. Oggi Papa Francesco ci ha messo in bocca un'altra espressione, che è cambio di epoca, cioè come se questo percorso di secolarizzazione sia arrivato a un punto quasi di non ritorno, ma avendo creato una frattura fra ciò che c'era prima. Quindi io mi sentirei di dire che le trasformazioni che abbiamo visto nel percorso, diciamo, del Novecento via, oggi hanno raggiunto una dimensione che non è più neanche conseguenziale, proprio si è rotto un percorso e quindi ci si ritrova in una situazione in cui tutti i punti di riferimento precedenti sono come annullati, come annientati. Non è che non ci sono, ma se uno parla con i giovani di oggi si accorge che i giovani di oggi della storia che li ha preceduti non conservano quasi nessun tipo di ricordo. Spesso noi nelle nostre analisi da persone adulte, no, nella Chiesa, nella società, facciamo riferimento a dei fenomeni. Oggi siamo nel 2018, stiamo facendo il 50° del famoso 68. Io sono nato nel 68. I giovani di oggi non hanno alcun ricordo neanche delle conseguenze di quella stagione, eppure quella stagione è stata importante per tanti motivi. Quindi mi sento di dire che questa trasformazione di fronte alla quale ci troviamo è una trasformazione che ci chiede di ripensarci. Ora, che cos'è che è rimasto uguale? Che cos'è che ancora, tra virgolette, funziona come funzionava anni fa? L'uomo, la persona umana, i suoi bisogni, il suo anelito di infinito, di felicità, il suo dramma interiore rispetto alla propria finitudine, la paura dell'incomprensibile. Tutte queste dimensioni profondamente umane oggi ci danno la possibilità ancora di dialogare. Se il Novecento è stato l'anno in cui qualcuno pensava che si potesse arrivare alla morte di Dio, stiamo rischiando di giocare sulla pelle dell'uomo oggi.
1: Secondo alcuni c'è stato un momento nel quale praticamente la società ha cominciato a scristianizzarsi e anche a perdere il senso della religiosità. Lei è d'accordo?
2: Sì, sono molto d'accordo e credo di non sbagliare dicendo che questo fenomeno non è cominciato, come qualcuno facilmente dice, dopo il 68, gli anni 70 o con il picco degli anni 80. Io credo che questo fenomeno sia addirittura possibile farlo risalire al primo dopoguerra, perché percepisco che in quell'epoca, quando poi la società italiana in realtà ha avuto un percorso di risalita e quindi di rivalorizzazione, fra gli imputati della grande tragedia della guerra c'era anche la Chiesa sotto sotto, o meglio il cristianesimo, perché i popoli che hanno fatto quella terribile guerra, che è stata poi la conferma di quell'altra grande strage della prima guerra mondiale, erano tutti popoli cristiani.
1: E questa critica è una critica che poi forse rimbalza sul fatto che è una società, tutta quella europea e quella occidentale, in crisi, che ha una crisi demografica spaventosa e che non trova il modo corretto per relazionarsi con gli altri popoli del mondo. È lì il problema dell'immigrazione. Come lo vivete a Gubbio?
2: Il fenomeno a Gubbio è molto leggero e quindi non è avvertito come pesante o come preoccupante, però basta arrivare a mezz'ora da qui ad Umbertide, sempre diocesi di Gubbio, dove c'è una popolazione nutrita di persone che vengono da paesi musulmani, che sono qui per lavoro, perché là un po' più di lavoro c'è, e lì anche le ultime vicende politiche hanno dimostrato la grande tensione, la grande paura, la grande preoccupazione che mette gli abitanti del luogo, descritti come lei li descriveva prima, in grande apprensione per il fenomeno migratorio, come qualcosa che porta preoccupazione, sospetto, rischio di perdere alcuni privilegi o una sostanziale benessere consolidato. Di fatto anche qui si avverte una sfiducia nella vita, per cui una sfiducia nell'aprirsi magari al dono dei figli o all'accoglienza di qualcun altro che ha bisogno.
1: E quindi cos'è che ha bloccato questa società? Lei dice la guerra, ma come si esce da questo blocco allora?
2: Il problema credo che sia un problema di lettura. Di che cosa abbiamo bisogno? Se abbiamo bisogno dei beni, se abbiamo bisogno di questa sicurezza economica, se abbiamo bisogno di difendere, come spesso oggi si usa, il nostro mondo occidentale, allora saremo sempre di più in guerra con tutto il resto del mondo. Se invece ciò di cui abbiamo bisogno e che dovremmo difendere è un senso della vita dell'uomo, è il vero perché siamo qui, è ciò che rende veramente una vita piena e sensata, allora forse alcuni popoli più in difficoltà, più poveri, che stanno bussando alle nostre porte, hanno anche molto da insegnarci.
1: E su questa constatazione, su questa necessità di imparare da chi viene da lontano a cercare anche una vita migliore da noi, io ringrazio Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Io sono la luce del mondo.

Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Ci sono certi simboli, certe immagini che sono più forti delle altre, perché vanno a toccare qualche cosa che è proprio nel più profondo del nostro inconscio. Gli psicologi chiamano questi simboli, queste immagini, archetipi, e la luce è proprio uno di questi, perché ogni uomo desidera la luce. Ogni uomo sa che nel buio si sta male. Istintivamente, se noi entriamo in una stanza buia, cosa facciamo? Ora dobbiamo fare un attimo uno sforzo per renderci conto di che cosa significa il buio per un uomo che, l'uomo biblico, che non ha l'energia elettrica. Per noi è facile, noi siamo al buio, accendiamo la luce e siamo a posto. Ma cosa doveva essere il buio, cosa doveva essere la tenebra in un mondo in cui non c'erano luci artificiali? Quando scendeva il sole, quello era il momento dell'angoscia, quello era il momento del dubbio, quello era il momento in cui tutto si doveva fermare. È il momento in cui si è esposti al nemico, è il momento in cui può accadere qualunque cosa, è il momento in cui nessuno si può muovere, perché si rischia di inciampare, si rischia di cadere, si rischia di perdersi. Tutto questo è il buio. E allora nella nostra mente la prima cosa che noi associamo all'idea della luce è l'idea della verità. Come la luce è quello che ci permette di vedere gli oggetti e di capire che cosa abbiamo di fronte, così la verità ci permette di comprendere la realtà, ci permette di rapportarci con le persone nel giusto modo. Se io pensassi, che ne so io, che Fiorella è tedesca, io probabilmente non gli rivolgerei mai la parola, perché io non so una parola di tedesco. Ma nel momento in cui io so che Fiorella è italiana, posso parlare con lei, posso comunicare con lei. La verità mi ha fatto comprendere, e allora a quel punto posso interagire con lei. La verità mi illumina, mi fa comprendere la realtà. Allora, quando Gesù... passo indietro. Qual è la verità che più di tutte ci fa conoscere il mondo, ci fa comprendere la realtà, ci fa capire le cose come sono? La parola di Dio, la Bibbia, la grande guida, il grande manuale della vita, la vita, istruzione per l'uso, eccole qua. Salmo 119, versetto 105: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Senza la Bibbia che mi guida, senza questa luce che illumina i miei passi, io inciampo e cado. Senza la parola di Dio io non sono capace di capire il mondo come va, non sono capace di capire la mia vita come va, e quindi faccio le cose sbagliate. Ma Gesù dice, attenzione perché questo è importante, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Allora Gesù sta dicendo: io sono la parola di Dio. Lui, personalmente lui. Io vorrei che noi ci fermassimo un attimo a capire quanto è bella questa cosa. La verità, la luce, non è una dottrina che noi dobbiamo studiare per imparare. No, Signore. Non serve, per essere illuminati, non serve una laurea in studi biblici. No, Signore. Non serve nemmeno di aver studiato, conoscere tutta la Bibbia a memoria. No, no, no, no, no, no, no. Provate a fare la stessa domanda a un rabbino: cosa devo fare per avere la luce? Lui vi dirà: studia la scrittura, giusto? Fate la stessa domanda a un buddista, lui vi dirà: studia gli insegnamenti del Buddha, il Dharma, come lo chiamano loro. Ma se fai questa domanda a Gesù, se fai questa domanda a un cristiano, lui ti dirà: conosci Gesù, perché lui è la luce. E allora
quello che per gli altri è il punto di arrivo di un lungo cammino faticoso di ricerca, di sacrificio, per noi è un attimo, tac, ho conosciuto Gesù, boom, la luce si è accesa nella mia vita, ho capito tutto. Poi ci vuole una vita a capire quello che ho capito, ma in quell'attimo capisco tutto, perché in quell'attimo quella luce, come un lampo che attraversa il cielo da una parte all'altra dell'orizzonte, mi fa vedere tutto in un momento solo. Quella è la luce che si accende nella nostra vita quando noi incontriamo Gesù, la luce della verità. Questa luce che illumina il nostro cammino. Andiamo avanti, portiamo avanti l'insegnamento, perché c'è un altro significato della luce, che è in qualche maniera figlio del primo. La luce è verità, certamente, ma siccome è verità, la luce libera. La luce libera. Libera i prigionieri. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 13, al versetto 21, leggo che quando il popolo di Israele usciva dall'Egitto, il Signore marciava alla loro testa con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Nel cammino della nostra liberazione, perché la liberazione è un cammino, nessuno si illuda che la liberazione avviene in un attimo si diventa schiavi, ma la liberazione è un cammino, un percorso, ci vuole fatica e lavoro. Ma in questo cammino il Signore ci cammina davanti come una colonna di fuoco che illumina la strada e ci fa vedere dove noi andiamo. In questa marcia attraverso il deserto, che è il percorso della nostra liberazione, noi possiamo viaggiare di giorno e di notte senza mai fermarci. Appunto perché il Signore ci cammina avanti come una colonna di fuoco, come una luce che ci guida nel cammino. Perché la verità libera, la verità ci farà liberi, dice Gesù. E quella verità che è luce è la verità che rende liberi gli schiavi. Niente è più liberatorio della verità. E qual è la verità? Quando Pilato glielo domanda, Gesù non risponde, perché Gesù non ha niente da dire, perché lui stesso in persona è la verità, perché lui stesso in persona è la luce. Allora illuminare una persona, liberarla, non significa fargli un lungo discorso per spiegargli: adesso vieni qui, Tiziana, ti spiego tutto il mondo, la vita, l'universo e tutto il resto. No, non funziona così. Non è questa la liberazione. La liberazione è: ti faccio conoscere Gesù, faccio risplendere davanti ai tuoi occhi la luce di Gesù. Non serve altro per liberare una persona, perché a quel punto poi quella luce fa tutto il resto. A quel punto è quella luce che, come abbiamo cantato nel canto all'inizio, sfonda la nostra resistenza e ci libera. Sant'Agostino, in un passo bellissimo delle Confessioni, dice appunto che il Signore ha brillato e ha vinto la sua cecità, fatemelo dire in latino perché è più bello: rupisti surditatem meam, hai sfondato la mia sordità. Questa è l'irruzione della luce nella nostra vita. È un evento che non possiamo tacere e che accade in un attimo. Il nostro compito, allora, nel mondo, qual è? Il nostro compito è portare
nel mondo questa luce, la luce di Gesù, che non è la luce della nostra intelligenza, non è la luce della nostra capacità, delle nostre abilità, del nostro saperci fare, ma è la luce di Gesù, semplicemente, pura e semplice, che è la forza della nostra preghiera, che è la luce della parola. Isaia, capitolo 9, versetto 1. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su quelli che abitavano in una terra tenebrosa una luce rifulse. Perché? Perché hai spezzato il giogo dell'aguzzino. Ora io sono qui oggi soprattutto per rivelarvi una verità semplice, in verità, ed è questa: le tenebre sono l'assenza della luce. Le tenebre, cioè, sono una non esistenza. Quando non c'è la luce, ci sono le tenebre. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire una cosa importante. Vuol dire che le tenebre in sé non hanno nessuna forza. La forza delle tenebre è l'inganno. La forza delle tenebre è l'illusione e la menzogna. Mentre la forza della luce è la verità, la forza delle tenebre è l'illusione e la menzogna. L'illusione, cioè, di farci credere che le tenebre sono più forti. L'illusione di farci diffidare di quella luce che ci guida. È il primo inganno. È il primo inganno quando il serpente voleva far credere ad Adamo ed Eva che Dio fosse loro nemico, che Dio fosse geloso perfino degli uomini. E gli diceva: no, guarda, Dio ti ha vietato di mangiare dell'albero del bene e del male perché ha paura che tu possa diventare come lui. Figuriamoci. Quando fin dall'inizio il progetto di Dio era di farci diventare come lui, ma come un dono in Gesù Cristo e non come una rapina da parte nostra. Ecco la menzogna e l'inganno. Ecco la menzogna e l'inganno che ci portano a dubitare della luce e ci portano quindi a smarrirci di nuovo. Ci sono persone che sono capaci perfino di bendarsi di fronte alla luce. Perché? Perché sono così attaccati a quella menzogna come le cozze allo scoglio che è difficile portarli via. Cari fratelli, noi viviamo in un tempo in cui questa menzogna sta dilagando e dovremmo essere ciechi per non renderci conto di questo. Una menzogna che è una menzogna su Dio ed è in conseguenza una menzogna su Gesù ed è in conseguenza una menzogna sulla Chiesa ed è quindi una menzogna sull'uomo, quando vogliono farci credere che il piacere è lo scopo fondamentale della nostra vita e che quindi in nome del benessere e del piacere si può giustificare qualsiasi cosa. Questa è una menzogna. Se andate a guardare certi ragionamenti
quando si parla di aborto, quando si parla di omosessualità, quando si parla di bioetica, no? Certi ragionamenti alla fine si riconducono tutti a questi: io ho il diritto al mio piacere. Se andate a stringere i ragionamenti, se andate a cavare il succo dai ragionamenti, l'ultima affermazione è questa: ho diritto a fare quello che mi pare, ho diritto ad avere il mio piacere. Allora, questa è una menzogna. Questa è una menzogna. Perché ci sono altri diritti molto più grandi di questo, naturalmente. Quando vorrebbero dirci, quando ci parlano della Chiesa come un'agenzia di potere, anche questa è una trasparente menzogna a chiunque conosca un minimo dall'interno le cose della Chiesa. Per non parlare di quando ci parlano di Gesù. Quante menzogne stiamo ascoltando su Gesù in quest'ultimo tempo. Menzogne ben costruite, ben raccontate, che diventano best seller, che diventano film importanti, ma che in realtà sono soltanto un cumulo di falsità che fanno ridere chiunque conosca un minimo la storia, ma siccome sono dette bene, incantano. Cari fratelli, in un mondo così, in un mondo dove diventa sempre più difficile distinguere la verità dall'inganno, noi abbiamo una guida sicura, ma dobbiamo attaccarci con forza a questa guida sicura. Dobbiamo attaccarci con forza a questa luce che risplende sul nostro cammino e non deviare mai né a destra né a sinistra. Altrimenti diamo forza al maligno, diamo forza al diavolo. E poi non bisogna stupirsi se se capita che diventiamo suoi prigionieri. Sì, perché vedete, il proposito delle tenebre è proprio quello. Essendo le tenebre un vuoto, in un certo modo attirano, in un certo modo legano a sé, come un vuoto succhia. E allora, guai a noi. Il primo segno è che diventiamo allergici alle cose di Dio. Il primo segno è che veniamo infastiditi dalla preghiera, veniamo infastiditi dalla predicazione, veniamo infastiditi dalla parola di Dio. Perché le tenebre temono la luce. E dunque di fronte alla luce fuggono. E se tu sei prigioniero delle tenebre, tu tendi a fuggire. Ecco perché quando si fa una preghiera di liberazione sulle persone, le persone tentano di scappare. È normale. E tuttavia, noi sappiamo che questa luce è più forte. Ora vedete, ciascuno ha in un certo modo la sua misura di luce. C'è chi è una candela, c'è chi è un faro, c'è chi è una stella. Il nostro tempo è vero che è un tempo di tenebre, ma è anche un tempo che ha conosciuto grandi stelle di santità. Di recente, un mesetto fa, abbiamo dato l'ultimo saluto a una di queste stelle che ha avuto un ruolo anche in qualche maniera
nella nascita della Comunità Maria, e sto parlando di Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolarini, uno dei più grandi santi del XX secolo, senza nessun dubbio, una maestra di spiritualità per migliaia, centinaia di migliaia di persone, milioni forse, impossibile calcolare quante persone sono state raggiunte dalla luce che emanava da questa donna. Ma come lei, tanti altri, tanti li abbiamo conosciuti anche noi, vere stelle. E poi ci sono io, una piccola candelina. Ma non importa che io sia una candela o che io sia una stella. Non bastano tutte le tenebre del mondo a spegnere una candela. Altra grande verità. Non bastano tutte le tenebre del mondo a spegnere una candela. Tu sei una candela? Non ha nessuna importanza. Se tu sei te stesso, tu che sei una candela, puoi dire alle tenebre: vattene via dalla mia vita ora. E le tenebre se ne vanno. Non possono fare altrimenti. Perché quella piccola luce che sei tu non si spegnerà mai, se non la spegni tu stesso. Capite? Allora ci sono persone, ci sono fratelli, che il Signore chiama ad essere luce per gli altri. Ci sono fratelli che il Signore chiama ad essere luce per un mondo intero, come Chiara Lubich appunto. Ci sono altri che il Signore chiama ad altre cose e che sono luce solo per se stessi. Va benissimo, basta, avanza. Non hai bisogno di qualcuno che venga a pregare per te, se tu stesso tieni accesa la tua candela, perché tu sei quella luce che nessuna tenebra al mondo potrà mai spegnere. Santa Teresa d'Avila diceva sempre: io non capisco quei cristiani che, tremando di paura, dicono: il diavolo, il diavolo, quando basterebbe che dicessero una sola volta Gesù per far scappare via terrorizzati tutti i diavoli della terra. È vero, è vero. Voi avete paura del diavolo? Lui ha molta paura di voi, sappiatelo. Ha molta paura che voi teniate accesa la vostra luce, perché sa che a quel punto per lui non c'è nessuna speranza. Ecco perché cerca di ingannarvi. Ecco perché cerca di plagiarvi. Perché sa che finché quella candela è accesa, lui non potrà mai fare nulla contro di voi. Perché tutte le tenebre del mondo non possono spegnere una candela.

Ecco perché noi abbiamo il dovere di restare attaccati alla verità, di nutrirci di verità, di bere la verità come un bimbo beve il latte materno. Perché è l'unica difesa che noi abbiamo contro questo inganno, sapete? Chiamateci anche bigotti, chiamateci anche, non so, tradizionalisti, ma questa verità è l'unica forza che noi abbiamo contro l'inganno. Ora vedete, questo che io sto dicendo ci porta ad una considerazione importante, anzi due per la verità. La prima: come faccio ad essere illuminato? Bene, per conoscere Gesù, per conoscere la nostra verità, ci sono due vie fondamentalmente e devono essere percorse entrambe, perché l'una senza l'altra è inutile. La prima via è questa, la parola di Dio. San Girolamo dice: chi ignora le scritture ignora Gesù Cristo. Voi credete di conoscere Gesù, ma se non conoscete le scritture, il Gesù che voi conoscete non c'è, non esiste. E le scritture, fratelli miei, sono un pozzo senza fondo. Io studio la Bibbia da 20 anni e forse sto cominciando a capire qualcosa adesso. Quindi, prima cominciamo, meglio è, ad innamorarci, perché la parola di Dio va amata con passione quasi erotica. Io mi ricordo, quando ero giovanissimo prete, appena ordinato, mi ricordo una vecchietta che ho conosciuto andando a fare le benedizioni delle case. Bene, questa vecchietta io sapevo che non aveva nemmeno la quinta elementare, non sapeva né leggere né scrivere. Però teneva sul suo comodino una Bibbia. L'ho vista perché andando benedicendo vedo la Bibbia lì sul comodino, allora glielo chiedo, dice: scusa, ma tanto eravamo in confidenza, io lo so che non sai leggere, che ci fai lì con la Bibbia? E lei mi ha detto una cosa meravigliosa. Mi ha detto: io la sera me la stringo al petto così, io lo amo e lui mi ama. Vent'anni sono passati, 23 anni, quando racconto questa cosa ancora mi viene da piangere. Mi emoziono, mi batte il cuore, perché questa è la Bibbia, questa è la, è Dio stesso. È la cosa più vicina a Dio che noi possiamo tenere nella nostra casa, perché certo non possiamo conservare l'Eucaristia. Prima via, primo modo per conoscere Gesù. Chi conosce le scritture conosce Gesù. E tuttavia questa luce che è Gesù non deve passare attraverso l'intelligenza, non deve passare attraverso la testa, come quella vecchietta aveva capito benissimo. Ma quella luce brilla nel cuore di ogni uomo e di ogni battezzato in particolare. È quella che San Giovanni della Croce chiama la punta dell'anima e Santa Teresa d'Avila chiama le stanze del re. Tutti i mistici conoscono questo luogo profondissimo o altissimo, a seconda dell'immagine che si usa, se di scendere o di salire, luogo profondissimo o altissimo, a seconda dell'immagine che si usa, se di scendere

Quando decidiamo di rientrare noi stessi, dobbiamo superare una prima stanza, o un primo piano, o un primo livello, dove siamo occupati dai nostri ricordi, siamo occupati dai nostri impegni, dalla nostra agenda, dalla previsione di quello che dobbiamo fare domani, dal rimpianto per le cose che non abbiamo fatto ieri, eccetera, eccetera, eccetera. Lì ancora c'è abbastanza luce, nel senso che ancora abbastanza so con che cosa ho a che fare e riesco a trattare facilmente con queste realtà, che sono già realtà interiori, ma sono comprensibili. Se continuo a scendere, allora mi trovo ad avere a che fare con le cose un po' più profonde, con le mie virtù e con i miei difetti, con il mio orgoglio, con la mia superbia o magari con la mia generosità, con i miei slanci d'amore. E anche lì ancora un po' di luce ci sta. Non è che capisco proprio bene che cos'è il mio orgoglio, non è che capisco proprio bene che cosa sono questi slanci d'amore che mi sento dentro, però più o meno ci vedo e riesco a orientarmi. Ancora più in fondo ci sta un altro livello dove è quasi buio completo. È il livello delle motivazioni, è il livello delle decisioni profonde, è il livello dei perché, è il livello dove si radica quasi tutto quello che abbiamo già attraversato, che come delle piante hanno qui le radici e poi salgono verso la superficie. E sotto questo c'è un altro livello ancora, dove è il buio più profondo, che è il livello del nostro inconscio, che è bene che rimanga nel buio, perché il Signore non vuole che noi, perché quelle cose non sono fatte per venire alla luce, perché probabilmente non siamo pronti o non siamo capaci di portarne il peso. Ma se abbiamo il coraggio di scendere in questo livello di tenebra fino in fondo, ancora al di sotto di questo c'è una stanza di pura luce, le stanze del re, appunto, che è il nucleo più profondo del nostro essere, la punta dell'anima, la chiamava San Giovanni della Croce, è quel luogo dove Gesù è sempre presente, è quel luogo dove dentro noi battezzati vive lo Spirito Santo e continuamente prega il Padre. Noi carismatici facciamo un'esperienza bellissima, abbiamo ricevuto da Dio un dono straordinario di cui neanche ci rendiamo conto, che è il dono del canto in lingue. Sapete che cosa succede quando cantiamo in lingue? Quando cantiamo in lingue succede che l'abitante delle stanze del re fa sentire la sua voce fino in superficie, che è una cosa meravigliosa, perché in quel momento tutto il mio essere è attraversato da questa luce che viene dal punto più profondo di me, e allora il mio inconscio, le mie motivazioni, le mie scelte, le mie decisioni, il mio perché, tutto è unificato in quel canto che sale da dentro. È quella luce che illumina tutto. Ho bisogno della parola di Dio, perché senza la parola di Dio sarebbe troppo facile confondere questa luce interiore, questo maestro interiore, come lo chiama Sant'Agostino, con un'altra cosa. Perché il diavolo è bravissimo a travestirsi da angelo di luce, dice San Paolo. Ecco perché mi serve la parola di Dio come guida che mi fa riconoscere la luce vera. E tuttavia la guida da sola non basta. Senza l'incontro personale sarebbe come aver imparato a memoria la guida turistica della Terra Santa e non esserci mai stati, capite? Quindi conoscere Gesù significa questo, significa entrare nelle stanze del re.

E questa domanda tempo. Non nel senso che ci vuole una vita, ma nel senso che ci vuole fermarsi, fermati, basta, non correre più. Non hai niente da fare in questo momento. Veniamo al convegno apposta. Non hai niente da fare. Devi solo entrare nella stanza del re. Lì dove c'è la tua luce. La preghiera, i canti ti aiutano, ti accompagnano. Ma tu devi andare lì e ci devi andare tu. Non può farlo un altro al posto tuo. Una volta che sarai lì, una volta che questa luce brillerà per te, allora prenderai coscienza di una cosa, che noi, tutti noi, dobbiamo fare una scelta, prendere una decisione.

se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Condannatele apertamente. Poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlarne. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. La luce ci chiede una scelta. La luce ci chiede di prendere posizione. Immaginate un campo di battaglia. Immaginate due eserciti schierati l'uno di fronte all'altro. Voi siete nel mezzo. Non potete non schierarvi. Non potete non scegliere se stare dalla parte delle tenebre e prendere parte al grande inganno, diventare agenti delle tenebre, diventare seminatori di inganno e di falsità, oppure al contrario, scegliere di stare dalla parte della luce e diventare colonne di fuoco, lampade che illuminano il cammino, ovvero portatori di Gesù, uomini e donne che illuminano, apertori di occhi, apritori, non apertori, apritori di occhi per gli altri, per i fratelli. Badate, è una guerra, ma non è una guerra contro le persone. Non è il vostro vicino di casa il vostro nemico, non è il vostro collega in ufficio, anche se magari un massone, oppure sapete che appartiene a una setta satanica, ok, ma non è lui il vostro nemico, lui lo dovete amare. Lui lo dovete amare perché è un poveretto ingannato anche lui. La nostra battaglia non è contro creature di carne e sangue. La nostra è una battaglia spirituale. La nostra è una battaglia contro esseri angelici, decaduti, ma di natura angelica. Ed ecco perché dobbiamo essere ben forti nello spirito. Ecco perché quella luce deve essere inflessibilmente accesa dentro di noi. Ecco perché siamo chiamati a fare una scelta. Ora, non domani. Non possiamo più rimandare. Quante volte hai rimandato il momento della tua decisione? Basta! Ora è il momento di scegliere. Ora è il momento di decidere da che parte stare. Ora è il momento di dire: io voglio essere luce nel Signore. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Io voglio essere luce per il mondo, come Gesù. Io voglio essere colonna di fuoco, io voglio essere lampada per tutte le persone che ho intorno. Perché non c'è carità più grande di questa, non c'è atto d'amore più grande, non c'è dono più grande che noi possiamo fare ai nostri fratelli del dono della luce. Dunque, cari fratelli, ora è il momento della decisione.
non lasciamo passare questi giorni in vano. Troppo breve il tempo, troppo breve. E questi giorni sono un'occasione favorevole, sono un momento opportuno per lasciarsi definitivamente, definitivamente, definitivamente le tenebre alle spalle, per buttare via definitivamente le nostre catene, per abbandonare definitivamente ogni menzogna, ogni inganno, ogni schiavitù che ci ha tenuti legati fino adesso. Non perdiamo questa opportunità, non so se ne avremo un'altra. Perché questa occasione è la grande occasione della nostra vita. E allora questo è il momento. Qual è la catena che ti lega? Qual è l'inganno che ti lega? Tu lo sai. Tu lo sai che cos'è che ti rende schiavo. Tu lo sai perché il Signore ti ha fatto abbastanza luce da farti capire almeno questo. E allora tu oggi volta decisamente le spalle a quell'inganno. Caccialo via dalla tua vita, per sempre. E oggi sarà per te l'inizio di una vita nuova. Oggi ti sveglierai dai morti e Cristo ti illuminerà. Alleluia, Signore.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un mondo, un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi. Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.
0: Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio e conforto, in te speriamo.
1: Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male. Orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino
1: nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio. Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio.
0: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché nel peccato.
1: Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
0: Chiami tutti alla carità perfetta.
1: Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
0: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo.
1: Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
0: Sei venuto per servire e non per essere servito.
1: Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
0: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza.
1: Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Dopo anni di oblio, nel 1800, le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l'annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo San Daniele Comboni, nato nel 1831 e morto nel 1881, che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, 3 anni dopo sbarca in Africa.

Nell'autunno 1857 partono per il Sudan 5 missionari mandati da Don Nicola Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Alla fine del 1859, 3 di essi sono già morti, 2 rifugiati al Cairo e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele Comboni, unico superstite degli 8 figli dei giardinieri. Luigi e Domenica, sacerdote dal 1854. Riflette a lungo su quel disastro e su tanti altri, giungendo a conclusioni che saranno poi la base di un piano redatto nel 1864 a Roma.

In questo piano, Comboni chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazione religiosa e la promozione umana di tutta l'Africa. Il piano, con le sue audaci innovazioni, è lodatissimo, ma non decolla. Poi, per avversioni varie e per la morte di Don Mazza nel 1865, Comboni si ritrova solo, impotente, ma non cambia.

votato alla nigrizia, ne diventa la voce che denuncia l'Europa e le sue piaghe, a partire dallo schiavismo, proibito ufficialmente ma in pratica trionfante. Quest'uomo, che sarà poi vescovo e vicario apostolico dell'Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il sostegno del suo vescovo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 1867 con una trentina di persone, fra cui tre padri camigliani e tre suore francesi, aiuti preziosi per i malati. Nasce al Cairo il campo base per il balzo verso sud, nascono le scuole e proprio lì, nel 1869, molti personaggi venuti all'inaugurazione del canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni. Non solo ragazzi di colore che studiano, ma maestre di colore che insegnano. Inaudito, ma lui l'aveva detto, l'Africa si deve salvare con l'Africa.

Poi si va a sud, Khartoum, El Obeid, Santa Croce e molti altri luoghi. Lui si divide tra Africa ed Europa, ha problemi interni duri, ma nulla si fa senza la croce, ripete. Una croce per tutte. Il suo confessore lo calunnia e Comboni continua a fare la sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno che per gli africani è già santo, che strapazza i pascià, combatte gli schiavisti e serve i mendicanti. Da lui l'africano impara a tenere alta la testa. Nell'autunno 1881 riprendono le epidemie. Vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in Khartoum desolata. Comboni assiste i morenti, celebra i funerali. Infine, muore nella casa circondata da una folla piangente, a 50 anni.

Poco dopo scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missioni e distrugge la tomba di Comboni. Solo alcuni resti verranno in seguito portati a Verona. Dall'Italia, dopo la sua morte, si chiede ai suoi di venir via, di cedere la missione. Risposta dall'Africa: siamo comboniani e non abbandonano l'Africa. Ci sono anche i giorni nostri, in Africa e altrove. Ne muoiono ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua chiesa, i suoi vescovi e ora il suo patrono, poiché Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996 ed è stato canonizzato a Roma da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003.

0: un programma di Don Giuseppe Forlai, presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la castità.
1: Un saluto a tutti voi amici in ascolto e ben ritrovati all'appuntamento con Don Giuseppe Forlai che è con me in studio. Benvenuto Don Giuseppe.
2: Un caro saluto a tutti, grazie.
1: La castità, questo è il tema del nostro incontro, dedicato dunque al secondo consiglio evangelico.
2: Parlare del consiglio evangelico della castità e già ci allarma, perché nella nostra cultura contemporanea questo è sicuramente un qualche cosa di molto difficile, ed è difficile soprattutto perché noi colleghiamo immediatamente questo termine castità al sesso, alla sessualità, e invece in realtà la castità è all'origine collegata all'amore, quindi l'associazione mentale castità sesso negazione della sessualità già crea un cortocircuito, noi non sappiamo più in realtà di che cosa parliamo. È chiaro che se noi colleghiamo immediatamente la castità alla sessualità e all'espressione della sessualità che è il sesso, non ci raccapezziamo più, perché a nostra volta abbiamo anche un'idea sbagliata della sessualità generalmente, perché noi viviamo in una mentalità che considera la sessualità e il sesso come un qualche cosa di spontaneo e non educabile, e quindi questa precomprensione alla fine ricade sul consiglio evangelico della castità. Se la sessualità e il sesso non sono educabili, allora di conseguenza la castità è innaturale. E quindi questo crea una difficoltà proprio di comprensione di quello di cui stiamo parlando. Che cosa c'è all'origine? Un fraintendimento su ciò che è naturale e ciò che è istintuale. Quando noi diciamo che la sessualità è naturale, non diciamo che è istintuale, perché naturale che cosa vuol dire proprio in filosofia? Che è inerente alla natura della persona. Come l'intelligenza è inerente alla natura della persona, lo è la sessualità. L'intelligenza, la sessualità, non sono istintuali, bensì naturali. L'istintuale è un qualche cosa che bisogna fare necessariamente per sopravvivere. Ma la sessualità e l'intelligenza, come l'intelligenza ma anche come il linguaggio, non sono istintuali bensì naturali, cioè fanno parte dell'essere di ognuno di noi.

noi, ma siccome ognuno di noi si esprime e si rapporta nella vita con queste facoltà, con queste potenzialità naturali in maniera diversa, anche la sessualità va educata. Noi ci accorgiamo del fatto che la sessualità va educata solamente quando sentiamo fatti di cronaca che ci scandalizzano. Allora là pensiamo, certo che ci vorrebbe anche un'educazione a queste cose qui, però in realtà è che noi non capiremo mai la castità, che è una virtù umana già contemplata addirittura prima del cristianesimo, anche dalla cultura per esempio romana, finché non ci mettiamo nell'ottica della educabilità di questa realtà della nostra persona. Facciamo un esempio così capiamo semplicemente quello che io voglio dire. Noi abbiamo una facoltà che è il linguaggio. Col linguaggio noi esprimiamo, speriamo, quello che pensiamo, i nostri pensieri. Ecco, parlare è naturale, ma non è istintuale, perché io devo saper parlare, devo saper trasmettere qualche cosa. Non solo, ma l'intelligenza di quello che io penso, la bontà di quello che io penso, si esprime anche con una forma altissima di linguaggio che è il silenzio. Anzi, spessissimo, chi meno parla è più intelligente. La sessualità è un linguaggio, e con questo linguaggio della sessualità si possono dire tantissime cose. Si può dire amore, ma si può dire anche odio. Pensiamo per esempio al sesso agito come violenza. E quel caso è un linguaggio che non esprime amore, ma che esprime odio. Quindi questo vuol dire che la sessualità si esprime attraverso un linguaggio che va educato. Come impariamo a parlare e a tacere, così nella sessualità dobbiamo imparare a parlare e a tacere. Quindi non è vero che il sesso è istintuale, è naturale, ma non è istintuale. Quindi se la sessualità va educata come il linguaggio, come il pensiero, come le facoltà dell'uomo in genere, allora c'è anche una virtù che ci aiuta ad educarci, ed è, nella tradizione, la temperanza. La temperanza è la capacità di non danneggiarsi tramite gli eccessi. Quindi la temperanza nella tradizione morale della Chiesa, ma ancor prima della tradizione anche classica, la temperanza è la virtù che educa il linguaggio della sessualità.

0: La castità richiama immediatamente il concetto di privazione. Perché? Perché l'associamo subito al sesso. In realtà, come tu ci hai spiegato, il concetto di castità è molto più ampio. E la castità, ad esempio, è un volto dell'amore.
1: Non solo la castità è un volto dell'amore, ma la cosa paradossale è che tutti desideriamo la castità. E a qualsiasi latitudine. Perché che cos'è l'amore e che cos'è la castità dentro l'amore? Ecco, facciamo un po' di distinzione. Noi diciamo spesso che ci vogliamo bene o vogliamo bene alle persone, ma e questo diciamo che in generale è l'affetto, ma non è proprio e specifico solo questo volersi bene dell'esistenza umana. Anche gli animali si vogliono bene. L'amore è qualcosa di più, non è semplicemente volersi bene, ma l'amore è volere il bene della persona e volere il bene dell'altro, anche se questo bene dell'altro non coincide con i miei interessi e con le mie aspettative. Per questo, secondo me, la forma più alta di amore è quella di un padre e di una madre, che vogliono il bene del figlio e per questo bene sono disposti a perdere. E pensiamo a quante cose perdono i genitori per crescere un bambino piccolo, a quante notti insonni, quando si sveglia la notte. Questa è la forma dell'amore più alta, l'amore gratuito. Che cos'è la castità? La castità è proprio questo, è l'amore gratuito, l'amore disinteressato. Ecco perché tutti in realtà desideriamo la castità, perché tutti desideriamo essere amati in maniera disinteressata, in maniera gratuita, senza interessi. Se noi dovessimo definire la castità, dovremmo dire questo, che la castità è l'amore disinteressato.
2: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo.
0: Don Giuseppe, dopo averci parlato della castità come un volto dell'amore, come amore disinteressato, hai scelto di ascoltare insieme agli amici che ci seguono questo brano tratto dal libro della Genesi. E perché? Come questo brano ci aiuta nella comprensione del concetto di castità?
1: Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. In questo testo l'uomo, il termine uomo, non è riferito al genere maschile, ma alla persona. Quindi noi potremmo tradurre: non è bene che una persona sia sola, uomo o donna che sia. Voglio fargli un aiuto che gli sia simile. E in questa espressione c'è veramente un tesoro nascosto della scrittura, perché il termine ebraico è intraducibile per noi in italiano. Un aiuto che gli sia simile può voler dire diverse cose. I rabbini nei commenti ebraici al testo traducono così: voglio fargli un aiuto che gli sia di fronte. Loro intendono con questo di fronte anche la conflittualità normale che c'è nei rapporti. Tutti desideriamo entrare in relazione con gli altri, ma sappiamo benissimo che queste relazioni ci stanno di fronte, cioè ci sbattiamo la testa, perché è difficile relazionarsi con gli altri. Quindi quando i rabbini traducono un aiuto che gli sia di fronte, fanno intendere sia un desiderio di relazionalità sia anche l'inevitabile conflittualità. Ma il mio professore di esegesi dell'Antico Testamento, quando studiavo teologia, aveva un'interpretazione molto bella e originale di questo, di questa espressione, un aiuto che gli sia simile. Un aiuto che mi sta di fronte, diceva lui, come il dirimpettaio della mia casa. E qua bisogna un po' pensare a come erano fatte le case nell'ambiente semitico. C'era un cortile e dove ci si incontrava, dove si faceva il fuoco, dove ci si radunava, e su questo cortile si affacciavano varie costruzioni, varie case. Il clan abitava le case di questo cortile. Cosa succedeva? Che le case del tempo non avevano le finestre e i balconi, ma avevano una porta e una finestra che dava solo sul cortile. Quindi che cosa succedeva? Che la vita pubblica in un certo senso si svolgeva nel cortile, la vita intima della famiglia si svolgeva in casa. Per lo più la giornata passava in cortile, non in casa. In casa si dormiva solo. Quindi dalla finestra della propria abitazione si vedeva il dirimpettaio, cioè si scorgeva la vita intima della persona che mi abitava di fronte, della famiglia che abitava di fronte alla mia casa. Quindi lo sguardo attraversava il cortile e poteva scorgere quello che accadeva nella casa di fronte. Ecco, cosa c'entra tutto questo con l'aiuto che mi sta di fronte, che mi è simile? Sotto c'è un concetto importantissimo di amore. Che cos'è amare? Che cos'è amare gratuitamente? Noi potremmo dire, cos'è castità? La castità è l'affetto che custodisce la vulnerabilità dell'altro. Nella casa, nell'intimità, cosa si vede? Si vede la vita privata, la vita intima, i difetti, le passioni, gli errori, i litigi. Chi mi sta di fronte, chi è? Chi custodisce la mia vulnerabilità? Ecco, questo è l'amore in Genesi 2. L'aiuto che è simile è colui, colei, che non usa la mia vulnerabilità per manipolarmi, e quanti amori manipolatori conosciamo, ma usa la mia vulnerabilità nel senso esclusivo di custodia, di protezione della fragilità. Chi mi ama, chi mi conosce, ma non usa la mia fragilità come un'arma. Questo è il concetto di amore, e questa è la castità. Chi è sommamente casto? Dio. Perché Dio ci ama proprio così, perdonando e custodendo le nostre fragilità, perdonando i nostri peccati, estendendo un velo di protezione intorno alla nostra vulnerabilità quotidiana. Quindi Dio è sommamente casto ed è sommamente amante proprio per questo.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta. Non sia mai. Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato commetta l'uomo è fuori dal suo corpo. Ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio e che non appartiene a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
0: E dopo aver visto l'amore come custode della vulnerabilità dell'altro, con San Paolo conosciamo un altro aspetto dell'amore e dunque della castità.
1: Qua San Paolo si dimostra per quello che è. Noi lo conosciamo soprattutto come apostolo. In realtà Paolo è anche un grande mistico, cioè colui che vede la presenza di Dio in cose in cui noi abitualmente non lo scorgiamo. E Paolo richiama questa realtà. Dio non ci ha amati con la testa, ma ci ha amati con un corpo di carne. Questa è l'incarnazione. Dio ci ha amati con tutto se stesso. Ce lo ricorda Paolo nella lettera ai Galati. Il figlio di Dio è nato da donna, nato sotto la legge. Cioè, per darci un amore reale, non fantastico o illusorio, è nato sotto delle consuetudini, sotto la legge, ed è nato da donna, cioè nella carne. Allora Dio ci ha amati con un corpo e ancora oggi ci ama con il suo corpo risorto nell'Eucarestia, è il corpo di Cristo. E quindi questo concetto ci aiuta a capire ancora meglio l'amore casto. L'amore casto è sempre un amore non di testa, di fantasia, ma è un amore che si esprime con il proprio corpo. Paolo che cosa dice? Che il nostro corpo non è, come pensa la grecità, il carcere dell'anima, ma al contrario è il tempio di Dio e la sua abitazione. E Paolo dice: non unirti a una prostituta, nel brano specifico che abbiamo ascoltato, perché unendoti a una prostituta e lasciandoti vincere dalla lussuria, e tu contamini il corpo che è il tempio di Dio. Qual era il concetto morale che era comune a quell'epoca? Che attraverso l'unione dei corpi passassero anche le qualità morali. Quindi Paolo dice: se tu, che sei il tempio di Dio, ti unisci con il tuo corpo a una prostituta, fai del tuo corpo un corpo di prostituzione. E Dio non può abitare in un corpo di prostituzione. Cosa c'entra questo con la castità? C'entra nel senso che ci dà forse la mentalità giusta per capire questo consiglio evangelico. In realtà casto, castità, dalla sua radice sanscrita, che è kad o kud, vuol dire proprio sacro. Ecco, la castità è quella realtà che rende sacro il corpo di ciascuno di noi. Allora si è casti perché si è tempio di Dio, e questo tempio di Dio, che è il corpo, è a servizio dell'amore. Dell'amore che si fa misericordia quando noi soccorriamo una persona ammalata, quando l'accarezziamo, quando ascoltiamo. Queste sono tutte espressioni di un corpo casto. La tenerezza è espressione di un corpo casto, perché questo corpo è il tempio di Dio. E Dio che cos'è? Dio è misericordia. E quindi ciò che noi facciamo di bene col nostro corpo è castità, perché è un prolungamento della presenza del Dio misericordioso dentro di noi. Ecco, Paolo aggiunge questa realtà da comprendere molto importante. L'amore gratuito è un amore che parte dall'essere custodi della vulnerabilità dell'altro, libro della Genesi. Ma l'amore gratuito ha anche questo altro aspetto. Amare gratuitamente vuol dire mettere il proprio corpo a servizio della misericordia. Quindi da questa comprensione della castità comprendiamo semplicemente che la castità è per tutti, cioè ogni cristiano è chiamato alla castità, anche lo sposato, perché tutti siamo chiamati, primo, ad amare gratis, secondo, siamo tutti chiamati a fare del nostro corpo un segno della misericordia. Poi ci saranno le modalità di vivere la castità, che saranno diverse per il religioso, per la suora, per il consacrato, ma tutti siamo chiamati in quanto cristiani alla castità, che è proprio questa manifestazione dell'amore gratuito e misericordioso di Dio.
0: E siamo in chiusura, grazie Don Giuseppe per questo incontro.
1: Grazie a voi.
0: Ci lasciamo ascoltando il brano che hai scelto a conclusione di questo nostro incontro. Si tratta di un brano di Divo Barsotti, tratto dal libro Esci dalla tua terra. Lo ascoltiamo e con questo salutiamo gli amici che ci seguono e diamo appuntamento al prossimo mese.
2: Amiamo nel Cristo. Amiamo il Cristo così da essere una sola cosa con Lui, perché poi il Cristo medesimo ami attraverso di noi. È il Cristo che ha voluto attrarre a sé tutta l'umanità. È il Cristo che ha voluto la salvezza di tutti gli uomini. E noi saremo nel Cristo, noi saremo lo strumento di una salvezza che veramente raggiunge gli estremi confini. Si
3: siamo così povera cosa. Che cosa sarebbe il nostro amore per il prossimo se fossimo noi ad amare? Nella misura che l'avremo amato, il Cristo vivrà in noi. Allora potremo amare i nostri fratelli. L'amore del prossimo è la cosa più difficile, proprio perché è la cosa più alta di tutte. Si parla tanto dell'amore del prossimo e i nostri discorsi non sono molto spesso che retorica vana, o se non sono retorica, decadono su un piano di pura socialità, di beneficenza, di pura solidarietà umana. Ma l'amore cristiano del prossimo è ben altro. È la potenza di un amore che veramente è il più grande. Nell'amore del prossimo si manifesta una potenza di Dio più grande di quella che si manifestò nella creazione del mondo, perché la creazione è soltanto condizione a questo dono di amore, onde Dio colma gli abissi che egli ha creato. Egli ha creato infatti una capacità che si apre ad accoglierlo. Egli ci ha fatti per sé, e dunque la creazione si apre ad accogliere questo amore che è Dio e non lo riceve che da noi. Amiamo il Cristo, uniamoci a Lui, diveniamo una sola cosa con Lui, perché si faccia presente davvero nel mondo il suo stesso amore.

fuori dal tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Quarto incontro. La castità. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti e Stefano Mondini. Le riflessioni di Don Giuseppe Forlai sono raccolte nel volume Il mondo rovesciato, edito dalla San Paolo.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1° di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i loro sesti, i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio, è Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea a tale riguardo così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, ricettiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re disse ai servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. «Legatelo mani e piedi. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammuttolì. E il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che tutti sono invitati, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi, dall'altra però il partecipare chiede di rivestirsi dell'abito nuziale, ossia del lasciarsi avvolgere dall'abito della bellezza di Dio, del sentirsi invitati al banchetto del cielo. In fondo Dio non chiama perché si è buoni, ma perché vuole renderci buoni. Non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti. Non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente. L'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio. Il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi, occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua gioia, della sua misericordia, della sua salvezza, e noi invece lo abbiamo rifiutato perché indisponibili a lasciarci mettere in discussione in un cammino di conversione capace di cambiare il cuore, di riconoscere che il Signore è presente qui ed ora. La veste nuziale di Dio è un dono. Spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, oh Signore,
che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

0: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dal primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei
1: dei secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Il Figlio e lo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
2: dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima incoronata regina del cielo e della terra e preghiamo la Vergine Maria come regina della pace perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
5: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
6: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
7: E con il tuo spirito.
6: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
7: Amen.
6: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
7: Amen.
6: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
7: Amen.
6: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
7: Amen.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Dopo anni di oblio, nel 1800, le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l'annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo San Daniele Comboni, nato nel 1831 e morto nel 1881, che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, 3 anni dopo sbarca in Africa.

Nell'autunno 1857 partono per il Sudan 5 missionari mandati da Don Nicola Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Alla fine del 1859, 3 di essi sono già morti, 2 rifugiati al Cairo e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele Comboni, unico superstite degli 8 figli dei giardinieri, Luigi e Domenica, sacerdote dal 1854. Riflette a lungo su quel disastro e su tanti altri, giungendo a conclusioni che saranno poi la base di un piano redatto nel 1864 a Roma.

questo piano, Comboni chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazione religiosa e la promozione umana di tutta l'Africa. Il piano, con le sue audaci innovazioni, è lodatissimo, ma non decolla. Poi, per avversioni varie e per la morte di Don Mazza nel 1865, Comboni si ritrova solo, impotente, ma non cambia.

votato alla nigrizia, ne diventa la voce che denuncia l'Europa e le sue piaghe, a partire dallo schiavismo, proibito ufficialmente, ma in pratica trionfante. Quest'uomo, che sarà poi vescovo e vicario apostolico dell'Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il sostegno del suo vescovo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 1867 con una trentina di persone, fra cui tre padri camigliani e tre suore francesi, aiuti preziosi per i malati. Nasce al Cairo il campo base per il balzo verso sud, nascono le scuole e proprio lì, nel 1869, molti personaggi venuti all'inaugurazione del canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni. Non solo ragazzi di colore che studiano, ma maestre di colore che insegnano. Inaudito, ma lui l'aveva detto, l'Africa si deve salvare con l'Africa.

poi si va a sud, Khartoum, El Obeid, Santa Croce e molti altri luoghi. Lui si divide tra Africa ed Europa, ha problemi interni duri, ma nulla si fa senza la croce, ripete. Una croce per tutte. Il suo confessore lo calunnia e Comboni continua a fare la sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno che per gli africani è già santo, che strapazza i pascià, combatte gli schiavisti e serve i mendicanti. Da lui l'africano impara a tenere alta la testa. Nell'autunno 1881 riprendono le epidemie. Vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in Khartoum desolata. Comboni assiste i morenti, celebra i funerali. Infine, muore nella casa circondata da una folla piangente, a 50 anni.

poco dopo scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missioni e distrugge la tomba di Comboni. Solo alcuni resti verranno in seguito portati a Verona. Dall'Italia, dopo la sua morte, si chiede ai suoi di venir via, di cedere la missione. Risposta dall'Africa: siamo comboniani e non abbandonano l'Africa. Ci sono anche i giorni nostri, in Africa e altrove. Ne muoiono ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua chiesa, i suoi vescovi e ora il suo patrono, poiché Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996 ed è stato canonizzato a Roma da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003.

0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore. Tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare. Dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli. E pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi. Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.
0: Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio e conforto, in te speriamo.
1: Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male. Orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino
1: nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio. Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore
1: a cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,

0: pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di Figlio di Dio.
0: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto fuorché nel peccato.
1: Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
0: Chiami tutti alla carità perfetta.
1: Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
0: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo.
1: Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
0: Sei venuto per servire e non per essere servito.
1: Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
0: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza.
1: Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Nell'Antico Testamento Dio aveva manifestato un sogno attraverso i profeti: raccogliere attorno ad una tavola imbandita i popoli di tutta la terra, asciugare le lacrime di quanti si

0: trovavano nella tristezza, nella disperazione, strappare via i segni del lutto, della morte, regalare all'umanità la pienezza della vita, la gioia. Sono immagini molto forti che aiutano a comprendere il messaggio di Cristo, il succo dell'Evangelo che oggi si è stato annunciato. Il rapporto con Dio è una risposta lasciata alla nostra libertà. Lui continua ad invitare e invita non a lavorare, a faticare, questa volta invita alla festa, la festa di nozze per eccellenza, quella del Figlio suo. Lascia a noi decidere. Ecco il dramma della nostra libertà. Ecco il rischio che Dio continua a correre con ciascuno di noi, dal momento che non si impone, non prende nessuno per il collo, ma continua a rivolgere il suo invito. Come è preso l'invito di Dio? Alcuni dicono in maniera seccata: non voglio venire, non ho voglia. Altri dicono: ho degli affari da curare. Altri si indispettiscono al punto da prendere i servi di quel padrone, da percuoterli e ferirli. Scatenano la loro rabbia per un invito che trovano fuori luogo. Sono un po' le scuse e le reazioni di sempre, quelle che anche oggi noi manifestiamo davanti a Dio, che continua a rivolgere a ciascuno di noi personalmente il suo invito: vieni alla festa, liberati un po' dai tuoi affanni, cerca di andare alle sorgenti della vita, perché allora il tuo lavoro, le tue prove, i tuoi fallimenti acquisteranno un'altra luce. Vieni a nutrirti da me. Non può bastarti il pane che guadagni con il sudore della tua fronte. Anche oggi le nostre giustificazioni, perché troviamo fuori luogo perdere tempo per una festa che Dio ha organizzato proprio per noi. Ma vedete, Dio non si rassegna. Quando tutti gli invitati non si presentano, ecco un momento della sua fantasia: fa risuonare l'invito lungo le strade, nei crocicchi, là dove la gente si trova a mendicare, ad aspettare un posto di lavoro, là dove c'è qualcuno disoccupato, soprattutto dove ci sono le persone meno influenti, meno importanti. E quelli rispondono, al punto tale che Dio riesce a dare realizzazione al suo sogno. Quella sala si riempie di buoni e di cattivi, così dice l'Evangelista, perché tutti davvero hanno diritto di varcare quella soglia, e per Dio è una festa, la festa del suo Figlio. Vorremmo sentire in quei servi, soprattutto in questo mese di ottobre, la voce dei missionari, di quanti spendono la loro vita per convocare nella comunità, per chiamare vicino a Dio tanti fratelli lontani dalle strade, dalla ignoranza di Cristo. Ma quello che non ci saremmo mai aspettati è l'ultima parte di questa parabola. Quel padrone fa un giro tra gli invitati e che cosa trova? Una persona che è entrata nella sala senza l'abito nuziale. Che cos'è questo abito nuziale? Si è appena detto l'Evangelista che sono entrati buoni e cattivi. L'abito nuziale è l'abito di chi riconosce la grandezza di Dio, che andare vicino a Lui è una festa di nozze. L'abito nuziale è colui che si lascia vestire dalla misericordia, dall'atteggiamento accogliente di Dio, che non entra nella sala per dovere o per paura, ma entra nella gioia di chi vuole condividere la gioia di Dio. Ecco quello che non vorremmo mai sentirci dire: sei venuto a questa celebrazione, a questo incontro di preghiera, e l'hai fatto per dovere, per paura? No, abito nuziale vuol dire: sono qui riconoscente al mio Dio che mi ha aspettato, che ha preparato un posto proprio per me. Sono qui e sono entrato indegnamente. Forse ho mille motivi per vergognarmi, ma so che la tua misericordia, il tuo amore è più grande del mio peccato. Abito nuziale vuol dire: faccio festa con i fratelli, non mi isolo nella mia fede, non voglio viverla come un fatto individuale, privato, ma la condivido pregando insieme ai fratelli, lodando con loro il nostro Dio. Una scena, questa della parabola, iniziata con una sala vuota, ci fa sentire le nostre chiese vuote, a volte il peso della tristezza che ci portiamo dentro. Una sala dove uno ha osato entrare senza questo volto riconoscente e grato al Signore che chiamava. Sono degli spunti perché la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana, abbia a diventare sempre meglio una risposta a colui che chiama. Stare con Dio è come stare a nozze, uniti a Lui, vivi della sua mensa, del pane di vita, delle parole di speranza e di perdono che Lui continua ad offrire a ciascuno di noi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: benvenuti. Oggi con gioia vi portiamo alla scoperta della meravigliosa Aquileia, antica città romana e centro propulsore della cristianità in Europa. Il comune si trova a 5 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Aquileia è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'area archeologica e per la bellissima basilica patriarcale. Ma iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Emanuele Zorino.
1: Benvenuti ad Aquileia, una città importante in Friuli Venezia Giulia, importante per la sua storia, crocevia di popoli. Quest'anno festeggia un importante anniversario, 2200 anni dalla sua fondazione. Nel 181 a.C. arrivarono qui in questo territorio i romani che colonizzarono queste terre e comincia l'epopea di questo importante luogo, situato alle porte, diciamo, d'Oriente. Un crocevia di popoli che ha creato su questo territorio una cultura interessante, con un'eredità culturale altrettanto interessante, che proviene appunto dalla fusione di tanti popoli che su questo territorio si sono avvicendati e si sono incontrati. Oggi Aquileia è una cittadina ridente, che vive di turismo, di agricoltura. Aquileia dal 1998 è patrimonio dell'umanità UNESCO, grazie a quelle che sono l'eredità culturale che i nostri antenati ci hanno lasciato. La basilica, vedrete i suoi mosaici maestosi che hanno creato una cultura che veniva dall'Oriente e che poi si è spostata in tutto il territorio della penisola come scuola d'artigianato d'eccellenza. Vedrete i resti romani del foro, i resti conservati all'interno dell'importante Museo Archeologico Nazionale. Veramente un fiore all'occhiello. Ippolito Nievo definì il Friuli Venezia Giulia compendio dell'universo, e Aquileia ne è sicuramente la capitale morale non solo del Friuli Venezia Giulia, perché proprio qui si stagliò quella cultura che poi diventò la matrice culturale di tutta la Mitteleuropa e che quindi ci collega a tutti i popoli del nord e dell'est in maniera indissolubile, in un'unica cultura, in un'unica matrice, e che è una cosa veramente particolare. Di qui è passata la storia fino ad arrivare a un importante momento nel 1921, dove si scelse, all'indomani della fine della guerra, il Milite Ignoto, che oggi è conservato all'Altare della Patria, di cui fra due anni ricorderemo il centenario e su cui noi siamo già impegnati a lavorare per costruire un importante progetto, appunto, di visibilità nazionale. Venite da Aquileia, perché qui veramente si respira la storia, qui veramente la gente è amicale, la gente è pronta ad accogliervi, proprio perché è abituata a vedere il passaggio dei popoli, dove potete coniugare la scoperta della nostra eredità culturale con quelle che invece sono i piaceri della vita, il buon vino, la buona enogastronomia e soprattutto un clima stupendo.
0: Adesso andiamo ad incontrare l'arciprete parroco di Aquileia, Monsignor Adelchi Cabas.
2: È giusto che questa intervista venga fatta partendo proprio dal battistero, perché tutti sappiamo che è con il battesimo che una persona diventa membro di una comunità cristiana. Per cui la comunità cristiana di Aquileia, che è la più antica dell'Italia settentrionale, siamo nell'inizio del IV secolo, è qui che in qualche modo nasce e poi esplode in tutta la sua forza di conversione, di attrazione, che in quel momento il Vangelo certamente suscitava, come suscita anche adesso. E la comunità di Aquileia si assumeva l'incarico di annunziare il Vangelo di Gesù, che comunque era novità sempre, ai nuovi popoli che arrivavano dall'est, i barbari così chiamati, e qui si trovano a diventare cristiani. Aquileia in questo senso ha avuto veramente un ruolo importante nella trasmissione certamente della fede, ma anche della civiltà in qualche modo europea. Questo esplode naturalmente con l'editto di Costantino, che nel 313 dà la libertà alla fede cristiana, e Aquileia si trova attrezzata per affrontare questa nuova sfida di portare non soltanto la civiltà che comunque Roma trasmetteva, ma anche l'annuncio cristiano in particolare. Anche prendendo forza, coraggio dalla testimonianza che i primi martiri aquileiesi, cristiani di Aquileia, qui avevano dato il sangue per il Vangelo del Signore che andava annunciato. E allora Aquileia diventa veramente una metropoli antica che competeva con Milano. Ci sono due modi di avere le opere d'arte, a mio parere, o i luoghi artistici. Si può leggerli in chiave soltanto architettonica, monumentale, artistica, e in chiave anche della fede. Per cui la monumentalità dell'opera, la bellezza poi anche dei mosaici, trasmettono certamente una capacità artistica, ma anche trasmetteva l'annuncio della fede, per cui la motivazione dell'arte era sì la bellezza ma anche la verità, e in questo caso l'arte diventa uno strumento bellissimo.
0: Con il signor Franco Matiussi andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio di Aquileia.
3: Siamo all'interno dell'Hotel Patriarchi, una struttura storica di Aquileia. E noi siamo una famiglia che da 55 anni fa questa attività, accoglie il turista quando arriva sul nostro territorio. Oggi vi presentiamo quelle che sono un po' le pietanze della nostra tradizione friulana, non espressamente della bassa friulana, ma una panoramica di tutto quello che sono le pietanze che il pellegrino o il turista o colui che camminerà sulla Romea Strada potrà incontrare nel suo peregrinare. I salumi sono quelli della tradizione friulana, abbiamo il prosciutto di San Daniele che è il nostro must salame friulano, diverso dagli altri tipi che fanno in Italia. Abbiamo il formaggio Montasio che è il formaggio nostro friulano per antonomasia, e il formaggio Frante è il rimpasto dei formaggi degli avanzi che c'erano, mischiato con il pepe ha dato la possibilità di avere un formaggio molto forte, molto intenso di sapore e anche molto energetico. Poi passiamo a quelli che possono essere considerati gli antipasti, però gli antipasti della bassa friulana, e abbiamo le sarde in savor che sono simili a quelle di Venezia, perché Venezia si dice sia figlia di Aquileia. Le sarde sono in savor fatte con impanate fritte, poi con un soffritto di cipolla, uva passa e pinoli. Abbiamo due primi che sono i charsou, sono dei panzerotti con una base di patate e ripieni con spinaci, pinoli e ricotta. I bocchis alla carnica si fanno con una crespella che poi viene avvolta in un formaggio molle e nella pancetta, e poi stufati e ricoperti con besciamella molto leggera e ricotta affumicata. Poi c'è il frico, che è l'emblema di quello che è il Friuli nel mondo. Il tutto viene accompagnato dalla polenta. Qua abbiamo soltanto la farina gialla, arriva dalla tradizione aquileiese, si chiama ros di Aquileia, il mais che ha dato origine a quella farina lì. Vicino al tagliere della polenta c'è un rocchetto di filo, perché nella cucina friulana quando si tagliava la polenta le tagliavano col filo, facevano una croce e poi facevano le varie porzioni, quindi ho messo il rocchetto del filo. Anche qua una riproduzione di un chavedal, non lo chiamiamo il chavedal, il simbolo della famiglia in Friuli, è una lara appunto che veniva utilizzata nei focolari per sostenere il ciocco quando si metteva ad ardere, oppure per cucinare le pietanze. Più era elaborato e più la famiglia economicamente stava bene. Poi abbiamo gli asparagi. Aquileia è la zona più grossa di produzione di asparagi della nostra regione, asparago bianco e asparago verde. I dolci, abbiamo lo strudel di mele che deriva dalla esperienza mitteleuropea. Qua dobbiamo sapere che fino al 1918 eravamo Austria, eravamo appunto sotto l'impero austro-ungarico. La gubana è il dolce tipico friulano, è un impasto di pane dolce con fichi, uvetta e pinoli, e di solito viene accompagnato, bagnata con dello slivovitz oppure con la grappa. Poi abbiamo i vini, questi sono terreni vocati alla viticoltura, abbiamo tutte le qualità di vino, dal merlot al pinot al tokai. Noi il tokai non lo chiamiamo più tokai perché non ce lo lasciano chiamare, perché l'Europa ci ha penalizzato, lo chiamiamo friulano.
4: Vi aspettiamo ad Aquileia.
0: Con la guida turistica Sara Zamparo andiamo a visitare i luoghi più significativi di Aquileia.
5: Inizium Sancti Evangelii.
6: La Basilica Patriarcale di Aquileia è sicuramente il monumento di maggiore interesse all'interno della nostra cittadina. Affonda le sue radici già nel IV secolo d.C. e effettivamente il primo complesso di culto che verrà realizzato qui risale al 314 d.C., quindi all'indomani dell'editto di Milano dell'imperatore Costantino verrà realizzato questo grandissimo edificio di culto. Oggi la basilica si presenta con forme romaniche e con un impianto a croce latina che quindi dà questa forma tipica del crocifisso, ovviamente con un corpo centrale e le due braccia laterali, che si discostano completamente da quello che era l'impianto iniziale. Il vescovo Teodoro, agli inizi del IV secolo, ha voluto questo impianto ad aule parallele con un intento ben preciso. Quindi Teodoro chiede la realizzazione di una chiesa con un'aula più disposta a sud per poterla utilizzare per l'insegnamento della religione cristiana, quindi una vera e propria aula del catechismo, e un'aula invece disposta a nord che potesse essere utilizzata invece per le cerimonie religiose. Le due aule venivano collegate da un corridoio che fungeva semplicemente da aula di raccordo. L'idea del vescovo Teodoro all'epoca era proprio di entrare all'interno di quest'aula e fare un vero e proprio cammino di fede che avrebbe portato i catecumeni alla conoscenza della religione cristiana e quindi di questa nuova religione che stava diffondendosi sempre di più. Non si può non citare una delle prime immagini che i catecumeni incontravano e che era proprio l'immagine dedicata alla lotta tra il gallo e la tartaruga, quindi una lotta tra la luce e le tenebre o tra il bene e il male. Il cammino poi continuava incontrando alcuni clipei di personaggi che potevano essere dei donatori o l'immagine dell'imperatore Costantino in persona in quanto artefice del grande editto di Milano e che quindi per ringraziarlo viene rappresentato sul nostro pavimento. Citiamo anche il buon pastore e che tiene in mano non un bastone, simbolo di potenza e di forza, ma uno strumento musicale, un flauto di Pan o una siringa con il quale attirava a sé tanti animali diversi, quindi probabilmente a rappresentare tante persone di culture, tradizioni, lingue diverse disposti a seguire la parola del buon pastore. L'immagine che completa questo bellissimo pavimento musivo e che per la sua estensione è un pavimento unico nel suo genere è completata proprio dalla scena di Giona e dalla scena di pesca. Un grande mare costituito da circa 153 pesci, uno diverso dall'altro, a rappresentare i 153 popoli conosciuti all'epoca. Quindi il mondo è rappresentato all'interno del nostro mosaico. All'interno di questo mare si sviluppa anche il cosiddetto ciclo di Giona. Quindi grazie al famoso segno di Giona i catecumi potevano apprendere ciò che significava la resurrezione. La basilica si presenta poi anche in forme medievali, si passa dal romanico al gotico con spunti rinascimentali. Il transetto verrà realizzato nel IX secolo e nell'XI, grazie al patriarca Poppone, verrà realizzato il bellissimo catino absidale, di conseguenza l'affresco, che vede al centro Maria in trono con il bambino. Questa è stata una precisa volontà del patriarca Poppone per dedicare la basilica ad Aquileia e per affermare che Aquileia era la madre del grande patriarcato. Questa Madonna è circondata poi dai simboli, se vogliamo, di quella che è la fede, la tradizione locale, grazie alla presenza dei santi Ermagora e Fortunato, che ritroviamo poi anche all'interno della cripta degli affreschi, una cripta che risale al IX secolo come struttura e ricorda un pochino quella che era la tradizione del catechismo invece grazie alle immagini ad affresco piuttosto che in quella al mosaico come viste precedentemente. L'affresco risale alla fine del 1100 e parla del momento in cui San Marco arriva ad Aquileia ad evangelizzare queste zone. Verrà inviato da Pietro, una volta arrivato ad Aquileia verrà accolto dalla comunità e rimarrà particolarmente colpito dalla fede di Ermagora. Ermagora era già venuto a contatto con la religione cristiana grazie alla presenza del porto. Aquileia, prima di diventare grande dal punto di vista cristiano, è stata un'importantissima città romana grazie alla presenza di un porto non costruito direttamente sulle rive del mare Adriatico, nonostante i suoi confini arrivino ancora oggi al mare, ma un porto costruito lungo un fiume. E questo fiume, il Natiso Cunturro, come lo chiamavano i latini, aveva permesso alla città di intessere dei rapporti commerciali soprattutto con il Medio Oriente e quindi da zone come l'Egitto, la Siria, la Turchia, la Grecia, arrivavano non solo stoffe, spezie, oli e merci in generale, ma arrivavano tradizioni, culture e religioni diverse. Quindi ecco che la religione cristiana aveva già fatto capolino in città ed Ermagora era venuto in contatto proprio con questa religione. Marco, particolarmente colpito da questa fede già così forte presente in Ermagora, decide di portarlo con sé a Roma e farlo consacrare vescovo da San Pietro. Una volta nominato vescovo, rientrerà ad Aquileia, nominerà Fortunato suo diacono e i due continueranno ad evangelizzare in città e in tutte le zone limitrofe. Ovviamente la loro storia avrà un tragico epilogo e si concluderà con il martirio. La basilica poi avrà delle evoluzioni anche nei secoli successivi, quando un forte terremoto a metà del 1300 farà crollare tutta la parte che si trovava nella zona superiore dell'attuale struttura. Quindi ecco che gli archi romani ci verranno sostituiti da quelli gotici e la copertura, che generalmente era costituita da capriate, lignee semplici, verrà sostituita con la copertura a carena di nave rovesciata che si vede attualmente e che è tipica proprio della metà del XIV secolo. Non si può non nominare la copia del Santo Sepolcro prima di uscire proprio da questo edificio. Il Santo Sepolcro ci permette anche di entrare poi all'interno di quella che consideriamo oggi la cripta degli scavi e che non costituisce altro che una zona di passaggio prima di entrare nell'antica aula nord. A completare la struttura della Basilica Patriarcale di Aquileia oggi è l'edificio che si trova proprio all'ingresso della chiesa, all'opposto dell'ingresso, e che costituisce l'edificio del Battistero. La Basilica Patriarcale oggi rimane uno degli edifici sicuramente più imponenti ed importanti della città di Aquileia, ma ha avuto un passato romano estremamente importante. La sua storia affonda le radici già nel secondo secolo avanti Cristo, quando verrà istituito il castrum di Aquileia, quindi la città militare, che darà il via poi alla città commerciale che diventerà nel corso dei secoli successivi. Il foro aveva un impianto rettangolare e si sviluppa seguendo lo sviluppo stesso urbanistico. Se Aquileia nasce come piccola città militare grazie a un contingente di circa 3.500 soldati, diventerà una città veramente enorme, contando all'incirca 180.000 abitanti, soprattutto a partire dal primo secolo d.C. Aquileia non riuscirà a sopravvivere agli attacchi di Attila e all'arrivo degli Unni a metà del V secolo e quindi verrà definitivamente distrutta e rasa al suolo. Ciò che comunque sopravvivrà sempre sarà la Basilica Patriarcale, che rimarrà da sempre e per sempre il simbolo della cristianità del luogo, e di conseguenza anche la piccola cittadina che ancora oggi noi vediamo si sviluppa tutto attorno al cuore cristiano della città.
0: Durante la nostra permanenza ad Aquileia è stata ufficializzata la nascita dell'Associazione Europea Romea Strata. Andiamo a saperne di più con Don Raimondo Sinibaldi, direttore dell'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.
7: L'Associazione Europea Romea Strata vuole promuovere questa grande via di pellegrinaggio che dal Baltico raggiunge Roma. Una via di pellegrinaggio antica che oggi noi vogliamo riscoprire in tutte le sue parti, affinché gli uomini e le donne del nostro tempo possano riscoprire tramite il cammino la propria interiorità, la propria fede, ma anche arte, cultura, natura, paesaggio e tutto ciò che può arricchire umanamente e anche nella fede le persone. L'Associazione Europea ha il compito di promuovere questa grande via di pellegrinaggio e ha il compito anche di predisporre un dossier di candidatura come Route Culturale Europea, itinerario culturale d'Europa, all'Istituto di Cultura Europea, come lo sono attualmente il Cammino di Santiago, la Via Francigena e il Cammino di Sant'Olaf. L'Associazione Europea Romea Strata è costituita da membri soci fondatori di 4 stati: Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed Italia. E ci siamo incontrati per vedere insieme il da farsi nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni. È stato il primo incontro importante nel quale abbiamo messo le basi che stanno a fondamento di questo grande impegno per realizzare questa grande via di pellegrinaggio che si chiama appunto Romea Strata. La Romea Strata passa da uno dei luoghi fondamentali in Italia, che è Aquileia, perché Aquileia era un centro viario importantissimo nel periodo romano, ma anche un grande centro commerciale, vie di terra, non solo, verso i Balcani, verso il nord dell'Europa, verso l'est dell'Europa, ma anche vie di mare, dato che Aquileia era il terzo porto sul Mediterraneo dopo Alessandria d'Egitto e Antiochia di Siria o Antiochia sull'Oronte. E quindi da qui si imbarcavano i pellegrini verso la Terra Santa, e i pellegrini andavano a piedi verso Roma, ma andavano anche verso Santiago de Compostela. E quindi Aquileia è un grande polmone spirituale della Romea Strata. Da Aquileia sono nate 52 diocesi, e per questa ragione l'Associazione Europea Romea Strata ha anche scritto nel suo statuto che ad Aquileia si faranno possibilmente gli incontri di questa associazione, perché potremmo dire che la Romea Strata parte da qui, rinasce da qui, e potremmo anche dire che tutti noi siamo nati da Aquileia.
0: Aquileia vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate ad Aquileia, culla della cristianità in Europa. Ciao!

0: 10 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Esecuzione USA in diretta streaming, Parolin, non è accettabile la spettacolarizzazione della morte, la Chiesa ribadisce il no alla pena capitale. Trump raggiunge un'intesa con Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, Zelensky un regalo che non porterà pace. Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza, ma da allora quasi 1000 morti. Buongiorno, bentrovati da Roberta Barbi. A margine di un evento a Roma su John Henry Newman, ieri il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha commentato con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. La decisione era già stata condannata dall'ONU, che ha parlato di tortura, e dal presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, che l'aveva definita promozione di una barbara cultura di morte. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
1: Ci sarà, penso, una dichiarazione della Santa Sede su questo. Già il presidente della Conferenza Episcopale Americana si è espresso in merito, quindi avete visto, e questo è il pensiero della Chiesa. Discorso dell'opposizione totale alla pena di morte, non è conforme alla dignità umana e non costituisce alcun deterrente. E poi soprattutto questa spettacolarizzazione. Veramente, come dire, sentimenti di grande, come potrei dire, veramente incomprensibile, perché si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, ecco, per non so per quali scopi. È accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte, per quanto naturalmente la persona sia colpevole, eccetera, di tutto quello, però ci sono altri sistemi, no?
0: Apriamo la pagina internazionale. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Questo l'esito dell'accordo che il presidente americano Trump ha raggiunto in queste ore con il suo omologo russo Putin. Ci aggiorna Eugenio Bonanata.
2: Una rapida diminuzione dei prezzi dell'energia. Il presidente Trump riassume così l'esito del colloquio telefonico con l'omologo russo Putin. Mosca è disponibile a fornire agli Stati Uniti milioni di barili di gasolio in cambio dello stop alle sanzioni. Immediata la reazione di Kiev, regali che non porteranno né pace né altri benefici e che la Russia ripagherà con ulteriore terrore e perfidia, afferma Zelensky. Ma sono stati proprio i continui attacchi ucraini alle raffinerie russe che hanno provocato la mossa di Trump, il quale più volte in queste settimane aveva chiesto all'Ucraina di non colpire le infrastrutture energetiche di Mosca. Il presidente Putin, nel colloquio con il capo della Casa Bianca, ha anche ribadito che gli obiettivi in Ucraina restano invariati, che l'interesse verso una soluzione negoziale c'è, ma che per il momento è difficile prevederne l'avvio. Intanto gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative, ospitando a Miami colloqui di 2 giorni con i negoziatori di Washington, una delegazione di Kiev e inviati europei.
0: Oggi, esattamente un anno fa, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza, una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei palestinesi, con una stima di almeno 1000 vittime. I civili oggi continuano a vivere stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro esistenze nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
3: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere, e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi, ecco, più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio.
4: Qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi in un contesto di totale distruzione?
3: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno, che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi, una condizione igienico-sanitaria molto complessa. scorsa. Quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia.
0: E proteste dell'amministrazione americana e del governo israeliano contro l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla sudafricana Pillay, giurista di origine tamil, giudice della Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato sanzioni alla stessa Corte dell'Aia. Un premio che è andato a una persona mai sentita ed è una macchia per la Norvegia, il commento del presidente americano Trump, mentre il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato: Pillay demonizza gli ebrei. E cambiamo scenario, le condizioni della popolazione di Haiti restano complesse, con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze. La situazione in alcune aree continua a peggiorare. Questo l'allarme lanciato dalla fondazione AFSI che opera sul territorio. Federico Tonini ha raggiunto sull'isola la responsabile Annalisa Costanzo.
5: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma di diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
6: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
5: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
0: Almeno 71 persone sono morte a Rumbek, città del Sud Sudan centrale, durante scontri armati. Lo ha annunciato ieri il governo ad interim sud sudanese. Diversi testimoni hanno confermato che le violenze avevano una matrice etnica e comunitaria. E ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1992. Un tema molto dibattuto anche in carcere, come precisa ai nostri microfoni il professor Antonio Maria Pagano, medico psichiatra e presidente del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria.
7: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Purtroppo oggi tendiamo a dare un nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
0: Papa Leone, per il mese di ottobre in corso, ha scelto di concentrare l'intenzione di preghiera sulla pastorale della salute mentale, affinché la Chiesa diventi una casa accogliente per chi soffre, in particolare chiedendo perdono per aver distolto lo sguardo. Secondo lei in carcere è stato distolto lo sguardo?
7: Diciamo che viene distolto lo sguardo quando pensiamo di psichiatrizzare tutto, quando pensiamo di non avere una relazione con la persona. Distogliamo lo sguardo anche attraverso gli strumenti che facilitano l'incontro. Immaginiamo la telemedicina, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, sarebbe un po' da ripensare.
0: E chiudiamo con la consueta pagina culturale. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles, A Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita, con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
8: 1, 2, 3, 4. Little girl, I've come to say.
9: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon. È la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni Day Tripper. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano relativa al convegno del 21 giugno scorso nel seminario di Pordenone e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Settimo incontro. Maria.

0: percorriamo con Maria le diverse tappe che riporta il Vangelo per scoprire come ella prega, cioè come risponde ad una iniziativa di Dio nei suoi confronti. Di fatto, non è l'uomo che prega, ma Dio che prega l'uomo di volerlo accogliere. Se non rischiassimo di sembrare troppo arditi, diremmo volentieri: la preghiera di Dio a Maria all'Annunciazione.
1: Se l'uomo deve pregare Dio, è Dio che per primo prega l'uomo, è Lui che ha amato noi. Per primo ci ha manifestato il suo desiderio e ci rivolge una preghiera. Ciò che ti offro, me stesso, vuoi accoglierlo? Quando l'uomo esaudisce Dio, raggiunge il più alto grado dell'esistenza. Se si considera più da vicino il racconto dell'Annunciazione in San Luca, si vede Dio che raggiunge Maria e un lampo improvviso sgorga dal profondo di lei. A quell'istante ella si coglie piena di grazia, amata da Dio. Ella lo crede sulla parola dell'angelo e immediatamente ciò diventa esperienza. Maria si vede, si sa e si ama, amata da Dio.
0: È in questa esperienza d'amore che si può parlare di una preghiera di Dio a Maria. Bisognava che ella si sentisse la beneamata di Dio per poter ascoltare la preghiera che egli le rivolge. Vuoi essere la madre di mio figlio? Il solo linguaggio che convenga all'amore, ha detto Jean Lacroix, è la preghiera. Dio non vuole, prega. Dio è disarmato e rinuncia alla potenza. Si fa mendicante dell'amore che bussa alla porta del nostro cuore. Nel timore e nella speranza, egli rivolge a Maria una preghiera. Vuoi?
1: Parleremo poi della preghiera di Maria a Dio, cioè della sua risposta. Questo vale per la nostra personale vita di preghiera. Finché non avremo sentito, nel silenzio del cuore, la preghiera di Dio coi gemiti dello Spirito in noi, non sapremo pregare.
2: Figlio mio, smetti di agitarti così. Quando capirai che non sei tu a cercarmi, ma io ti chiamo da sempre. Non sei tu che mi preghi, sono io che tento incessantemente di farmi sentire da te. Non sei tu a desiderarmi, sono io che aspiro a te instancabilmente. Non sei tu che mi chiami, sono io che giorno e notte busso alla tua porta. Le tue preghiere, le tue suppliche, non sono che le lente risposte a quelle che ti rivolgo. Perché la fame che tu hai di me non sarà mai uguale alla fame che io ho di te. La sete che tu hai della mia acqua non si calmerà mai se non accetti nel silenzio di venire a bere alla mia sorgente e di non desiderare che lei.

0: Come per capire gli avvenimenti della vita terrena di Gesù, bisogna leggerli nella luce di Pasqua, perché è attraverso la predicazione di Cristo risorto che si ricordano i suoi gesti e le sue parole durante il pellegrinaggio terreno. Così le parole e gli atti di Maria nel Vangelo dell'infanzia e nel corso della vita pubblica di Gesù diventano avvenimenti fondanti nel mistero di Pasqua. Come dicono gli esegeti, è nella sopravvivenza postuma di un uomo celebre che si incomincia a interrogarsi sulla sua nascita e sui fatti della sua vita. Gli apostoli sperimentano la signoria del Cristo toccando col dito, si potrebbe dire, la potenza della sua risurrezione. Nell'effusione dello Spirito, essi scoprono la vera personalità di Gesù e, come il centurione, possono dire: veramente quest'uomo era il figlio di Dio.
1: Naturalmente essi ritornano sugli avvenimenti terreni della sua vita, interrogano la Vergine per sapere come è nato, come ha vissuto e ciò che ha detto. Maria non avrebbe potuto raccontare il concepimento virginale di Gesù se gli apostoli non avessero vissuto la Pasqua. Ora sono pronti a capire ciò che la Vergine dirà loro su suo figlio. Ancor più, essi sono sospesi alle parole di Maria perché non vogliono perdere nulla di ciò che riguarda Gesù. Su suo figlio. Ancor più, essi sono sospesi alle parole di Maria perché non vogliono perdere nulla di ciò che riguarda Gesù.

0: partendo dalle origini. San Luca vuole veramente fare opera di storico e scrivere un Vangelo partendo dalla tradizione. La sua intenzione è chiara. Situando la Vergine nel contesto storico, geografico, personale e sociale, vuole dimostrare che Dio sceglie sempre degli esseri concreti e situati per affidare loro una missione. La Bibbia e il Vangelo non ci riferiscono dei concetti riguardo a Dio, ma ci presentano degli uomini e delle donne, dei peccatori e dei santi che Dio incontra e la cui vita è sconvolta da questo incontro. Tutti potrebbero dire: che sarei senza di te, Signore, che venisti incontro a me. Tutta la preghiera di Maria ha origine da questa iniziativa di Dio, che diventerà alimento in tutte le tappe della sua esistenza.
1: Dio manda Gabriele, colui che è incaricato di trasmettere agli uomini i suoi messaggi, per dire a Maria: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». L'espressione «rallegrati» è per contemplare la parola «tu che hai il favore di Dio», spesso tradotta con l'espressione «piena di grazia». È chiaro che non si tratta della realtà che chiamiamo «grazia santificante», concetto assolutamente sconosciuto nell'Antico Testamento.
0: Nella Bibbia la grazia ha il significato di «favore». Mosè dirà: «se ho trovato grazia ai tuoi occhi». Per non dilungarci troppo, diciamo che è un concetto molto vicino a quello di misericordia e di tenerezza. L'angelo risponderà quasi con le parole di Mosè applicate a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio».
1: Dio guarda Maria con una tale intensità d'amore da rivestirla della sua misericordia per renderla piena di grazia. Ella diventa favorita di Dio. La parola che renderebbe meglio il senso della Bibbia è beneamata, diletta. Dio ha concentrato in Maria tutto l'amore di cui ha rivestito il popolo e poi la Chiesa. Maria vive con semplicità la sua fede e prega con naturalezza. Non sa che Dio ha abbassato su di lei il suo sguardo perché divenga la madre di suo figlio. L'angelo deve dirle che ella è la beneamata di Dio, perché possa farne l'esperienza nel suo cuore. Questa parola è il suo nuovo nome, la sua vocazione. Per esso Maria comprende di essere l'amica, l'eletta, la diletta.
0: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Settimo incontro. Maria, la beneamata di Dio. Con Franca Salerno e Stefano Mondini ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonte.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la

pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Miei carissimi tutti, vi auguro una buona giornata. Ci troviamo ancora qui di fronte al Signore per conoscere sempre meglio il suo amore e la sua presenza nella nostra vita. Insieme ringraziamo il Signore per questo nuovo giorno. Ogni giorno è un grande miracolo che si apre davanti a noi. Dalla notte al giorno, dalle tenebre alla luce. È questo il cammino della nostra vita. Chi è preso da tristezza o da disperazione pensa al passaggio contrario, cioè dal giorno alla notte, dalla luce alle tenebre. Ma chi è nel Signore cammina verso la luce e verso la pienezza del giorno. Il Signore Gesù ha vinto ogni male e ci fa passare dalla stessa morte alla vita.

0: Questa prospettiva della nostra vita ci riempie di speranza e ci ricolma di gioia. Noi ringraziamo Dio di averlo conosciuto e di credere fermamente che Lui c'è e che Lui è amore e che Lui è nostro Padre. Pensiamo a tanti nostri fratelli che ancora non lo conoscono. Allora noi dobbiamo sentirci impegnati ad operare perché anche loro giungano alla verità.
1: Ascoltiamo come pensiero del buongiorno la catechesi tenuta da Don Angelo durante la Santa Messa di giovedì 8 ottobre 1987 in occasione della giornata di preghiera.
0: Entriamo nella Eucaristia, rendimento di grazie nell'esultanza in questo giovedì della 27ª settimana dell'anno. La parola del Signore che ci viene annunciata è del profeta Malachia. Dovrebbe essere questo il nome un po' che si applica a tutti noi, perché Malachia significa mio messaggero. È vero che sono gli angeli i messaggeri di Dio, ma ogni creatura umana diventa un messaggero della gloria di Dio. Siamo creati noi per portare, per proclamare la gloria di Dio. Siamo i messaggeri che anche manifestano la presenza di Dio, che mostrano Dio, oltre che servirlo. Ora questo profeta si trova di fronte a quello scandalo che è costante nel mondo, purtroppo, quasi della prosperità del male sul bene, del sopravvalere dei malvagi sui buoni. E il profeta porta un messaggio di gioia, di speranza, di liberazione, e dice: ecco che sorgerà il sole di giustizia, verrà il giorno del Signore in cui sarà ristabilita la giustizia e la pace. Noi sappiamo che per noi cristiani questo giorno è già arrivato, quando è venuto a noi Gesù Cristo nello stupore del creato, così come abbiamo meditato con tanta consolazione poco fa. E noi ci accostiamo ora a questo sole di giustizia che sorge dall'alto, che è Gesù Cristo, perché sorga anche dentro di noi, venga a cambiare la nostra vita, venga un po' a bloccare il nostro cadere, perché possiamo continuare a risorgere e a vivere da risorti. Quindi ascoltiamo questa parola anche con tanta consolazione, perché è una parola che è anche molto attuale, quando il mondo è dominato dai malvagi ed è sopraffatto quasi dal peccato. Ecco che Dio interviene mandando un giorno rovente per purificare questa terra che si è inquinata e per riportarla alla sua purezza originale, affinché continui a stupirsi di fronte a Dio, non a chiudersi davanti a Dio. Ecco, è questo il controsenso del mondo e anche nostro talvolta, che mentre Dio attende il nostro stupore, Dio trova il mondo chiuso, il nostro cuore che si blocca, che diventa impenetrabile, duro come la pietra. Preghiamo quindi che non giunga a noi questo giorno rovente che possa farci anche del male, ma domandiamo a Gesù che questo giorno avvenga oggi, adesso, con la sua presenza, con la sua venuta. E così siamo pronti anche ad accogliere la parola del Vangelo, che ci mostra ancora una volta l'efficacia e la potenza della preghiera cristiana, poiché la preghiera ci apre il dono di Dio. Dio desidera ardentissimamente di darci il suo spirito, di darci la sua vita, di darci la realizzazione del suo progetto per noi di santità anche. E non può darcelo perché non ci apriamo attraverso la preghiera. Allora ecco che la preghiera è un aprire la porta a Dio, un disporci con fiducia a lasciarci guidare da Lui. E quindi vogliamo chiedere anche al Signore che ci faccia evitare quel peccato frequente che noi commettiamo di sfiducia, di abbattimento, di scoraggiamento, perché appunto facciamo conto sulle nostre forze e non pensiamo che Dio è infinitamente più grande delle nostre miserie e Lui può trasformare la nostra vita. Quindi vogliamo aprirci al dono dello Spirito Santo, in modo che anche possiamo cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutto il resto ci verrà dato in sopravvio.
2: Dal libro del profeta Malachia. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo: che abbiamo contro di te? Avete affermato: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro, come il Padre ha compassione del Figlio che lo serve. Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. È parola di Dio. Alberi fecondi, i giusti che servono il Signore.
3: Alberi fecondi, i giusti che servono il Signore.
2: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Alberi fecondi, i giusti che servono il Signore. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Alberi fecondi, i giusti che servono il Signore. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quelli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Parola del Signore. Anche oggi il Signore è passato con molta potenza e noi desideriamo sempre di accoglierlo. E così vorrei concludere questa giornata ancora con una riflessione di carattere spirituale, proprio perché sempre più possiamo cogliere quella spiritualità che il Signore vuole che noi viviamo. Il Signore è pieno di sapienza e nonostante che il suo spirito sia uno solo, le vie che lo Spirito Santo apre per i suoi figli sono diversissime. Nascono così nella Chiesa le diverse spiritualità, per cui siamo sicuri che non c'è nessun capolavoro che Dio compie uguale a un altro. Dio è pieno di fantasia, non c'è nessun santo che si rassomigli. Perciò anche noi non dobbiamo mai paragonarci con gli altri per dire: vogliamo fare anche noi quello che fanno gli altri. Tu devi fare quello che Dio vuole che tu faccia. Perciò ognuno di noi deve interrogarsi davanti al Signore per vedere che cosa lo Spirito lo porta a compiere, quale via Dio vuole che abbiamo da percorrere. E Dio quindi suscita tutti questi movimenti, soprattutto in questo tempo in cui lo Spirito Santo sembra particolarmente all'opera nel mondo e nella Chiesa, proprio per preparare i tempi nuovi. E allora è importante che noi ci lasciamo guidare dallo Spirito e che sappiamo cogliere tutti i suoi suggerimenti, perché possiamo consolidare questa strada che noi stiamo già percorrendo. Perché ognuno di noi non soltanto deve realizzare la propria santificazione, ma deve realizzarla anche insieme con i fratelli. Noi siamo l'opera di Dio, ognuno di noi è l'opera di Dio, ma anche c'è un'opera che nasce dal fatto che lo Spirito Santo riunisce diversi spiriti affinché si formi questa unica spiritualità. Pensiamo a quello che è avvenuto attorno a San Francesco e ciò che è avvenuto anche attorno a tutti i santi. In questo tempo la Chiesa vive una nuova esperienza, per cui più che realizzarsi nella figura di una persona, di un santo, si realizza nella santità di una comunità, di un vero cammino. Ecco allora tutte queste diversità di ispirazioni, con diversi doni, con diversi carismi che si stanno sviluppando nella Chiesa oggi e che stanno a prospettare un avvenire rinnovato per la Chiesa e per il mondo, anche probabilmente attraverso una purificazione. A
2: Allora è importante che noi sempre ci interroghiamo non soltanto sulla nostra vocazione personale, ma che ci interroghiamo anche sulla nostra vocazione comunitaria, cioè in che maniera appartenere alla Chiesa, in che maniera servire i fratelli nella Chiesa, tenendo conto che la Chiesa è sacramento di salvezza per il mondo e quindi che tutti abbiamo un unico spirito, che è quello di Gesù Cristo, che è quello del servo sofferente di Yahweh, che deve caricarsi dei peccati del mondo, che deve perdere la vita perché il mondo abbia la vita. Però nello stesso tempo siamo chiamati a un particolare servizio nella Chiesa per l'umanità, ed è importante quindi che scopriamo la nostra collocazione e che rispondiamo alla nostra chiamata, il fatto che ci muoviamo insieme, che da tanto tempo camminiamo insieme, è un segno che Dio vuole aprire un cammino anche per altri che potranno venire con noi, non per essere un qualcosa di particolare, quasi una realizzazione personale, perché nessuno di noi, come dicevamo anche prima, può realizzare se stesso. Dobbiamo realizzare Gesù Cristo in noi stessi, è Lui il Signore, è Lui il Salvatore, è Lui la nostra santità, è Lui la nostra pace, è Lui la nostra potenza, è Lui la nostra vittoria, è Lui la nostra liberazione. Ecco allora che noi camminiamo perché nel corpo mistico di Gesù Cristo possiamo realizzare quello che Gesù Cristo. Allora io vi invito ancora una volta a meditare sulla virtù fondamentale dell'umiltà e della confidenza in Dio. Quando si deve costruire un edificio, la cosa fondamentale è di costruire le basi. Se una casa ha un buon fondamento, è al sicuro. Anche Gesù dice, quando costruisci una casa, preoccupati di scavare sulla roccia, perché quando verrà la bufera, la casa resista. Che se tu invece costruissi sulla sabbia, al primo soffio di vento quella casa crollerà e sarà grande la sua rovina. Qual è il fondamento su cui dobbiamo costruire la nostra spiritualità? Noi l'abbiamo individuata ormai tante volte in quella infanzia spirituale di cui abbiamo parlato anche prima, e quindi il fondamento della nostra spiritualità è la vita nascosta di Gesù a Nazareth, sottomesso a Maria e a Giuseppe, in un atteggiamento di obbedienza al Padre, di adesione alla sua volontà, in modo da poter crescere in sapienza, in età, in grazia davanti a Dio, davanti agli uomini, per essere pronto, abbiamo detto anche prima, per il sacrificio sulla croce, perché in realtà l'opera delle opere è Gesù Cristo morto e poi risorto, e quindi ogni nostro cammino deve puntare a questa meta. Non è che noi dobbiamo puntare a un trionfalismo, a un successo. Gesù non ha puntato a questo. Gesù ha puntato sulla sua morte di croce, ed è molto importante tenere presente appunto che Gesù non è che abbia accettato la sua morte così, quasi con rassegnazione, per dire già tanto mi è capitato quindi l'accetto. No, Gesù ha puntato decisamente, volutamente, dice il Vangelo proprio che Gesù decisamente si mise in cammino verso Gerusalemme, dove doveva consumare il suo sacrificio. Quindi Gesù aveva ben chiara davanti a sé questa prospettiva, e l'ha scelta, e l'ha voluta, e l'ha cercata. Si è esposto volutamente. Non ha fatto i giochetti per scappare, per ingannare, per salvarsi, così per accarezzare i capi del popolo, i sacerdoti, e gli scribi. No, li ha sfidati perché sapeva che doveva arrivare fino in fondo, quindi in qualche maniera li ha provocati, proprio perché lo portassero a realizzare il progetto della sua morte. Non è facile, no? Mettersi insieme e vivere una spiritualità volendo proprio scegliere come nostro impegno, come nostra specifica qualifica spirituale, ecco, di arrivare decisamente a morire sulla croce, a offrirsi in sacrificio sulla croce. La via del cristiano è la via della croce. chi mi vuole seguire deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi tutti i giorni. Quindi se siamo sulla croce, siamo già sulla buona strada, non occorre che la cerchiamo, basta che restiamo sulla nostra croce. Anche perché poi questa croce è accettata proprio così, come una vocazione, una chiamata, e non è una disgrazia, è un dono, e allora diventa leggera, il peso diventa soave, il giogo diventa soave. Per arrivare naturalmente a questa meta, che non è una meta tragica, drammatica, può darsi che qualcuno anche muoia veramente sulla croce, ma normalmente la croce è la consumazione del nostro sacrificio di offerta alla volontà del Padre. Comunque, per arrivare a questo sacrificio supremo, a questa offerta di noi stessi, è importante che costruiamo sulle basi dell'umiltà e della confidenza in Dio. Gesù ha fondato la sua vita, lui che era Dio, sull'umiltà e sulla confidenza nel Padre. Nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Ed era una preghiera di tutta la vita di Gesù, che sempre si è affidato al Padre. Tutto quello che piace a te, Padre, io lo faccio sempre. E Gesù è l'umile tra gli umili, perché, come abbiamo già detto, è sceso fino in fondo, nella kenosi, nell'obbedienza al Padre fino alla morte di croce. Allora vedete che la nostra sapienza deve portarci a fondare la nostra vita sull'umiltà. E Dio, che sa che questa è la tua più grande fortuna, la tua più grande ricchezza di possedere l'umiltà, e collabora con te, ti aiuta, perché vuole che tu sia umile, perché se non sei umile rovini tutto, ti metti fuori di Dio, non sei più nella casa di Nazare, nella famiglia di Nazare. E allora Dio concorre e ti aiuta, ti dà una mano molto forte. In che maniera? E ti manda una trafila continua di tentazioni. E quindi ti tartassa in tutte le maniere, fino a ridurti a confidare in Lui. E quindi ti fa sbattere la testa, ti fa fare degli insuccessi, ti fa fare delle brutte figure, te le fa combinare di tutti i colori il Signore, perché è una sapienza infinita il Signore. E noi magari cominciamo a mormorare: Signore, ma non me ne va una di dritta, ma tutte storte, ma com'è possibile? E il Signore è lì proprio, direi quasi, con la gioia anche, e dire: sì che devi cedere, devo portarti a essere santo, a essere uno strumento nelle mie mani, non mi devi scappare, è lì addosso che ti pesta, no? E noi crediamo: il Signore sei crudele? E il Signore ha una bontà infinita e ti vuole ridurre proprio a cedere, in modo che tu fondi la tua vita sull'umiltà, sulla fiducia piena e completa in Lui. Quindi quando siamo anche tentati e abbiamo tante tribolazioni, l'atteggiamento più stolto, più sciocco, è proprio quello di resistere a Dio, di lamentarsi, perché stai certo che Dio non molla. Ci vuole proprio bene il Signore per molare. Ed è quello che diceva San Paolo, quindi non è che sia un'invenzione questa, è parola di Dio. E il Signore dice a San Paolo, quando lo scaraventa giù da cavallo, e gli dice, no, il Signore, cioè Paolo chiede al Signore: cosa vuoi che io faccia? E il Signore gli dice: ti mostrerò quanto dovrai soffrire per il mio nome. San Paolo poteva dire: Signore, potevi lasciarmi andare per la mia strada. E il Signore insiste ancora per dire: guarda Paolo, è inutile che tu recalcitri contro il pungolo, che io non mollo. Quindi se recalcitri non fai altro che fargli del male. E il pungolo è lì. Quindi se vuoi andare avanti, stai buono e non recalcitrare. Cammina. Vai sulla strada che ti ho mostrato. E Dio sa che hai bisogno proprio di questa umiltà, di questa fiducia, perché Dio sa che nella misura in cui tu confidi in te stesso, cessa l'azione di Dio nella tua vita. Cioè lì dove tu metti la tua sicurezza, Dio toglie il suo intervento. lì dove vuoi fare tu, Dio smette di essere lui a operare. Ed è l'avvenimento evangelico degli apostoli che pretendono di pescare da soli tutta la notte, e il Signore si ritira e non prendono niente. Arriva la mattina, capiscono, gli apostoli lasciano operare Gesù e avviene la pesca miracolosa. Quindi il Signore vuole ridurti proprio a questo, a lasciare la libertà massima alla sua azione. E Dio agisce in te se tu smetti di confidare in te stesso, di avere fiducia di te stesso, di ripiegarti su te stesso, di rattristarti dentro di te per le tue debolezze, per le tue miserie, per le tue tentazioni. Dio vuole che tu benedica Dio per le tribolazioni che hai, per le tentazioni che subisci. E in realtà, finché lui non interverrà ad agire liberamente dentro di te, la tua vita sarà una continua altalena, un continuo scappare di qua e di là senza concludere niente. E sarà proprio un continuo cadere e risorgere, come parlavamo prima, nella conclusione dell'enciclica del Papa Redemptoris Mater. In realtà noi ci conosciamo un po' come siamo, perché molto spesso siamo arroccati nella nostra autosufficienza e quindi ci chiudiamo ad accogliere l'aiuto di Dio, la luce di Dio, la potenza di Dio. E c'è questa alternativa, c'è poco da fare, no? Se agisci tu, dice il Signore, io mi ritiro. Se tu credi di essere autosufficiente, basta, io non ho più niente da darti, ti arrangi, resti solo. E quindi il nostro sbaglio fondamentale che spesso commettiamo è proprio quello di porre noi stessi al posto di Dio.

pieni di questo meraviglioso canto che ci riempie il cuore, lo spirito, ci disponiamo a trascorrere questa nuova giornata nella lode e nella benedizione di Dio, sapendo che tutto quello che noi facciamo secondo il progetto di Dio nel nostro stato di vita è lode di Dio, è benedizione di Dio, è compimento della sua volontà. Vogliamo vivere quindi questa giornata anche pregando per i nostri fratelli che non conoscono Dio, oppure che anche conoscendolo lo bestemmiano, lo insultano e non hanno alcun rapporto di amore con Lui. Preghiamo Dio che tocchi il loro cuore e che riempia anche il loro cuore di questo dolce canto di San Francesco, di Fratello Sole e di Sorella Luna. Con questo chiediamo a Dio la sua benedizione. La chiediamo per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi saluto ancora con tutto il cuore e vi auguro una giornata nella lode e nella benedizione di Dio e nella sua gioia.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Nel weekend, oggi è sabato 10 ottobre 2026, sono le 9:03 minuti. Alle 9:05 trasmetteremo la Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 il commento alla liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 proseguiremo con la messa in onda degli interventi del meeting di Rimini 2026. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi un commento di spiritualità, alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 17 in replica Una parola per la vita e Gocce di speranza a cura del Movimento dei Focolari, alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19:20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il panisesto notturno. Auguriamo a tutti voi un buon inizio di fine settimana, buon ascolto e buona permanenza qui su Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.
1: Aldo Cazzullo ha pubblicato Per la verità l'anno scorso, ormai è passato più di un anno da quando è stato pubblicato, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco perché ne parliamo adesso. Perché è successa in Italia una cosa che nessuno si sarebbe aspettata, ovvero forse se l'aspettava Aldo Cazzullo, ma nessun altro. Un libro sulla Bibbia che racconta la Bibbia, che è il libro più venduto in Italia durante l'anno. Ecco, come mai succede una cosa del genere? Io lo chiedo proprio all'autore del libro, in un momento nel quale sembra ci sia grande disaffezione o disinteresse per il fenomeno religioso, però nella sua complessità, invece un libro che racconta la Bibbia è il libro più letto, a parte perché è scritto benissimo, ma quali altre ragioni si possono trovare?
2: Ah, io credo che della Bibbia, come di ogni grande storia, si possa dire de te fabula narratur, la storia parla di te. La Bibbia siamo noi non soltanto perché è il testo sacro della religione che è stata quella dei nostri padri, che è comunque la religione, la fede di moltissimi italiani, non soltanto perché è un capolavoro letterario, ma anche perché è la radice della nostra cultura, della cultura giudaico-cristiana, della civiltà occidentale. E siamo stati tutti Caino quando abbiamo odiato qualcuno, siamo stati tutti Abele quando abbiamo subito un torto ingiusto, siamo stati tutti Giuditta quando, considerati fragili, abbiamo affrontato un nemico e l'abbiamo sconfitto, siamo stati tutti Davide quando abbiamo affrontato una sfida impossibile come quella contro il gigante Golia, alto 3 metri, con un'armatura pesante 60 kg, e magari quella sfida l'abbiamo vinta. La storia parla di noi. Posso fare un paragone, ad esempio, con la Divina Commedia, che non è un testo sacro, ma è un capolavoro letterario, e comincia dicendo: nel mezzo del cammin di nostra vita. Qual è, Sergio, la parola chiave? Nostra. La storia, ci dice subito Dante, parla di noi. Così come la Bibbia, cominciando dicendo Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra, beh, ci dice subito che la storia parla di noi e ci dice chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo, che sono domande che ci poniamo sempre di meno, ma che sono le domande più sensate che possiamo porre.
1: Ecco, però, oltre a questa parte storica della Bibbia, c'è proprio un interesse alla Bibbia anche nei suoi passaggi più difficili, cioè Coelet, lo sanno i cristiani più attenti che cos'è. Invece anche Coelet, anche Giobbe vengono affrontati, magari non con lo spazio che ha la parte storica, la parte della Genesi, dell'Esodo, però anche un'attenzione a questi libri qui che trova riscontro.
2: Ma Giobbe lo racconto per intero, il libro di Giobbe, perché è veramente un romanzo nel romanzo. Non so bene che la Bibbia non è solo un romanzo, ma è anche un romanzo. E Giobbe ha le caratteristiche proprio. In Giobbe il diavolo tenta Dio, anzi il diavolo scommette con Dio, come in Una poltrona per due, no? Il film che danno la vigilia di Natale, in cui ci sono due vecchietti che scommettono sulla vita della persona. E Satana tenta Dio e gli dice: sì, certo, Giobbe è saggio, è timorato di Dio, ma perché tu Dio lo fai prosperare, e togligli quello che ha e vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio consente che Satana distrugga il mondo di Giobbe, faccia morire le greggi, gli armenti, i cammelli, financo i suoi figli, ma Giobbe continua a benedire Dio. E allora Dio dice a Satana: vedi, ho vinto la scommessa, Giobbe continua a comportarsi bene. Ma Satana rilancia, dice: beh, è tutto quello che l'uomo possiede pronto a darlo in cambio della sua vita, ma stendi un po' con la tua mano e toccalo nelle ossa e nella carne, vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio accetta il rilancio a una condizione: risparmia la sua vita. E Satana colpì Giobbe con una piaga maligna, una lebbra che lo coprì di ferite dalla cima del capo ai piedi, eppure Giobbe continua a benedire Dio. Alla fine quindi Dio vince la scommessa, ma a quale prezzo? Questo per dire che non c'è una risposta al mistero del dolore e della sofferenza ingiusta. La Bibbia ci sfida, ci provoca, ci mette in difficoltà, ha delle pagine terribili, ma siccome tu prima citavi Coelet e l'Ecclesiaste, ricordiamo che la Bibbia scrive che c'è un tempo per ogni cosa: un tempo per odiare, un tempo per amare, un tempo per distruggere, un tempo per costruire, un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
1: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo successo editoriale Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, edito da HarperCollins.

0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del più grande successo editoriale dell'anno scorso, ancora ben piazzato in classifica, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco, direi c'è un grande sforzo anche di collegamento con la storia generale della letteratura in questo libro, cioè già nelle prime pagine compare Quasimodo, mi pare pagina 26, poi ho visto Montale in chiusura. Come si è sviluppato questo lavoro? Perché non è semplice ritrovare così nella trama della cultura contemporanea questa eco così profonda del parlare biblico.
1: Intanto, Sergio, i due nostri più grandi scrittori erano grandi conoscitori della Bibbia, sia Dante, che cita la Bibbia di continuo, e quando alla fine della Divina Commedia chiede, ottiene di poter vedere il volto di Dio, scrive di aver visto nel volto di Dio la nostra effigie. Dante nel volto di Dio vede se stesso, vede il volto dell'uomo. Perché? Perché siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, e noi possiamo riconoscere Dio nel volto della persona che ci è a fianco, possiamo riconoscere Dio negli occhi delle persone che amiamo. E anche i Promessi Sposi sono pieni di citazioni bibliche dirette o indirette. Quando Manzoni mette in scena il vecchio malvissuto, come non pensare agli uomini invecchiati nel male che insidiano Susanna nella Bibbia? Così come prima parlavamo di Giobbe, quando Manzoni scrive che il sugo di tutta la storia dei Promessi Sposi, che Dio non turba mai le gioie dei suoi figli se non per prepararne una più certa e più grande, probabilmente ha in mente Giobbe, cui Dio, dopo averlo sottoposto alle prove di cui parlavamo, concede di riavere tutto, di riavere anche dei figli migliori di quelli che aveva prima. E poi Giobbe morì, sazio di giorni.
0: Ecco, però manca in questa risposta l'aggancio proprio a questa contemporaneità. Perché è chiaro che il successo di questo libro dipende da una capacità di collegare la contemporaneità a questa grandiosa tradizione. E dov'è questa scintilla?
1: Vedi, Sergio, intanto la Bibbia è più ancora che attuale, più ancora che moderna, la Bibbia è eterna, perché racconta le eterne pulsioni dell'uomo e anche la pulsione dell'uomo verso l'infinito. Mi viene in mente invece un passaggio del Vangelo, che peraltro per noi cristiani fa parte della Bibbia. Bibbia è una parola che abbiamo inventato noi cristiani, vuol dire libro in greco. Quando i discepoli di Gesù lo abbandonano, allora Gesù chiede provocatoriamente agli apostoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde a nome di tutti: Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Alla fine, qualsiasi speranza nell'aldilà, qualsiasi speranza di rivedere i nostri cari che abbiamo perduto e di vivere per sempre, non può prescindere dalla fede in Dio, e non in un Dio generico, non nel Dio di Voltaire, non in Deus sive natura, no? Dio la natura.
0: Spinoza.
1: No, in un Dio misericordioso, in un Dio pietoso, nel Dio della Bibbia, nel Dio che si prende cura di noi, che ci ama, si cala sul solco delle nostre povere vite e ci prospetta una possibilità di vivere per sempre.
0: Ecco, a un certo punto, perché questo libro, va detto, è anche un libro nel quale tu ti esponi abbastanza, raccontando anche un tuo pensiero, le tue impressioni. A un certo punto tu dici: Dio in sostanza non vuole essere chiamato per nome. Ormai non ci facciamo caso, ma anche nel cristianesimo non c'è un nome proprio per indicare Dio. Come mai questa impressione?
1: Dio si rivolge a Mosè, no? Tra l'altro Dio molto spesso, a ci caso, si affida a persone deboli, all'apparenza almeno. Abramo e Sara sono vecchi senza figli, Isacco è cieco, Giacobbe è zoppo, si è slogato l'anca lottando contro l'angelo di Dio, Giuditta è una vedova, Davide è un pastorello e Mosè è balbetta. Cioè Dio affida il compito di convincere il faraone, il sovrano più potente del tempo, a lasciar partire gli ebrei a uno che non sa neanche parlare. Ecco, già questo è qualcosa di prodigioso, no? E Mosè dice: ma tu mi dici di andare a parlare con gli ebrei mi chiederanno: chi è questo Dio? Come si chiama? Qual è il suo nome? E Dio risponde: io sono colui che sono. Che, come dire, io non ho un nome, non ho bisogno, in realtà ce l'ha ma non è pronunciabile. E come dire, Dio è uno solo e quindi non ha bisogno di un nome. I nomi proprio servono a distinguere un essere da un altro, ma se Dio è uno solo non ha bisogno di un nome. Infatti, se ci fai caso, noi non diamo un nome a Dio, lo chiamiamo Dio e basta. Poi, se per questo, Dio vieta anche di riprodurre la sua immagine, di fabbricarsi idoli. Però lì, per fortuna, noi italiani gli abbiamo disobbedito e ispirati dalla Bibbia, da Giotto a Guttuso, da Donatello a Manzù, passando per Michelangelo, Leonardo e Raffaello, abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, edito da Harper & Collins.

0: siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del successo editoriale dell'anno scorso, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, peraltro ancora molto alto in graduatoria, edito dalla Harper & Collins. Ecco, nella chiusura di questo libro c'è una specie di racconto sotto teso dei rapporti che hai avuto con altissime personalità della Chiesa alle quali sei andato a chiedere un contributo, praticamente un contributo teologico, narrativo, di supporto. Com'è andata questa vicenda?
1: Ma, guarda, mi sono rivolto a Cardinale Ravasi, che tra l'altro, avete già notizia in anteprima, faremo 4 puntate speciali di una giornata particolare sulla 7 dedicate proprio alla Bibbia, tratte dal libro, in cui la voce narrante accanto alla mia sarà quella del Cardinale Ravasi, che ha avuto la cortesia di leggersi il libro prima della pubblicazione e di correggere alcuni errori che in effetti del libro c'erano. E poi mi ha anche dato una nelle mano il Cardinale Zuppi, perché poi il testo della Bibbia che ho usato come base è quello della traduzione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, di Zuppi è il presidente. Ma vedi, io adoro intervistare, non amo intervistare i politici, ma adoro intervistare gli uomini di chiesa, perché non soltanto perché vedo in loro degli studi regolari, ben fatti, insomma sono un'elite nel nostro paese, ma un'elite messa molto spesso a servizio degli umili, dei poveri, un'elite che non si chiude una torre d'avorio ma che si contamina, insomma, che ha addosso l'odore delle pecore, come piace dire a Papa Francesco. E poi perché a ognuno io chiedo sempre come immagino l'aldilà. E mi piace citare un cardinale che non c'è più, Carlo Caffarra, che mi dice la vita è come scalare una piramide. Finché sali, finché vivi, hai soltanto una faccia davanti, una sola dimensione. Poi quando arrivi in cima alla piramide vedrai tutte le altre dimensioni. Nell'Antico Testamento l'aldilà è poco presente. Sì, certo, c'è, ma è un abisso, un non conoscibile, un regno di ombre e di tenebre. Però man mano che si va avanti nella lettura della Bibbia prende forma questa grande speranza, tant'è che nella Sapienza è scritto: Dio non ha creato la morte, il regno dei morti è qui sulla terra, la giustizia invece è immortale e nel giorno del giudizio le anime dei giusti risplenderanno qua e là come scintille. Ecco, questa grande speranza ormai non ci abbandona più.
0: Bellissimo. Io però volevo chiederti un'ultima cosa. Qui c'è secondo me una bellissima precisazione nel libro. Dice: le pagine sulla conquista sono quelle che ci lasciano più sgomenti, raccontano un Dio quasi feroce che ha scelto un popolo e considera gli altri come nemici da sterminare. Ecco, e tu dici chiaramente: guardate, non è vero questo è poi l'impressione e anche una autonarrazione che fa il popolo ebraico, soprattutto quando perde, non tanto quando vince.
1: Beh, nella Bibbia gli ebrei, quando sono fedeli a Dio, vincono; quando lo tradiscono, perdono. Ma allora, quelle pagine esistono e io non le voglio negare, non voglio dire che non sono vere, non possiamo sceglierci quello che ci piace e invece rifiutare quello che non ci piace. Ci sono delle pagine terribili della Bibbia in cui Dio rimprovera una volta Mosè e una volta Saul, primo re, non perché hanno ucciso troppi nemici, ma perché ne hanno uccisi troppi pochi. E perché ne avete lasciato qualcuno in vita? Dovete ucciderli tutti. Sono delle pagine terribili. Nella Bibbia c'è l'incesto, c'è la violenza sessuale, ci sono soldi una Gomorra, insomma, sono delle storie terribili. Nello stesso tempo è sbagliato contrapporre il Dio della Bibbia, considerato spietato e vendicativo, con al Dio del Vangelo invece un Dio di amore. Tanto perché Dio dei Vangeli comunque sacrifica il suo stesso figlio per il bene dell'umanità. E poi perché quando Gesù dice non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te, cita il Talmud. Quando Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso, cita il Levitico, bene dell'umanità. E poi perché quando Gesù dice non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te, cita il Talmud. Quando Gesù dice ama il prossimo

0: specialità poi del cristianesimo, quella di amare i nemici, può essere la chiusura perfetta per questa conversazione, della quale ti ringrazio tantissimo. Ripeto il libro, Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia di Harper & Collins. Grazie moltissimo.
1: Grazie Sergio, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Antonio di Chiro, Il grano cresce di notte, Vita e pensiero di Henry David Thoreau, Piano B Edizioni. Poi Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, la serie Ritrovare l'Europa, e infine Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, Piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino. Ma cominciamo dal grano cresce di notte, Vita e pensiero di Henry Thoreau. Henry Thoreau, non so quanto sia famoso, certo è una figura che all'interno di tutto il mondo dell'ecologia, di chi cammina, di chi cerca di vivere nella natura, è una figura famosa. È considerato addirittura un profeta da questo punto di vista, perché lui, oltre a presentare le sue teorie in maniera estremamente lucida, direi, ha anche fatto un'esperienza particolare, nel senso, a un certo punto della sua vita ha deciso di andare a stare da solo sul bordo di un lago in una casa, in una capanna, insomma qualcosa di abbastanza primitivo, che si costruì da solo con le sue mani, in realtà poi aiutato da qualche amico. Ecco, questo... Poi questo ritiro, che dura pare poco più di 2 anni, è il suo biglietto da visita praticamente nel presentarsi alla comunità. Lui fra l'altro si collega a un movimento di pensiero americano che è quello del trascendentalismo, che appunto immagina una cosa prossima a quello che sarà poi il superomismo di Nietzsche. E insomma lui si situa in questo, lui vive circa alla metà dell'Ottocento e si situa in questo contesto con un atteggiamento che è estremamente lineare e radicale, possiamo dire, nel senso lui ha delle forme di antistatalismo senza però essere anarchico, perché lui pensa di non volersi impicciare delle cose dello Stato, delle cose pubbliche, non che non ci debbano essere. Finirà una volta in prigione perché non vuole pagare le tasse, perché queste tasse vengono utilizzate dal governo per fare la guerra contro il Messico. Lui è un pacifista radicale e poi finirà anche per litigare con i suoi amici, appunto per questa sua puntualità radicale assoluta, che per esempio sviluppa anche nei confronti delle modalità di vita. In qualche modo lo possiamo immaginare molto prossimo a San Francesco, nel senso che lui non immagina di sacrificarsi quando vive poveramente, immagina di fare la cosa giusta per vivere meglio. C'è un'idea della perfetta letizia, anche se lui sostanzialmente ha un atteggiamento dal punto di vista religioso estremamente lontano da delle forme esplicite di credenza, anche se poi c'ha questo particolare che dice che a un certo punto sua zia, che fra l'altro era quella che ha pagato le tasse per farlo uscire di prigione nella sua avventura precedente, dice, la zia davanti al suo capezzale gli chiede di riappacificarsi con Dio. E Thoreau risponde dicendo che non ci aveva mai litigato. Quindi ha questa... lui non è senz'altro un...

un militante delle forme di antireligiosità o anticlericalismo, ha una religiosità molto primitiva, tant'è a un certo punto lui scrive: amate la vostra vita per quanto povera possa essere, coltivate la povertà come la salvia, come se fosse un'erba aromatica, non preoccupatevi di procurarvi niente di nuovo, che siano vestiti o amici, quella è dissipazione, rivoltate quelli vecchi, tornate a loro. Cioè, in qualche modo è un conservatore radicale, è un pauperista, però ha anche a fianco di questa sua tendenza alla povertà, è anche vegetariano naturalmente, è lui che crea questa idea della wilderness, del vivere allo stato brado, ha anche un'attenzione letteraria, perché lui per tutta la sua vita, per quasi tutta la sua vita, scrive un diario, ovvero lo scrive dal 1837 al 1861, quindi stiamo parlando di per 25 anni della sua vita, scrive praticamente in modo quotidiano un diario che a un certo punto si mette a riorganizzare, e questo diario riorganizzato viene pubblicato e lo rende anche abbastanza famoso. Un'altra delle cose per le quali viene ricordato è il suo atteggiamento rigorosamente antischiavista. Lui nella sua capanna sul bordo del lago ospitava degli schiavi fuggiaschi e li aiutava a fuggire ancora più a nord, e su questo lui è estremamente rigoroso. Era un sostenitore di John Brown, ne parla benissimo, e anche lì lui subisce alcune piccole vessazioni per questa sua posizione, che non viene vista con grande favore, anche se lui abita in uno stato del nord. Comunque, il libro è estremamente interessante per la capacità che c'ha l'autore Antonio Di Chiro di non fare una cosa solo biografica oppure solo teorica, ma di accompagnare così episodi della vita di Thoreau con notazioni sul suo pensiero, su quello che scrive, la presentazione dei suoi scritti. Dicevo, il libro è Il grano cresce di notte, che è una frase appunto di Thoreau, Vita e pensiero di Henry David Thoreau, di Antonio Di Chiro, edito da Piano B.

secondo libro di oggi è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, ritrovare l'Europa. E siccome questa collana si chiama Le vie del, tutti i libri di questa collana sono le vie di qualche cosa, non poteva mancare il libro con Le vie del Grand Tour, che sono una delle infrastrutture culturali più robuste della tradizione europea, ma non solo più robuste, anche più funzionali alla creazione dell'Europa, dell'Europa come la intendiamo noi oggi, perché poi adesso c'è anche un momento di problema per l'Europa che abbiamo conosciuto noi, però la creazione dell'idea di un'Europa continentale che sia collegata al proprio interno, che segua più o meno i confini geografici, che sono però i confini marittimi, è un'idea che noi diamo per scontata, ma che per scontata non è stata a lungo. In tutto il periodo della grande navigazione mediterranea, quando il Mediterraneo è stato il centro del mondo, l'area interessata era quella del Mediterraneo, era attorno al Mediterraneo che succedevano le cose. Poi quando si sposta l'asse verso occidente, verso l'Atlantico, che cambia questa situazione, allora il Mediterraneo diventa un'area marginale e chi si trovava nella zona sud e sud-est del Mediterraneo è diventato ancora più marginale. E in quegli anni sempre di più si è andata rafforzando questa pratica del viaggio del Grand Tour, che è una sorta di momento di formazione necessario per quelli che sono i rampolli della società dominante europea, soprattutto del nord Europa. Era una sorta di forma di completamento del ciclo di studi, una forma di Erasmus molto ante litteram. I giovani che avevano completato gli studi nelle università o nelle scuole del nord Europa, in Francia, soprattutto in Inghilterra, quando arrivavano al momento di dover entrare nella società, prima di fare il loro ingresso diretto nella società, si dedicavano a questo Grand Tour, a questo giro che li portava nel sud dell'Europa sostanzialmente. Quindi partivano dall'Inghilterra, scendevano tutta la Francia, passavano un pezzo di Germania, qualcuno faceva un giro più lungo, qualcuno faceva un giro meno lungo, qualcuno aspettava un po' per farlo. Goethe per esempio scende in Italia, che già non è più proprio giovanissimo, e alcuni vanno addirittura in posti poco frequentati, arrivano fino a Mosca, alcuni arrivano a Larissa, o addirittura alcuni attraversano un po' il Mediterraneo e vanno in giro fino a Costantinopoli, che è una città che ha così questa fama di estremo esotismo, che però già allora è una delle grandissime città, forse la più grande città europea, se consideriamo che geograficamente il Corno d'Oro è ancora dalla parte europea. Comunque, qui basta scorrere l'indice per vedere Londra, Parigi, Lione, Amsterdam, Bruxelles, Ratisbona, Berlino, Vienna, Lisbona, Madrid, Torino, Firenze, Roma e Napoli sono, Venezia un altro posto, cioè praticamente l'Italia è il momento, il punto di arrivo di questo viaggio, e quello nel quale poi si consolida quest'idea di Europa, che in fondo proprio dall'Italia è nata con l'impero romano.
questa tradizione in qualche modo unitaria di qualche cosa di grande che abbracci una parte consistente dell'Europa parte proprio dall'Impero Romano, e anche linguisticamente per molto tempo, per tutto il Medioevo, poi è il latino la lingua ufficiale di questa parte dell'Europa, che alcuni chiamano anche la cristianità. Il libro è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, Il mulino, la serie Ritrovare l'Europa.

ultimo libro di oggi, Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. È un libricino di riflessioni di un viaggiatore, e secondo me è estremamente interessante vedere che questo libro, che pure è di una casa editrice che si occupa di cammini, di viaggi in bicicletta, di viaggi ecologici, ed ha in copertina una bella fotografia di uno che cammina in mezzo a un bosco su uno di quei sentieri che tutti quelli che camminano sperano di incontrare spesso. Ecco, Agnoloni però è anche un sostenitore dell'importanza del grande viaggio, del viaggio nei posti lontanissimi, quello che non si fa a piedi, quello che ti porta in un posto che quasi ti stupisce, ma ti stupisce per la sua differenza, mentre invece il camminatore di solito è stupito per l'intensità del rapporto che crea con i luoghi dove va. Invece Agnoloni dice: no, guardate, questi attimi di illuminazione in qualche modo è abbastanza facile che vengano quando ci sono degli incontri con luoghi del tutto inattesi e che ci sono molto estranei. E poi ci sono una serie di notazioni, ce n'è una che mi ha colpito molto. Dice: esiste una teoria oggi contestata da molti studiosi, ma che non me la sentirei di liquidare in modo sbrigativo. Si tratta dell'ipotesi Sapir-Whorf, secondo cui, o secondo la cui versione più spinta, la lingua parlata influenzerebbe il modo di pensare. Ecco, io sono convinto che la lingua parlata influenzi moltissimo il modo di pensare. Addirittura mi pare che ci siano delle prove scientifiche, nel senso che hanno constatato che per alcuni piccolissimi aspetti e marginali il cervello di chi parla una lingua è un po' diverso dal cervello di chi ne parla un'altra, soprattutto se guardiamo lingue strutturate in maniera molto diversa. Comunque, questo libricino è molto interessante e si tratta di Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. Prima avevamo parlato di Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, il mulino della serie Ritrovare l'Europa, e prima ancora di Antonio Di Chiro, Il grano cresce di notte, vita e pensiero di Henri Thoreau, Piano B Edizioni. Io vi saluto, sono Sergio Valsania, e con me vi salutano Fulvio Politi e Livio Cosentini, che hanno permesso, dal punto di vista tecnico, la realizzazione di questa trasmissione.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un'Ucraina e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinale Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
1: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono il numero degli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
0: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi, di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Portosalvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale e a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo dell'AI o dell'intelligenza artificiale. E il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia, e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva uno stile di scrittura erudito, puntuale, Papa Francesco era un po' prolisso, nel parlare no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio anche a livello filosofico ancora bello, lo spazio del tempo eccetera eccetera, ma Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa, ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli, livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, eh? La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma quando si esprime su questioni di fede e morale ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone, lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, che è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, da degli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera, eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata, da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie, eccetera. Siamo arrivati all'estremo opposto in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera, eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo. Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata ad immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo. Abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del postumanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il postumanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte. e sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose da criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi vengono scongelati come la carne dal frigo e ritornano a vivere per altri tot di anni. Pazzia? No, non è una pazzia. Forse per noi, perché siamo lontani, ma non è una pazzia, perché gli studi e tutto quanto stanno vedendo questa cosa qua. Stanno capendo come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie sì, eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, e l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nel stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti, eccetera, eccetera. Perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

1.13 fino ad arrivare alle 1.14, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo, che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con ovviamente il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile ovviamente. Un altro papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del Magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero. Anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i 5 capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, ma tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, Però mentre qualcuno era un po' più utopico, pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande, secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata. E l'incarnazione tornerà fuori anche questa, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente. E non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà. Dove stare e come stare? Allora, allenando la libertà usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa
di questa enciclica.

0: e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17, se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che, nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice: Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio. Le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice: siamo fondati su Cristo, e quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa. Lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano acredine, creano distacco. Andando avanti dice: con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra fase secondo me importante: l'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa, la Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella, no. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale: la Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare, proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre dice: oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice: guardate che la dottrina sociale della Chiesa, cioè, come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del evangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, anche se è proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti, dice: in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi, andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi al numero 10, dice: la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene, e il bene esige ed elenca quattro principi: edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio; il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo, la nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni; la corresponsabilità coraggiosa, e poi edificare nel bene, questa domanda, un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Qua faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli Ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma li tocca tenendo saldi questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola "Un pensiero dinamico fedele al Vangelo". Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta, che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la 40° anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII, il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete com'è? Piano piano prende e sviluppa, prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, e che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La pace in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta. E la Pacem in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona a riconoscimento di diritti e doveri fondamentali e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti e doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale, non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto. Non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera, eccetera. Lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale e il fatto, insomma, di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'ottagesima Advenies, per ricordare sempre la Rerum Novarum. Poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, dove dà ridignità al lavoro. Ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo. Lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Socialis, un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi, e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità. Papa Benedetto, ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus caritas est, caritas in veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo, giustamente alla fine, Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose, e l'ultima, la dell'Exit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega, perché ti mette i principi della dottrina sociale della Chiesa e te li rispiega, e fa bene, perché se non si hanno, se non si ha la consapevolezza del percorso fatto finora e dei pilastri fondanti, non si può capire perché il Papa poi si esprime in determinati modi. Allora dice: quali sono questi principi? L'essere umano, immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora, l'altissimo valore dei diritti umani, sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto ad adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata, e fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica, non è perfetta per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia. Ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite, dato del 2024, sono stati in Friuli, mi pare, 300, sparo, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare questi conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono... Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo. E poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente è da capire attraverso questi principi e queste cose dove anche noi sbagliamo. Quindi è bello perché il Papa non ha paura di dire che anche la Chiesa è fallibile per certi aspetti, sì, perché è fatta da uomini, e quindi incoraggia poi a vivere la giustizia nella Chiesa. Significa bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva al terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico, la logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto. E qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II, quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera, eccetera, se non sono congiunti ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice, c'è questo pericolo. È un pericolo, non sta dicendo che oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo. E che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie il lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare. Nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantiene la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi ha carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione. L'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più ma non si è di più. Questa è bellissima, quando il Papa dice la tecnica e la tecnologia si ha di più ma non è di più dell'uomo, e dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria una mettere delle leggi precise per evitare di strasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97: mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice: qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta e che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Quindi dice: non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. Ogni immaginetta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato. I server sono tutti in Irlanda e c'è il problema anche del surriscaldamento dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito: sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio, perché ti dà un senso di, e in una qualche maniera ti guida e tu lo guidi e lei ti guida affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale e il Papa dice c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre. Cioè, non dovete trovare sempre le scorciatoie, anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega, ti frega. Tutte le app che noi abbiamo gratuite non sono gratuite. Colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo. e loro quel logaritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. La sanno fare la poesia, ma non sanno cos'è la poesia, non la vivono, non sanno come darla. Tra l'altro più delle volte sono anche sbagliate, perché ho fatto un po' alcune prove insieme ad altri colleghi sacerdoti e ti buttano dentro tutta una serie di informazioni qui e lì. Ho provato a dire: farmi il corso di Muno Santificandi, me lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi, solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico dice nel numero 117, non è l'uso della...
1: 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 8 persone, ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, vescovi americani di barbari, e per il segretario di Stato cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Dopo anni di oblio, nel 1800, le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l'annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo San Daniele Comboni, nato nel 1831 e morto nel 1881, che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, 3 anni dopo sbarca in Africa.

Nell'autunno 1857 partono per il Sudan 5 missionari mandati da Don Nicola Mazza di Verona, educatore ed evangelizzatore. Alla fine del 1859, 3 di essi sono già morti, 2 rifugiati al Cairo e a Verona torna sfinito il quinto. È Daniele Comboni, unico superstite degli 8 figli dei giardinieri, Luigi e Domenica, sacerdote dal 1854. Riflette a lungo su quel disastro e su tanti altri, giungendo a conclusioni che saranno poi la base di un piano redatto nel 1864 a Roma.

In questo piano, Comboni chiede che tutta la Chiesa si impegni per la formazione religiosa e la promozione umana di tutta l'Africa. Il piano, con le sue audaci innovazioni, è lodatissimo, ma non decolla. Poi, per avversioni varie e per la morte di Don Mazza nel 1865, Comboni si ritrova solo, impotente, ma non cambia.

Votato alla nigrizia, ne diventa la voce che denuncia l'Europa e le sue piaghe, a partire dallo schiavismo, proibito ufficialmente, ma in pratica trionfante. Quest'uomo, che sarà poi vescovo e vicario apostolico dell'Africa centrale, vive un duro abbandono, finché il sostegno del suo vescovo, Luigi di Canossa, gli consente di tornare in Africa nel 1867 con una trentina di persone, fra cui tre padri camigliani e tre suore francesi, aiuti preziosi per i malati. Nasce al Cairo il campo base per il balzo verso sud, nascono le scuole e proprio lì, nel 1869, molti personaggi venuti all'inaugurazione del canale di Suez scoprono la prima novità di Comboni. Non solo ragazzi di colore che studiano, ma maestre di colore che insegnano. Inaudito, ma lui l'aveva detto, l'Africa si deve salvare con l'Africa.

Poi si va a sud, Khartoum, El Obeid, Santa Croce e molti altri luoghi. Lui si divide tra Africa ed Europa, ha problemi interni duri, ma nulla si fa senza la croce, ripete. Una croce per tutte. Il suo confessore lo calunnia e Comboni continua a fare la sua confessione a lui. Un leone che sa essere dolce. Uno che per gli africani è già santo, che strapazza i pascià, combatte gli schiavisti e serve i mendicanti. Da lui l'africano impara a tenere alta la testa. Nell'autunno 1881 riprendono le epidemie. Vaiolo, tifo fulminante, con strage di preti e suore in Khartoum desolata. Comboni assiste i morenti, celebra i funerali. Infine, muore nella casa circondata da una folla piangente, a 50 anni.

Poco dopo scoppia la rivolta anti-egiziana del Mahdi, che spazza via le missioni e distrugge la tomba di Comboni. Solo alcuni resti verranno in seguito portati a Verona. Dall'Italia, dopo la sua morte, si chiede ai suoi di venir via, di cedere la missione. Risposta dall'Africa: siamo comboniani e non abbandonano l'Africa. Ci sono anche i giorni nostri, in Africa e altrove. Ne muoiono ancora oggi. Intanto il Sudan ha la sua chiesa, i suoi vescovi e ora il suo patrono, poiché Giovanni Paolo II ha proclamato beato Daniele Comboni nel 1996 ed è stato canonizzato a Roma da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1 di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i loro sesti, i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio, è Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea, a tale riguardo, così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, recitiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re disse ai servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. «Legatelo mani e piedi. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammuttolì. Il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. La conclusione così ci riporta alla prima scena.

renderci buoni, non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti, non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente, l'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio, il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi, occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua gioia, della sua misericordia, della sua salvezza, e noi invece lo abbiamo rifiutato perché indisponibili a lasciarci mettere in discussione in un cammino di conversione capace di cambiare il cuore, di riconoscere che il Signore è presente qui ed ora. La veste nuziale di Dio è un dono, spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti, tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, oh Signore, che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 10 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Sull'esecuzione pubblica negli Stati Uniti il cardinale Parolin ha detto: non è accettabile spettacolarizzare la morte. L'ha detto a margine di un evento a Roma su John Henry Newman. Il segretario di Stato ha commentato la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan dicendo: il pensiero della Chiesa è in opposizione totale alla pena di morte. Sul Nobel per la pace a Navy Pillay ha poi aggiunto: è positivo battersi per i diritti umani. E dagli Stati Uniti anche l'arcivescovo Coakley si è espresso sulla pena di morte e sulla fucilazione in diretta, affermando che questa è cultura della morte. Il presidente dei vescovi degli Stati Uniti ha così commentato la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming l'esecuzione capitale in oggetto dell'ex maggiore dell'esercito, cioè condannato per la strage di Fort Hood del 2009. L'arcivescovo Coakley ha detto: non farà che danneggiare il tessuto morale della nostra nazione. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato filippino, pro-prefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Monsignor Paul Richard Gallagher in Pakistan ha affermato: pace e dignità umana sono i pilastri della diplomazia pontificia. La libertà religiosa, il dialogo interreligioso e la tutela dei diritti fondamentali sono stati i temi al centro del discorso pronunciato a Islamabad dal segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali in occasione del convegno che ha celebrato il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Pakistan. Amoris Letizia, lavori in corso in Vaticano tra le sfide di giovani, migrazioni e digitale. Primo briefing nella sala stampa della Santa Sede dall'inizio dei lavori del summit voluto da Leone XIV per i 10 anni della esortazione apostolica di Francesco. Dopo le prime sessioni utili a conoscersi e ascoltarsi, oggi un primo quadro generale con riflessioni e condivisioni di esperienze su temi di attualità. Al centro il fenomeno migratorio, la vicinanza a chi ha subito abusi, l'aiuto ai giovani e l'accompagnamento delle coppie. È stata anche istituita la commissione per la revisione del resoconto finale. Salute mentale. A Roma una tavola rotonda ispirata dalla preghiera del Papa. Presso il complesso del Gesù di Via degli Astralli a Roma si sono aperti i lavori dell'incontro Una presenza che guarisce, la chiamata della Chiesa al Ministero della Salute Mentale. Convocato in concomitanza con l'intenzione di preghiera sul tema di Leone XIV, il convegno è organizzato dall'Associazione Internazionale dei Ministri Cattolici della Salute Mentale. Il presidente Schoener spiega: è necessaria una sinergia tra Chiesa e professionisti del settore. La Santa Sede ha affermato: l'odio online e l'intolleranza religiosa sono forme di razzismo contro l'unità. Questa è la dichiarazione dell'arcivescovo Christoph Zakia El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, all'81esima sessione dell'Assemblea Generale sul tema dell'eliminazione della discriminazione razziale. Il presule ammonisce da ideologie materialiste e nazionaliste che costituiscono un affronto alla dignità umana, pietra d'angolo nella costruzione di una vera comunità internazionale. Notizie dal mondo. Ieri sera Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni contro la Russia sulle esportazioni di diesel per consentire alla Russia di immettere diesel sul mercato mondiale e americano e far così abbassare i prezzi. Trump ha annunciato l'accordo con toni trionfali, dicendo: i prezzi del diesel per gli americani e per il mondo scenderanno a livello record e in fretta, così ha scritto tutto in maiuscolo sul suo social Truth. In realtà per ora c'è grande scetticismo sul fatto che davvero l'accordo possa far abbassare significativamente il prezzo del diesel e che quindi Trump possa ottenere il suo obiettivo principale, quello di far abbassare i prezzi del carburante per i cittadini statunitensi in tempo per le elezioni di metà mandato a inizio novembre. Ieri, poco prima delle 13 ora locale, le 20 in Italia, c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 al largo della parte meridionale di Panama sul versante dell'Oceano Pacifico. Molte zone del paese, edifici, scuole e abitazioni sono state evacuate. La scossa si è sentita a centinaia di chilometri di distanza. Il canale di Panama, che si trova a 203 chilometri dall'epicentro, è rimasto attivo. L'opinionista conservatrice Katie Zakaria è stata scelta come nuova portavoce della Casa Bianca. Zakaria sostituirà Karoline Leavitt, che aveva lasciato l'incarico ad agosto dopo averlo interpretato in modo poco istituzionale e molto congeniale al presidente. Zakaria lavora come consulente per il Trump Media and Technology Group, il gruppo che tra le altre cose gestisce il social media Truth, e ha svolto per un breve periodo l'incarico di portavoce dell'ex segretaria alla sicurezza nazionale Kirsty Noem. Il commissario europeo per il commercio, Maros Sefcovic, ha detto che c'è un'intesa tra Cina e Unione Europea per limitare l'esportazione di auto ibride cinesi in Europa. L'accordo non è ancora stato formalizzato, ma è un passo avanti significativo per le relazioni commerciali tra l'Unione e la Cina, che negli ultimi anni sono peggiorate a causa di un deficit sempre più marcato. Ogni giorno, infatti, l'Unione Europea acquista dalla Cina beni per 1,18 miliardi di euro in più rispetto a quelli che le vende. L'intesa è un segnale positivo anche per il settore automobilistico europeo, che ormai da tempo è in difficoltà anche per la concorrenza della Cina. Ieri gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta l'intera Corte Penale Internazionale, il tribunale indipendente che si occupa dei processi per i più gravi crimini internazionali, tra cui genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Finora infatti gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni solo ai singoli membri della Corte, che è stata istituita nel 1998 attraverso un trattato chiamato Statuto di Roma, di cui fanno parte 125 paesi, ma non Russia, Cina, Israele e Stati Uniti. Negli ultimi anni il governo del presidente statunitense Donald Trump si è scontrato più volte con la Corte Penale Internazionale, con cui gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. A Singapore negli ultimi giorni la qualità dell'aria è stata resa pessima dal fumo provocato dagli incendi nella vicina Indonesia. È un evento ricorrente nella zona, ma in questo caso è particolarmente grave e, oltre a causare problemi alla salute e danni economici, rischia di complicare alcuni grandi eventi che si tengono all'esterno questo weekend, a partire dal Gran Premio di Formula 1. La qualità dell'aria a Singapore in questo periodo è ai minimi dal 2015, l'anno peggiore registrato finora. Il governo ha raccomandato di limitare le attività all'aperto, in particolare per le persone vulnerabili, e alcune scuole hanno modificato le proprie attività per far passare agli alunni meno tempo fuori. Le previsioni sono che l'inquinamento peggiori ulteriormente nelle prossime ore. Il comitato per il Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Navanethem Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco. Di fatto Pillay è stata premiata come simbolo del diritto internazionale e dei magistrati e delle istituzioni internazionali che cercano di farlo rispettare in un contesto a loro ostile.
4: Notizie dall'Italia. A Berna c'è un plico di fatture che nessuno vuole pagare. Ammontano a 1,5 milioni di franchi, cioè ad oltre 1,6 milioni di euro, e si riferiscono alle cure che alcuni ospedali cantonali, tra cui quelli di Losanna, Zurigo e Sion, hanno prestato a 12 ragazzi italiani, rimasti feriti a Capodanno nel rogo del Constellation a Crans-Montana. E questa è la stima quindi degli ospedali svizzeri. Il governo elvetico deve ancora decidere chi pagherà. Confindustria Etnea, autotrasporto siciliano fermo dal 16 al 22 ottobre. Il comparto è allo stremo per il caro gasolio e oneri del sistema ETS. Temporale a Lipari, esondati torrenti, fango in strade e case allagate. Nel litorale a sud di Roma è stato chiesto lo stato di calamità. Ad Anzio e Nettuno in 24 ore sono caduti 80 mm di pioggia, un evento straordinario. Trombe marine anche nel Trapanese, con ben 11 famiglie sfollate. Bomba d'acqua nel Regino, con auto arrivate al mare e muri caduti. Dopo i monopattini elettrici arriva la stretta sulle e-bike, le biciclette elettroniche. Diversi comuni italiani si stanno dotando di strumenti per verificare la regolarità delle biciclette a pedalata assistita, con multe che possono arrivare fino a 15.000 euro. A fare il punto sono Assutenti e la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, che ricordano le stime sul fenomeno. In Italia circolano oggi 1,8 milioni di e-bike, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni, anche grazie agli incentivi che hanno spinto le vendite negli ultimi anni. Alla voglia di mobilità sostenibile si aggiungono poi i rider, che per aumentare il numero di consegne e velocizzare i tempi hanno sostituito le bici tradizionali con le bici elettriche. Al boom dei nuovi mezzi si accompagna però anche la rapida diffusione di biciclette fuori legge, che hanno subito modifiche elettroniche e meccaniche post vendita, in violazione delle regole del codice della strada. Da qui le nuove norme sulle sanzioni. Dalla depressione e disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono circa 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Una stima in crescita negli ultimi anni soprattutto tra i giovani, e i social sono in parte causa e in parte specchio, mentre resta ampio il divario tra il bisogno di cure e la capacità dei servizi pubblici di rispondere. Dal 1990 al 2023 le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1,17 miliardi di casi, secondo uno studio pubblicato su The Lancet. Sicuramente l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati. Secondo lo studio, trascorrere più di 2 ore al giorno davanti agli schermi potrebbe essere associato a livello globale ad una buona causa della depressione, ma sono anche gli stessi social network a riflettere il disagio. Nei primi 6 mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia compare 37.000 volte, 13 volte più di depressione. C'è anche un nuovo picco di ricoveri in psichiatria ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Per la giornata della salute mentale, UNICEF sottolinea che un genitore su 2 ha pensato di chiedere aiuto. Il ministro Schillaci commenta: ora abbiamo finanziamenti e strumenti più solidi. La nave Amerigo Vespucci è a Trieste per la tappa conclusiva del Tour Mondiale Vespucci Campagne Nord America 2026, ormeggiata al molo Bersaglieri accanto alla stazione marittima. A bordo sono in programma diversi appuntamenti e conferenze. Accanto a nave Amerigo Vespucci a Trieste torna anche il villaggio in Italia fino al 12 ottobre, con un palinsesto ricco di appuntamenti tra cui il forum sulla vela e il forum sulla subacquea. Nessun artista più di Michelangelo Buonarroti è così intimamente legato alla vicenda della fabbrica di San Pietro, dalla Pietà alla cupola della Basilica. Oggi il suo tratto e la sua grafia diventano un carattere tipografico contemporaneo. È Michelangelus, il nuovo font di Microsoft, commissionato dalla fabbrica di San Pietro e progettato da Studio Gusto, che entra a far parte della collezione dell'ecosistema Office. Michelangelus comprende oltre 500 glifi ed è articolato in 4 stili: Regular, Italic, Bold e Bold Italic. Notizie locali. Dal 15 ottobre gli steward urbani presiederanno ogni sera dalle 18 alle 24 l'area del centro di Pordenone, compresa tra via Cavallotti, viale Trento, via Rovereto, piazzetta Freschi, piazzetta Costantini e piazza Risorgimento. L'amministrazione comunale ha deciso di potenziare la rete di sorveglianza con risorse economiche dedicate per affiancare il lavoro della polizia locale e rispondere alle preoccupazioni dei residenti. Il servizio riprende un modello già applicato in via Mazzini. Sentinelle fisse tengono sotto controllo i punti di aggregazione più critici, mentre quelle mobili ruotano sull'intera zona. La collocazione delle postazioni segue le indicazioni della polizia locale. Electrolux, 412 esuberi a Porcia, numero troppo elevato, mantenere l'intera produzione della lavasciuga. L'azienda ha illustrato ai sindacati il piano industriale per il prossimo triennio, che prevede una riduzione del personale nel pordenonese, 166 tra gli operai e 246 tra gli impiegati. Maranza di Villanova, siamo solo ragazzini, adesso parliamo noi, vorremmo un campetto dove giocare, abbiamo ricevuto solamente odio social. I giovani espulsi dal campetto del Cristo Re replicano le accuse e auspicano la pace con Don Luca, oratorio fino alle 21.30 o un altro campetto da usare, questa è la loro proposta. Don Luca, spiegano, ha deciso di chiudere alle 20, non ci ha spiegato i motivi e non è mai venuto a chiacchierare con noi, ci ha solo minacciato di chiamare i carabinieri. Poi è arrivato il cancello con le telecamere e ci siamo sentiti espulsi come criminali. criminali. In questi giorni sui social è scoppiata una campagna d'odio contro di noi. Siamo italiani e seconde generazioni. Hanno scritto che dovevamo essere remigrati, che i nostri genitori dovevano perdere il lavoro. Ci siamo spaventati. Noi vorremmo solo un posto dove incontrarci. Sono un fiume in piena, ragazzi di Villanova, il gruppetto definito dei Maranza, finito alla ribalta delle cronache dopo l'intervista al Gazzettino di Don Luca Buzziol, il parroco del Cristo Re, che aveva deciso di chiudere il campetto con un cancello dopo una serie di regole trasgredite, tra cui rifiuti lasciati a terra e orario di chiusura. Il cancello, a detta del sacerdote, sarebbe stato rotto ben 4 volte. I ragazzi replicano affermando che è stato perfino detto che abbiamo dato fuoco alla chiesa. Mai successo, ma queste frasi hanno scatenato l'odio sui social. Tra le testimonianze anche un ragazzo più grande che afferma di non esserci mai stato nessun accoltellamento. Il sangue che è stato trovato in strada dei negozianti era di un ragazzo che si era fatto male alla mano. Nessuno di noi ha un coltello, afferma. So che da fuori possiamo sembrare brutti, fumiamo, beviamo qualche birra, ma anche le cipolle che fuori sembrano marce, ha affermato, dentro possono essere buone. Noi grandi lavoriamo tutti come operai, siamo onesti. Pordenone legge come formidabile esperienza culturale, sociale ed economica. Nel giorno della festa del ringraziamento a Palazzo Montereale Mantica, la 27esima edizione della Festa del Libro e della Libertà si è congedata con i dati di un successo che va oltre ogni previsione e certifica ufficialmente il sorpasso sui risultati dell'edizione 2025, già d'eccezione. Sono state oltre 190.000 le presenze, con un vero balzo rispetto all'anno scorso. Agrusti commenta: risultati straordinari. Pordenone legge si conferma anche una macchina da soldi per visitatori, spesi fino a 340 euro a testa al giorno. Al via d'Aviano l'esercitazione nucleare della NATO. La conferma arriva dalla stessa organizzazione in una nota ufficiale. Si inizierà il 13 ottobre a Pordenone e a Ghedi. All'esercitazione parteciperanno 17 alleati. Clauzetto, dalla regione 50.000 euro per i danni da maltempo. E quanto ha promesso l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, dopo i problemi causati dalle forti raffiche di vento del 26 marzo. Notizia dal bellunese: 2 tentativi di frode, una a Belluno e una in Cadore, sono stati bloccati grazie all'attenzione del personale degli uffici postali e alla collaborazione con le forze dell'ordine. Evitata una perdita complessiva di circa 20.000 euro ai danni di 2 clienti. La prontezza degli operatori di Poste Italiane continua a rivelarsi uno strumento fondamentale nella lotta contro le truffe finanziarie. Nel bellunese 2 recenti episodi si sono conclusi senza conseguenze proprio grazie all'intervento del personale degli uffici postali. Viene confermato che le truffe sono sempre più sofisticate. Preoccupa la situazione del fiume Piave a monte dello sbarramento Cesana Busche. L'associazione Gli Amici di Cesana chiede un confronto immediato con gli enti competenti e interventi di messa in sicurezza per scongiurare possibili rischi idraulici. Secondo l'associazione, nonostante le numerose segnalazioni e interrogazioni presentate nel corso degli anni alle autorità regionali e provinciali, alla prefettura e agli enti competenti, il problema non sarebbe stato ancora risolto. Le richieste di attenzione sul tema sarebbero state avanzate anche dal comune di Borgo Valbelluna e dai comuni limitrofi. A preoccupare il progressivo accumulo di chiaie e lo sviluppo della vegetazione. Gli amici di Cesena chiedono così con urgenza un incontro con gli enti e le autorità competenti affinché vengano programmati interventi immediati di messa in sicurezza dell'area. Colle Santa Lucia, il paese che difende le mamme capriolo. Caccia vietata, devono allattare i piccoli, la riserva contro la provincia. Stop agli abbattimenti anche delle femmine di cervo e camoscio che hanno partorito da poco. Oltre 5 milioni di euro investiti per la sicurezza idrogeologica di San Vito di Cadore e il valore complessivo degli interventi realizzati e programmati nel bacino del Russecco, una delle aree più delicate sotto il profilo idraulico del territorio cadorino, che si sviluppa all'interno di una vasta conca detritica delimitata da Punta Taiola, Cima Belprà, Cime Scotterre e Monte Antelao per una superficie di quasi 9 km quadrati. Le risorse stanziate nel Post Vaia hanno finanziato 3 interventi principali. Accanto ai nuovi cantieri, la regione ha destinato ulteriori euro alla manutenzione straordinaria di 5 opere esistenti. Cortina, prezzo delle case irraggiungibile, servono 23 anni di stipendio, a Belluna appena 4. Mercato solo per chi ha disponibilità economica, non si compra con il mutuo. Quadrivio ha messo a confronto il prezzo delle case con il reddito netto medio dichiarato in tutti i 60 comuni della provincia di Belluno, analizzando dove la casa pesa di più sullo stipendio. L'analisi di Quadrivio sui 60 comuni bellunesi vede che acquistare un appartamento di 80 metri quadri nella località ampezzana richiede quasi 6 volte il reddito necessario nel capoluogo. Chiesta al pago è la più accessibile, mentre crescono le difficoltà per le giovani coppie. Il mondo del lavoro cambia ad una velocità mai vista e l'artigianato, cuore produttivo del paese, non può permettersi di restare fermo. È il messaggio che arriva da Confartigianato Imprese Belluno, che torna a chiedere con forza la revisione della legge quadro 443-1985, ormai vecchia di oltre 40 anni. Uno dei nodi principali riguarda la dimensione delle imprese. Per Confartigianato Belluno la riforma è un passaggio decisivo per permettere alle imprese artigiane di affrontare le sfide della sostenibilità, dell'innovazione e della trasformazione tecnologica. Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli subito fuori a Shanghai, vince Mannarino in 3-7. Per l'azzurro è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. Fuori anche Berrettini, eliminato da Nakashima, e Musetti, battuto da Zoe. E dalle corse, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole per la sprint, Antonelli fatica, l'olandese precederà Charles Leclerc, l'italiano solo settimo. E ancora dalle corse MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Indonesia ed è in testa al mondiale. Il pilota Ducati, ora 4 punti di vantaggio su Martin, arrivato quarto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 10 ottobre avremo cielo in genere variabile con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio temporalesco. Più probabile eventualmente dal pomeriggio sui monti e dalla sera su Pinore Costa. Previsione comunque incerta. Domani domenica 11 ottobre prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata. Sui monti dal pomeriggio variabile e sarà possibile qualche locale breve pioggia. Tendenza per dopodomani, lunedì 12 ottobre, cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa soffierà in prevalenza bora moderata, ma che in certi momenti potrà essere sostenuta. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 22. È tutto amici ascoltatori per quest'ultima edizione di questa settimana di ottobre del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon fine settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? Chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et te ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Noi monaci oggi celebriamo il ricordo della traslazione del corpo del nostro fondatore, da dove era sepolto, finalmente alla chiesa abbaziale di San Michele a Passignano, una stupenda abbazia nel Chianti fiorentino, davanti proprio al castello dove era nato San Giovanni Gualberto più di 1000 anni fa. Ancora oggi, per chi sale da Porta San Nicolò, che è a Firenze, e prende una stradetta che va verso l'attuale piazzale Michelangelo, alla stupenda Basilica di San Benedetto al Monte, a un certo punto c'è una bellissima villa quattrocentesca, ma fuori di questa villa c'è un tabernacolo con un grandissimo affresco. C'è un cavaliere a cavallo che sta sguainando la spada e in ginocchio c'è un povero uomo, un meschinello. E sotto c'è una scritta nella bellissima lingua latina: Hic jacet fundamenta vallis umbrose. Qui sono le fondamenta di Vallombrosa. Tanta gente ci passa lì, ma chissà cosa capirà. Quello è il punto in cui la storia e la tradizione dice che il nostro fondatore, San Giovanni Gualberto, incontrò nel Venerdì Santo dell'anno 1013, vi incontrò l'assassino di suo fratello e lo perdonò. Lo perdonò perché il meschinello si mise in ginocchio con le braccia allargate a forma di croce, aspettando il colpo della spada. Ma Giovanni si ricordò che quel giorno, nel Venerdì Santo, Nostro Signore aveva perdonato i suoi assassini, i suoi uccisori, i suoi accusatori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ecco perché quel punto è il fondamento di tutta la storia del nostro ordine. E noi ancora oggi campiamo di rendita, potremmo dire, per quel perdono che, conoscendo il carattere di Giovanni Gualberto, sicuramente fu un evento straordinario, certamente illuminato dalla grazia di Dio. E poi, entrando in chiesa, nella stupenda Basilica di San Miniato, il crocifisso gli chinò il capo, dicendogli: grazie Giovanni che nel mio nome hai perdonato. E da lì tutta la nostra millenaria storia. Che significa allora oggi ricordare un corpo che viene traslato da una tomba, diciamo, comune e messo alla venerazione dei fedeli? Era il 10 di ottobre dell'anno 1210, per ordine del Papa Innocenzo III. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire noi venerare le reliquie dei nostri santi? È un fatto così, diciamo, indifferente? No, perché ancora da quelle reliquie noi sentiamo promanare la santità di queste persone che hanno trasfuso anima e corpo nel servizio santo del Signore. Giovanni Gualberto, potremmo dire, ha fatto una vita da supereroe. non era certamente l'uomo del compromesso, tantomeno dei facili aggiustamenti. Era molto rigido per ciò che riguarda la santità dell'ordine sacerdotale e della vita della Chiesa. Ma era anche, come dice la biografia, un padre pieno di misericordia. Il Signore certamente lo provò tantissimo nel corpo e dalle sue miserie di malattia fisica il buon Dio ne trasse un uomo, come dice il suo biografo, dal volto ilare, un volto che incuteva nelle persone soltanto bontà e misericordia. Ecco perché noi ancora oggi lo veneriamo come il santo del perdono. Ma ecco qui il punto dolens di tutta la faccenda. Io penso che nella vita di un cristiano, ma anche di un monaco, la cosa più difficile è perdonare, specialmente quando noi, con i nostri ragionamenti umani razionali, partiamo dal presupposto di avere ragione. Io ho ragione, ho ricevuto da quella persona un torto che ha calpestato i miei diritti sacrosanti. E quindi ecco che è molto più difficile dare un perdono, tantissimo, specialmente quando poi il nostro ragionamento lo mischiamo insieme a questioni anche spirituali. È ancora più difficile perché noi pensiamo di essere dalla parte di Dio, di aver ragione, di essere nel giusto. E io mi accorgo, lo dico per me, che è tanto difficile perdonare, tantissimo. È la cosa che mi costa di più, perché si parte da questo presupposto: Signore, io ho ragione. Ma anche quel giorno Giovanni Gualberto poteva dire: Signore, io ho ragione. La legge era dalla sua parte. La legge di quel tempo permetteva alla famiglia di vendicarsi sull'assassino dell'uccisore di un loro congiunto, e tutta Firenze era come spettatrice di fronte a questo atto di giustizia. Ma in quel momento la grazia di Dio trapassò così talmente l'anima di San Giovanni Gualberto che non gli interessò primo che cosa avrebbe pensato il suo babbo Gualberto. Ci pensate, lo manda a Firenze a cacciare l'assassino e se lo ritrova a Monaco. La sua mamma, che piangeva per la morte del figlio Ugo, morto in quel modo, gli amici suoi, i militari che stavano con lui, avrebbero sicuramente pensato: ma questo è proprio un coniglio. Eppure la grazia di Dio riuscì a vincere tutte queste resistenze in San Giovanni Gualberto e a dare quel perdono che dura da 1000 anni. Ci pensate, un solo perdono ha fruttato la santità della Chiesa per 1000 anni, perché il suo ordine è ancora qui in mezzo a noi. Ecco perché giustamente i nostri padri dissero: qui ci sono le fondamenta della nostra congregazione. Un perdono che ancora dura e che si rinnova in noi ogni qualvolta che il diavolo ci ispira e ci tenta a dire: ma sì, uomo, è giusto che tu ti vendichi perché gli fai anche del bene, perché poi il demonio è astuto, te lo fa vedere come bene, un bene per la congregazione, un bene per te stesso, un bene per la Chiesa, un bene per tutti. Quando è che invece la correzione diventa non vendetta? Ecco la differenza. Il perdono vuol dire: Signore, io non voglio che la tua giustizia divina si vendichi su di lui. Applica a quella persona i tesori infiniti della tua passione, ma fa che ritorni a te attraverso la penitenza. Ecco cosa vuol dire la correzione. Non vuol dire che noi dobbiamo tapparci gli occhi di fronte alle nefandezze e alle miserie di questo mondo, ma che ci deve essere, come dice la Scrittura, attraverso una penitenza salutare, un ritorno a Dio. E tu, che sei l'offeso, devi impetrare questo dal Signore. Quindi perdono non vuol dire chiudere gli occhi di fronte al peccato, ma vuol dire chiedere a Dio che quella persona, attraverso la penitenza che gli verrà applicata da Dio o dalla legge, ritorni al cuore di Dio. E questo chi è che lo suscita? Chi è che lo fa partire? La mia intenzione. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. Buon proseguimento di ascolto.

e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario, alle 18.30 Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo, a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Auguriamo a tutti una buona giornata, un buon fine settimana e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Trovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele Le Donne, ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
2: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro. Quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
1: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
2: Esatto, soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare. Un sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
1: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
2: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato ecco sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
1: Quante cose che fai!
2: Sì.
1: Giornate piene, pienissime.
2: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
1: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
2: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi, e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che come dire scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita, e vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni, a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più ricevere, quindi mi formo anche io, nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
1: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore. Immagino per te ogni volta sia come tra virgolette un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
2: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, La parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere, un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce, poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di Suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti noi ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo, ecco, verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, e magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura, e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore, quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
1: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra, un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma, ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
2: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la Sacra Scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa Suor Emanuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora, che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio: Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizione di ascoltare, per poi far nascere, ecco, un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. Noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
1: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi e che ti fa capire, no, che è proprio la strada giusta. Pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
2: No, in realtà no, ecco, questa è una cosa molto molto bella e mi ritengo fortunato oggi, avendo a che fare con appunto con tanti ragazzi che entrano in seminario. E ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere appunto un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io grazie a Dio no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi ne ho uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi: sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi: sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì dal mio rifiuto, potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
1: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
2: Sanno sempre una del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. Ma lei felicissima, dicendomi appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
1: Che bello, un orgoglio reciproco, immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti va se ci ascoltiamo una canzone?
2: Sì.
1: Anche perché le scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
2: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake La Furia e Fabri Fibra.
1: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
2: E allora, la scelta di questa canzone, anche appunto se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante secondo me, perché io appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresenta un po' questo ponte, dove ci sono delle radici, dove appunto c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno appunto volare, ci portano avanti.

0: E poi alla fine il testo di questa canzone io me lo sono anche stampato, Don Samuele ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano, se non sbaglio sei proprio il primo parroco residente sull'isola.
1: Io sono sì, in questo momento ho anche la residenza lì, viaggio comunque appunto dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continui a viaggiare.
0: Certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti? La solitudine? Cosa hai trovato? Cioè, cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti gli isolani vivono fondamentalmente d'estate e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me e costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permettetemi di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani, e oltre a certi, chiamiamo così, anche retaggi, potremmo dire, culturali, anche un certo stile patriarcale. Ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi non stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Allora, certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi, la nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molto onestà lo dico, faticherei all'inizio, ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna, questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale, è fondamentale. Vulcano poi ha, c'è una spiaggia che è un po' la più grande, la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa, me ne andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vespri lì, quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone che adesso andiamo ad ascoltare c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donare in tutto e per tutto, e sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità, un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra

0: Don Samuele, noi siamo praticamente alla fine di questa chiacchierata bella che ci ha permesso di conoscerti e ne sono veramente tanto felice. L'ultima domanda che faccio ai miei ospiti, che è più o meno sempre la stessa, molto banale, ma la risposta è sempre diversa, è: la nostra trasmissione si intitola Vocazione, abbiamo parlato della tua vocazione, ma secondo te qual è il modo per definirla, la vocazione? Che cosa è una vocazione?
1: La vocazione, fondamentalmente, io la metto sempre accanto alla parola relazione. Vocazione è relazione, perché è una chiamata ed è una risposta, e mette sempre in relazione, appunto, in contatto due persone. Nel primo caso ovviamente è il Signore che chiama, nel secondo caso siamo noi che rispondiamo, se effettivamente abbiamo quella predisposizione di metterci appunto in gioco e di rispondere. Quindi da qui parte la relazione, e quindi la conoscenza, per poi via via gradualmente trasformarsi in innamoramento, e per poi consolidare attraverso appunto l'amore. Quindi vocazione uguale
0: mi
1: relazione,
0: piace moltissimo. Grazie per tutto questo tempo che ci hai regalato nelle tue giornate strapiene.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie dell'opportunità, come sempre, di dare una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
2: Vocazioni.
0: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Ledone, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz, e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari, e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. E intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdiro.
4: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza, che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista, e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e alla data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri Luigi Ferraiuolo.
5: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sotto Monastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti, ponte e valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
6: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina alle stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi giornata mondiale contro la pena di morte, sono 2700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
7: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro. Una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
8: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat, la radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada, circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, il sud sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
9: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

beato Daniele Comboni, 1831-1881. Poco più di 50 anni fa, Hitler, nel Mein Kampf, il testo che stava per diventare il nuovo Vangelo dell'Europa pagana, scriveva: è un peccato contro la ragione, perché è una follia criminale ammaestrare un negro, un essere che per la sua origine è una mezza scimmia, pretendendo di farlo diventare un avvocato. E i propagandisti del regime scrivevano: la scienza della razza non è stata inventata sui pulpiti delle chiese, perciò la Chiesa cattolica non è competente a giudicare. Sotto l'idea razzistica è iniziato il grande processo del risveglio europeo. 130 anni fa, durante il Concilio Ecumenico Vaticano I, un giovane missionario si era fatto invitare come teologo dal vescovo di Verona perché voleva trovare l'occasione di ricordare ai padri conciliari che alla corona della Vergine Santa, alla corona della Chiesa, mancava la perla più bella, diceva, la perla nera, intendendo dire che ancora in concilio non c'era nessun vescovo africano. E aveva scritto ai padri conciliari una lettera in cui diceva: c'è qualcuno tra di voi padri che faccia da padre per i neri? C'è una voce che faccia da interprete per loro? Ecco chi era Daniele Comboni. Era nato a Limone sul Garda nel 1831, terzo di 8 figli, ma l'unico bambino che riesce a sopravvivere. Quando partirà missionario, lascerà alla mamma il ricordo di una fotografia, e la mamma dirà con umile sofferenza che di tanti figli gliene è rimasto solo uno di carta. Ma oggi ha un figlio santo che le fa compagnia in cielo ed è onorato in terra. A 12 anni, poiché la famiglia è molto povera, Daniele entra nel collegio aperto a Verona da Don Mazza, un celebre educatore del tempo, un collegio in cui si respira a pieni polmoni l'entusiasmo missionario che il Papa del tempo sta infondendo nella Chiesa. Fu agli inizi del 1849, a 18 anni dunque, che Comboni si consacrò all'Africa, scrive, con un voto personale che doveva innervare e sostenere tutta la sua vita. Nel 1867 annoterà in una lettera: io, votato all'Africa da 17 anni, non vivo che per l'Africa, io non respiro che per il suo bene. 10 anni dopo insisteva: sono 27 anni e 62 giorni che io ho giurato di morire per l'Africa centrale. Ho attraversato le più grandi difficoltà, ho sopportato le fatiche più enormi, ho più volte visto la morte da vicino. Malgrado tante privazioni e difficoltà, il cuore di Gesù ha conservato nel mio spirito la perseveranza, in modo che il nostro grido di guerra sarà fino alla fine o nigrizia o morte. Nigrizia era il nome con cui gli atlanti di allora indicavano tutta la zona interna dell'Africa, praticamente sconosciuta, su cui si usavano disegnare solo dei leoni e qualche grosso fiume tracciato a caso. Partì
verso la fine del 1857, quando l'Istituto Don Mazza decise di collaborare alla missione africana inviando un gruppo di 5 preti, il più giovane dei quali era appunto Don Daniele, accompagnati da un volontario laico, un fabbro friulano. Poiché ad Alessandria di Egitto c'era da fare una lunga sosta organizzativa, i missionari ne approfittarono per un pellegrinaggio in Terra Santa. Allora il paese di Gesù lo si doveva percorrere a piedi o a cavallo, e non mancavano pericoli anche per la vita. La lunghissima relazione che Daniele scrisse ai genitori è un racconto gustosissimo e ricco di colore, utile oggi per conoscere la situazione dei luoghi santi nel secolo scorso sotto il dominio dei turchi e per le minuziose credenze dei pellegrini del tempo. Ma ciò che traspare da quelle pagine soprattutto è la fede appassionata di uno che sa che sta guardando con i propri occhi e toccando con le proprie mani le reliquie storico-geografiche dell'avvenimento di Cristo, l'avvenimento che sta per annunciare fino agli estremi confini della terra. Allora erano davvero gli estremi confini. Egli stava per spingersi là dove nessun cristiano era ancora giunto e vibrava di commozione al pensiero di dover essere per i suoi africani il legame vivente con la origine. Un'origine così santa e così familiare. Ai vecchi genitori scrive significativamente: la grotta dove nacque Gesù Cristo per metà è larga come il corridoio dove abitate voi e l'altra metà è come la vostra cucina. Io baciai quasi tutta la grotta e non sapevo distaccarmi. Dopo 2 settimane potevano tornare finalmente ad Alessandria e inoltrarsi verso la capitale, Khartoum, posta là dove il Nilo Azzurro confluisce nel Nilo Bianco. Per raggiungerla dovettero risalire prima il Nilo Bianco, poi attraversare su cammelli il deserto della Nubia e infine procedere ancora in barca, un viaggio di 2 mesi e mezzo circa. Ma Khartoum doveva servire solo unicamente da base, infatti vi si fermò un missionario. Gli altri risalirono il Nilo Bianco per altri 1600 chilometri, il tutto col rischio di essere scambiati dagli indigeni per una banda di negrieri e di essere trucidati. Ma più forte del timore era lo stupore. Daniele aveva l'impressione di contemplare la creazione quasi come era uscita dalle mani di Dio, anche se era segnata dal peccato, certo, e i pericoli della navigazione e delle fiere erano lì a ricordarlo, ma comunque la bellezza era tale che spingeva a lodare il Creatore con entusiasmo. Le lunghe e minuziose relazioni di quei viaggi che Daniele inviava ai suoi genitori, come per ripagarli della solitudine in cui li aveva lasciati, sono dei veri gioielli, anche se lo stile è popolare, e permettono di scoprire l'Africa segreta con gli occhi ardenti dell'esploratore e del giovane apostolo. Ecco per esempio la poetica descrizione dello scenario che si apre davanti al suo sguardo. Le basse sponde del fiume larghissimo e maestoso, scrive, sono coperte da un'imponente e rigogliosa vegetazione, mai tocca né alterata da mano d'uomo, una smisurata variopinta selva incantata che offre il più sicuro ricovero a immense torme di gazzelle, di antilopi, tigri, leoni, pantere, iene, giraffe, rinoceronti, serpenti d'ogni qualità e grandezza e infine torme di uccelli di ogni grandezza, varietà, colore. Uccelli perfettamente dorati, altri argentati, svolazzano modestamente senza timore, ibis bianchi e neri, anatre selvatiche, pellicani, abusein, gru reali, aquile d'ogni specie, aghironi, pappagalli, maribù, abumarcub e altri uccelli svolazzano o passeggiano su e giù per le sponde con lo sguardo rivolto al cielo, sì che pare che benedicano la provvidenza di quel Dio che li creò. Poi torme di scimmie accorrono al fiume per dissetarsi, immensi coccodrilli sdraiati sugli isolotti e sulla riva, smisurati ippopotami sbuffando su dall'acqua, specialmente sulla sera, intronano l'aria dei più furibondi ruggiti
che echeggiando nella foresta mettono in sulle prime terrore e poi destano nell'anima l'idea sublime di Dio. Quanto è potente il Signore! La nostra barca sembra che cammini sulle spalle degli ippopotami. Era ancora una natura incontaminata. Segue poi la descrizione degli indigeni, dei loro costumi, imbarcazioni, linguaggi, il racconto degli incidenti di viaggio e dei primi tentativi di abbordare quelle primitive tribù. La fede gioiosa e pura emerge soprattutto quando racconta del battello incagliato in mezzo al fiume, mentre dalle due rive li osservano due differenti minacciose tribù, e della decisione dei missionari di non usare in nessun caso le armi. Abbiamo ben 10 fucili, ma il missionario si lascia uccidere 100 volte piuttosto che discorrere di difendersi col grave pericolo del nemico. Gesù Cristo non avrebbe fatto così. Il capitano della barca, avvilito, dice che non sa che farci, e poi racconta della messa celebrata al mattino dopo una notte di terrori e di preghiere e di eroici propositi. Oh, come fu dolce in quella circostanza difficile stringere tra le mani il padrone dei fiumi e il signore di tutte le tribù e di tutti i selvaggi della terra. Si sente nella lunghissima lettera la consapevolezza di essere abbandonato esclusivamente nelle mani forti di Dio quanto più si immerge in quel mondo sconosciuto, e vuole che a questa offerta si uniscano i genitori. Io, dice, sono martire per amore delle anime più abbandonate del mondo, ma voi dovete diventare martiri per amore di Dio, sacrificando loro il vostro unico figlio. I missionari europei nelle zone interne dell'Africa allora morivano come mosche a causa del clima terribile e delle scarse risorse mediche. Di 22 missionari della missione di Khartoum, che esiste da 10 anni, annota Comboni, ne sono morti già 16, quasi tutti nei primi mesi. Nei 5 anni precedenti all'arrivo dei veronesi era morta almeno la metà di tutti i missionari presenti nell'Africa centrale. E la storia si stava ripetendo. I 6 veronesi, Daniele in testa, erano caduti già preda di violentissime febbri, si erano risollevati a fatica. Uno di essi morì comunque già in quel primo mese, a 33 anni. Poi morì anche il collaboratore laico che li aveva accompagnati in quella sacra avventura. Poi un altro missionario ancora. Le lettere ai familiari si fanno ben presto piene di sofferenza. E ora raccontano di malattie e di morte. Dal papà egli riceve la notizia che la mamma non c'è più, e al papà racconta dei suoi confratelli missionari ispirati tra le sue braccia. Racconta che anch'egli è stato malato al punto di ricevere l'estremunzione, ma conclude: non vi dovete spaventare, la vita nostra è nelle sue braccia. Racconta che egli è stato malato al punto di ricevere l'estremunzione, ma conclude: non vi dovete spaventare, la nostra

Don Mazza e lo misero a fare da assistente ai ragazzi negri, dove quelli che il collegio accoglieva per rieducarli e rinviarli poi in Africa, e si accorse che anche i negri soffrivano e deperivano per il rigido clima degli inverni veronesi cui non erano abituati. Sembrava una considerazione banale, ma fu così che cominciò a frullargli in capo quella idea a cui doveva poi dedicare ogni energia, come vedremo. Intanto, nella missione abbandonata dai nostri, si insediava un nuovo contingente di missionari francescani austriaci. In poco più di un anno vennero inviati un centinaio di religiosi, ne morirono 33 e quasi tutti gli altri dovettero essere rimpatriati prima che fosse troppo tardi. Alla fine anno restavano in missione soltanto 3 missionari. E quando tutto sembrava finito e l'Africa centrale pareva irraggiungibile agli uomini, lo Spirito di Dio agì sul cuore di Daniele. Egli si trovava occasionalmente a Roma durante le celebrazioni per la solenne beatificazione di Margherita Maria Alacoque, la santa che aveva ricevuto e rivelato al mondo le promesse del cuore di Gesù. Nella immensa basilica di San Pietro, Comboni prega, ripensa all'amore bruciante di Cristo per gli uomini, sa che quel cuore divino vorrebbe abbracciarli tutti, sa che i credenti dovrebbero ardere di quello stesso fuoco, ed ecco che a un tratto gli balena in mente un piano, un progetto per la evangelizzazione e la salvezza di tutta l'Africa. Lavora alla stesura di questo piano per 60 ore senza interruzione. Il progetto, che presto assumerà il titolo definitivo di Piano per la rigenerazione dell'Africa, che viene messo nelle mani del Papa, si fonda su un principio di metodo. L'Africa deve essere salvata dagli africani. Il piano era questo. Poiché i missionari non riuscivano, a motivo del clima e della salute, ad addentrarsi nelle zone interne, dovevano allora circondare l'Africa. Tutto l'intero perimetro del continente nero doveva essere disseminato da quelli che chiamava fortini missionari, cioè da una catena di centri di formazione culturale e professionale, destinati a preparare catechisti, maestri, maestre di scuola, insegnanti di lavori domestici, artigiani africani, agricoltori, flebotomi, infermieri, falegnami, sarti, conciatori di pelli, fabbri, muratori, calzolai, commercianti, e a promuovere la formazione di giovani sposi cristiani, poi di preti, di religiosi indigeni, e dovevano esserci università e grandi seminari. Si sarebbe così creato un doppio movimento. Nei paesi europei si sarebbero preparati dei missionari capaci di comprendere la cultura africana, i missionari sarebbero stati inviati a sorreggere quella cintura di scuole di formazione, e da questa cintura sarebbero poi partiti verso l'interno dell'Africa misteriosa i missionari indigeni africani, preti, religiosi, soprattutto laici. In un'epoca in cui l'evangelizzazione sembrava essere compito soltanto dei missionari europei, Comboni non solo proponeva di affidarla agli indigeni, ma la immaginava soprattutto come opera dei laici africani, uomini e donne, con una marcata valorizzazione dell'elemento femminile, che era allora una novità pressoché assoluta. Scrive Comboni, nell'apostolato dell'Africa centrale, io per primo ho fatto concorrere l'onnipotente ministero della donna del Vangelo. Per di più, egli chiedeva che tutti gli istituti missionari europei, tutte le organizzazioni missionarie e tutte le forze convergessero in un'unica realtà per sostenere questa impresa di accerchiamento salvifico dell'Africa. Poi nel testo scritto potete trovare altri particolari. I primi lettori di questo piano lo giudicarono subito gigantesco e perciò di difficile attuazione, perché aveva una pretesa abbracciante universale, dissero. Comboni lo considerava lui stesso un affare grandioso e difficile, però
non temeva di dire: mi pare di essere già diventato

diventato padrone dell'Africa. Il biografo fa notare che si esprimeva più o meno come qualche decennio prima si era espresso, ma per altri motivi, Napoleone Bonaparte. E il piano finì nelle mani io, Nonno, il quale gli disse: sono lieto che tu voglia occuparti dell'Africa. Lavora, lavora come un buon soldato di Cristo. Comboni racconterà poi che aveva parlato durante l'udienza al pontefice con tanta foga, incalzandolo quasi senza accorgersene, fino a che costui, a forza di indietreggiare, si era trovato con le spalle contro le pareti della camera. A quel punto Pio IX, letteralmente con le spalle al muro, aveva sorriso e Daniele era arrossito dalla confusione. Ma non era passato un mese che aveva già discusso il suo progetto con una ventina di cardinali, col vescovi e col generale dei gesuiti. Intanto però egli era rimasto solo, perché l'istituto Don Mazza, al quale apparteneva, non intendeva assumersi la responsabilità di quel piano per il quale prevedevano grandissime ed enormi difficoltà. Così, a 33 anni, Comboni cominciò la sua vita pubblica, recandosi personalmente a trattare con le principali istituzioni missionarie operanti in Europa. Trovò sostegno a Vienna, a Colonia, poi decise di recarsi in Francia. Di passaggio a Torino incontrò Don Giovanni Bosco, il santo fondatore dei Salesiani, e Alessandro Manzoni, con i quali pure discusse del progetto che gli bruciava il cuore. Attraversò le Alpi in pieno inverno, su slitta trainata da 14 cavalli, e giunse a Lione, uno dei centri più importanti per il sostegno delle missioni africane. Ma il suo piano non piacque ai capi della Società delle Missioni Estere, la più importante e accreditata istituzione del tempo. Insomma, dice Comboni con tristezza, per santissimi motivi il mio piano venne gettato a terra. La forza e la decisione però gli crescevano dentro. Da Londra scrive a un amico prete: io mi sento tanto forte che non cederò più. Se il Papa, la propaganda fide e tutti i vescovi del mondo mi fossero contrari, io abbasserei la testa per un anno, poi presenterei un nuovo piano. Ma desistere dal pensare all'Africa mai, mai. Non mi scoreggerebbe né il conquibus, cioè i soldi, né il santo amor proprio delle congregazioni religiose a cui sono affidate le missioni dell'Africa. A suo tempo io batterò fuori anche il denaro, cioè mendicherò. Le qualità del bravo mendicante sono tre: prudenza, pazienza, impudenza. La prima, la prudenza, mi manca, ma per Bacco la supplisco a meraviglia con le altre due, soprattutto con la terza. Sapeva che con l'aiuto di Dio non avrebbe più ceduto davanti a nessun ostacolo e a nessuna sconfessione. Io ho i nervi troppo duri, ho sette anime come le donne, e in più un animino. Dirò sempre col cuore: sia benedetto il Signore. Dopo un nuovo viaggio esplorativo in Africa, nel 1866 torna a Verona. Apre un piccolo seminario per la rigenerazione dell'Africa. Nella mente di Comboni è la prima cellula di quelle molteplici istituzioni europee preparatorie che secondo lui dovrebbero raccogliere gli elementi adatti a realizzare poi quella cintura di opere sulle coste dell'Africa. Comboni organizza la prima spedizione missionaria mettendosi alla testa di 4 religiosi camilliani, 2 suore francesi e una armena e 16 ragazze africane, ex schiave riscattate ed educate in Italia. Al Cairo fonda la prima stazione intermedia, cioè quello che gli altri non vogliono fare, comincia a farlo da solo. L'inizio della centura perimetrale. Alloggiano in un vecchio convento maronita e sopravvivono con le offerte che vengono dall'Europa. Poi pian piano nascono le prime scuole. Le necessità economiche si fanno subito impellenti e Comboni deve allontanarsi per una nuova lunga tournée europea. Qui raggiungono in egual misura onori, riconoscimenti prestigiosi, aiuti da un lato anche da parte di molti regnanti e innumerevoli croci, sospetti, defezioni, spesso per colpa dei più vicini collaboratori. Soprattutto deve affrontare le gelosie dei potenti organismi missionari che si sentono minacciati dalla concorrenza di Comboni e ciò finisce per provocare una sconfessione da parte di Roma, dove il cardinale di propaganda fide, prima suo amico, va dicendo ormai a tutti che Don Comboni è un matto, un pazzo da 14 catene, e l'opera di Verona rischia di essere smantellata. Resta per fortuna la realizzazione del Cairo. Vi ha aperto 2 scuole e ora
con gli aiuti raccolti in Europa riesce ad aprire una terza scuola per ragazze di diverse razze, ci sono anche tre fanciulle tedesche, ma in questa scuola per la prima volta nella storia le maestre sono tutte negre. Per i tempi è una incredibile conquista ed è una scuola dove si insegnano catechismo, ricamo, lavori domestici, aritmetica, lingua francese, tedesca, italiana, araba e armena. Comboni era fiero di rispondere con evidenza clamorosa al generale disprezzo in cui musulmani e cristiani tenevano i negri. Scriveva, narrando la sorpresa che quel collegio suscitava al Cairo: molti anni di esperienza mi hanno convinto che non solo il musulmano, ma anche il cristiano cattolico, anche quello di carattere buono e irreprensibile, fatte poche eccezioni, considera gli infelici neri non come uomini, non come esseri ragionevoli, ma come oggetti che recano guadagno. Qui il nero, come essere ragionevole, non ha valore alcuno. E io ho voluto mostrare ancora di più ai popoli, provandolo con un esempio parlante, che secondo lo spirito del Vangelo tutti gli uomini, bianchi e neri, sono uguali davanti a Dio e hanno diritto all'acquisizione della fede e della civiltà. E ora gli egiziani non soltanto potevano vedere che ragazze negre e bianche, anche tedesche, venivano formate assieme e accedevano agli stessi livelli di cultura, ma dovevano vedere con i propri occhi, cosa da non credersi, delle negre che educavano ragazze arabe e tedesche. Era il 1869, l'anno in cui si inaugurava il canale di Suez alla presenza di re e di imperatori europei. Alcuni non mancarono di visitare la scuola. E che orgoglio per Comboni far da guida all'imperatore Francesco Giuseppe e mostrargli le sue maestre nere capaci di intrattenerlo convenientemente in tedesco. Finalmente, nel 1872, Pio IX nominò Comboni provicario apostolico dell'Africa centrale. In pratica gli veniva riconosciuta un'autorità su tutti i missionari che operavano in quella immensa zona, ampia quasi 20 volte la Francia, diceva, la più grande missione dell'universo. Dal Cairo i missionari cominciarono a penetrare verso l'interno. Quando raggiunse per la seconda volta Khartoum, Comboni disse con un sospiro che aveva finalmente ritrovato il suo cuore, che aveva lasciato lì 16 anni prima. Fece allora la sua più celebre omelia: io ritorno tra voi per non cessare mai più di essere vostro. Il vostro bene sarà il mio, le vostre pene saranno le mie. Io prendo a fare causa comune con ciascuno di voi e il più felice dei miei giorni sarà quello in cui io per voi darò la vita. E subito, in una lettera pastorale, dichiarò la sua intenzione di consacrare solennemente al cuore di Gesù la sua immensa diocesi. Si spinse quindi a dorso di cammello fino a El Obeid, capitale del Kordofan, una città popolata in gran parte di schiavi, e il governatore, che aveva sentito parlare delle idee e del carattere di Comboni, si affrettò ad annunciargli che la schiavitù era stata abolita il giorno prima del suo arrivo, e infatti sventolava la copia del Trattato di Parigi del 1856 che aveva tenuto nel cassetto per 17 anni. Si sente in tantissime lettere l'angoscia che il missionario provava per questo infame commercio che era deciso a stroncare in ogni modo. A centinaia, diceva, partono i negozianti di schiavi armati di fucili e vanno nelle tribù a cacciare i negri, a rubarne, per rubarne 1000 ne ammazzano almeno 200. Si incontrano sulla via questi schiavi a piedi, di ogni età e sesso, mescolati assieme, i più ragazze dai 4 a 20 anni, vestite come madre Eva le ha fatte, legate al collo ora con funi attaccate a una lunga trave che poggia sulle spalle di 10 o 12 di questi infelici in fila, altre legate con le mani dietro e strette con grosse catene di ferro ai piedi e spinte dalle lance di questi manicoldi, viaggiano a piedi per 2 o 3 mesi facendo 12 o 15 ore di viaggio al giorno. Questa non è che una languida idea degli orrori della schiavitù che imperversa nel mio vicariato. Non era raro che Comboni e le sue suore trovassero con raccapriccio sui sentieri che percorrevano i corpi degli schiavi uccisi a bastonate o abbandonati perché non erano riusciti a reggere il ritmo infernale della marcia. E benché esistessero da tempo leggi contro la tratta dei negri, i principali trafficanti erano i governatori e i pascià. Comboni cominciò a esigere l'osservanza delle leggi e ripristinare una sorta di diritto di asilo. Io ho dichiarato al pascià di Khartoum e di Kordofan
che quanti schiavi trovo in città o fuori legati, io tutti li faccio condurre alla missione e non li restituisco più. Tutti quelli che si presentano alla missione per denunciare i maltrattamenti che ricevono dai loro padroni, li trattengo e non li restituisco. Già a quest'ora ne ho liberati più di 500, perché le corna di Cristo, diceva Don Mazza, sono più dure di quelle del diavolo. E tutti comprendono che tale espressione popolare, anche se suona un po' irrispettosa, vuole trasmettere solo la forza con cui Cristo ama e difende i suoi poveri. Una forza di cui Comboni si sentiva afferrato. Ai missionari insegnava che la Chiesa non solo doveva riconquistare il suo antico diritto di asilo, ma doveva considerarsi in materia di schiavitù come legislatrice, fonte del diritto. E non temeva di denunciare in Europa che i consoli generali di Francia e di Vienna, i quali avrebbero dovuto esigere l'applicazione dei trattati antischiavitù, erano tutti comprati. Intanto cercava in ogni modo di rafforzare le postazioni già esistenti e di spingersi quanto più possibile verso l'interno. Non gli mancavano soddisfazioni ed entusiasmi e non mancavano sofferenze di ogni genere. Non erano solo le inevitabili sventure, malattie, morte di collaboratori, gravi incidenti, spedizioni disastrose ad affliggere Comboni. Erano soprattutto le lacerazioni endemiche all'interno del suo istituto. Era sempre stato così. Bisogna patire grandi cose, scriveva, per amore di Cristo, combattere con i potentati, con i turchi, con gli atei, con i framassoni, con i barbari, con gli elementi, con i preti, con i frati, col mondo e con l'inferno. Ma le cose si erano aggravate proprio perché i missionari che accorrevano sotto la sua guida avevano provenienze e storie personali diversissime. Accanto al giovane entusiasta ed inesperto c'erano adulti già sperimentati e fissati nelle proprie idee e nei propri metodi. C'erano frati di diverse congregazioni e diverse spiritualità pronti a tutto, meno che ad abbandonare i propri criteri. C'era chi cercava solo di sfuggire a difficoltà che aveva avuto in patria, chi nascondeva un passato piuttosto scuro, chi cercava l'avventura e perfino il proprio tornaconto, chi cedeva le proprie debolezze e chi si santificava eroicamente. Così da un lato stava la straordinaria personalità di Comboni, non priva però di limiti, era un entusiasta, attivissimo, impetuoso, a volte anche caotico nei dettagli, soprattutto amministrativi, sempre pronto a dare fiducia anche a chi non la meritava, proteso a un unico scopo, al punto di accorgersi troppo tardi delle trame altrui. Dall'altro lato c'erano alle sue dipendenze quel gruppo composito di missionari. Comboni accettava tutti, purché lavorassero per l'Africa, tra i quali era facile rinvenire i santi e i mediocri, e spesso le stesse persone erano a volte sante, a volte meschine. Nascevano malintesi, dissensi, rancori, defezioni. Comboni soffriva, ma era come se non gli importasse. Mi hanno combattuto santi e briganti, diceva. Si difendeva quando glielo chiedevano, ma accettava tutti, purché lavorassero a vantaggio dei negri. Ecco come racconterà, pochi mesi prima di morire, lo scontro avuto con uno dei suoi missionari. Allora io conchiusi: figlio mio, scrivi ciò che vuoi, a sua eminenza, contro di me, scrivi a Roma, scrivi a propaganda, scrivi al Papa, che io sono un bugiardo, una canaglia, degno del capestro. Io ti perdonerò sempre, io ti vorrò sempre bene, basta che tu resti sempre in missione e mi converta i miei cari africani, e tu sarai sempre mio figlio e ti benedirò fino alla morte. Allora lui mi rispose: per questo non dubiti, io morirò in Africa, dove lei mi destinerà a lavorare per i negri. Allora lo abbracciai e gli dissi: moriamo assieme per la negrizia. E fu, nonostante le calunnie e le resistenze di molti suoi collaboratori, che Roma lo elesse all'episcopato. Anzi, a leggere il decreto di nomina ci si accorge che si era voluto riabilitarlo da ogni accusa. Tornò dunque vescovo della sua immensa diocesi e l'attendeva l'Apocalisse. Proprio in quell'anno una spaventosa siccità aveva colpito il Sudan. Alla siccità si era seguita la carestia, quindi la fame, quindi le epidemie di tifo e di vaiolo. Si moriva come mosche schiacciate impietosamente. La popolazione di intere città e villaggi venne più che dimezzata. Si beveva la stessa poca acqua con cui ci si lavava, ci si sfamava con tutto ciò che sembrasse commestibile, dalle suole dei sandali ai cani, gatti e topi. Si disseppellivano le ostie delle bestie morte per fare un po' di brodo, e anche i missionari venivano abbattuti dalla peste uno dopo l'altro. Comboni restava sempre più solo.
Scrive, guardando quasi tutti i suoi confratelli malati: di preti mi trovo solo. Faccio da vescovo, superiore, pretino, medico, infermiere, becchino. E come se non bastasse, un'ondata di paura sconvolse la missione. Coloro che erano giunti con scarse motivazioni spirituali fuggirono o ritornarono in patria, e molte suore furono richiamate in Europa. Scrive: ho sofferto di tutto. Le assicuro che Giobbe il giusto ha navigato nelle gioie e nelle delizie al mio confronto. Giobbe ha avuto più pazienza di me, ma io ho sofferto più di lui. Certo, esagera un po'. Comunque, per commuovere la sua benefattrice, scrive anche: sono stato 14 mesi senza poter dormire un'ora sola su 24. E comunque conclude: ma per quanto spezzato dalle fatiche, dalle amarezze, da tante pene, io mi sento un coraggio da leone, perché l'opera di Dio deve procedere nel cammino regale della croce e bisogna ringraziare Dio. È costretto di nuovo a tornare in Europa. E come al solito, quando lui si allontana, cominciano a girare le lettere anonime, accusatorie, che si lamentano di quel vescovo sempre in giro per il mondo. Roma da un lato lo usa per mille incombenze, dall'altro lo rimprovera per assenteismo, e il vescovo di Verona fa il doppio gioco. C'è tanto di penoso e di meschino accanto a questo gigante buono che si sbraccia per la sua povera gente. Ma comincia a circolare anche in Italia l'accusa più infamante. Si dice che quel vescovo abbia una passione morbosa per una suora di origine siriana che lo ha molto aiutato in Africa e che ha chiesto di passare nel suo istituto. Ora questa suora è nella sede di Verona, dove, benché abbia una grande esperienza missionaria, si pretende trattarla come una novizia, e Comboni la difende. A chi sospetta ribatte con fierezza: io ho sudato e patito per salvare bianchi, neri, protestanti, turchi, infedeli, peccatori e prostitute. Ho questuato da Mosca a Madrid, da Dublino all'India, per salvare neri e bianchi, per favorire vocazioni buone e cattive. Ho fatto bene a gente che mi ha sputato in faccia. Ho questuato e sudato per alimentare poveri, infelici, preti, frati, monache, piattere e bastarde. E non suderò e non questuerò per Virginia, questa che fu uno dei più fedeli e valenti operai nella vigna aspra e difficile dell'Africa. Così, nel difendere questa unica singola figlia, egli descrive la larghezza smisurata del suo cuore. Ma per certi individui gretti e sospettosi che lo attorniano, questo impetuoso interesse è una prova in più. Poté tornare alla missione agli inizi del 1881, e le sofferenze causate dalla siccità non erano finite, le risorse economiche le si prosciugavano sempre più rapidamente. Ma ciò che più lo feriva era che continuavano le chiacchiere sulla sua presunta relazione e sul fatto che quella suora veniva per tale motivo osteggiata in Italia, guardata con sospetto e trattata con ingiustizia. Dicevano che era una piaga della missione. Daniele sfida le chiacchiere e la difende a spada tratta: io ho sempre salvato le anime, non ne ho perduta nemmeno una. E io, sapendo quanta fiducia Virginia ha posto in me, nel mio carattere di vescovo, di fondatore, di padre, non posso e non devo tradirla. Arriverà fino a dire: Dio mi darà premio per quello che ho fatto per Virginia, al pari di più di quello che posso meritare per tutta la mia vita morendo per l'Africa. Ed è quasi incredibile vedere un uomo che ha smosso imperatori e cardinali, nobili e intellettuali a favore dell'Africa, scrivere lettere su lettere, spesso lunghissime, al cardinale prefetto di propaganda Fide per difendere una sola suora ingiustamente accusata, convinto che della salvezza di una sola anima dipende la salvezza del mondo. Ed erano le ultime lettere della sua vita: spero da Gesù il paradiso per quello che faccio per questa infelice, grida in una lettera 6 mesi prima di morire. Ma grida anche sempre che nel suo cuore non c'è mai stata altra passione che l'Africa. L'Africa mia amante, scrive un giorno con una dignità che i suoi detrattori non sanno nemmeno immaginare. Ma la meschinità non si arresta, ed ecco che ad un tratto Daniele Comboni, che si è sempre battuto come un leone, sembra arrendersi. Lui, che non si è preso mai riposo, se ne sta a letto abbattuto, senza più voglia di reagire, fingendo perfino un mal di schiena che non ha.
Qualcuno ha riferito a suo vecchio padre di 78 anni a Limone la notizia della relazione con la suora e il povero vecchio, contristatissimo, ha pianto come un bambino e gli ha scritto testualmente: capisco che devo morire con una piaga nel cuore, che Dio ti benedica. Ecco il mio estremo dolore, scrive Daniele, che si inveisca contro di me, che mi si denunci al Papa, sarà un danno per la missione, qualche anno di assenza dall'Africa per giustificarmi davanti all'infallibile vicario di Cristo che è padre di tutti. Ma disturbare e affliggere un povero vecchio che mi ha dato non solo la vita materiale ma anche quella spirituale, questo è troppo. Sia fatta la volontà di Dio, tutto è disposto da Lui che accoglie sempre il gemito degli afflitti e protegge l'innocenza. E mio padre, morendo con una piaga così al cuore, basata sulla calunnia, acquisterà una nuova corona in cielo, dove spero tra breve ci troveremo insieme. Non saranno passati 2 mesi da che ha scritto queste parole che morirà lui prima di suo padre, a 50 anni. Eppure fino all'ultimo scusa i suoi carnefici, si dice convinto della loro buona fede, li accetta come collaboratori, anche se costretto ad ammettere che la sofferenza lo distrugge. Mi trovo su un campo di battaglia, esposto a perdere per Gesù Cristo e per gli infedeli ad ogni istante la vita, e mentre sono oppresso e immerso in un oceano di tribolazioni che mi squarciano l'anima. Forse questo accenno a un campo di battaglia si riferisce a una notizia dell'ultima ora che lui trasmette per primo in Europa. Corre voce che il Sudan è in piena ribellione a causa di un sedicente profeta che si dice inviato da Dio a liberare il Sudan dai turchi e dall'influenza cristiana. Era l'inizio della celebre e sanguinosa guerra santa del Mahdi, che stava per spazzare via dall'Africa centrale ogni traccia di presenza cristiana. Comboni ebbe segretamente notizia dei primi scontri e dei primi massacri delle truppe governative. Allegri, conclude, andremo in paradiso più presto, viva Gesù. Muore 2 mesi dopo, colpito dalla febbre nera. Tra poco il Mahdi distruggerà tutta la sua opera e perfino la sua tomba, e terrà prigionieri i suoi missionari per 17 anni. A poco più di un secolo dalla morte di Comboni, però, il 10 febbraio 1993, sulla più grande piazza di Khartoum, che le autorità musulmane gli hanno assegnato allo scopo di rendere evidente e ridicola l'esiguità di numero dei cristiani sudanesi, Giovanni Paolo II, verrà accolto da 1 milione di fedeli che ancora vivono in condizione di persecuzione, e i vescovi neri chiederanno al pontefice di considerare Comboni come loro padre e di volerlo santo. Noi, dice oggi il vescovo del Sudan, siamo il suo sogno divenuto realtà.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il 10 di ottobre, qui alle ore 16:15, ci sarà un concerto, perché per la presentazione del libro sugli atti del convegno di Don Angelo Pandin, in vista anche della canonizzazione, ci vuole tanto, tanto, però insomma sono stati pubblicati questi atti. Presenterà il professor Catapano il libro e suonerà questo concerto il maestro Daniele Toffolo. Per chi non lo conoscesse, credo sia il più grande organista che attualmente abbiamo in diocesi ed è anche a livello nazionale. Quindi se avete piacere venite ad ascoltare anche questo momento anche di musica e anche di presentazione del libro.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 10 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Sull'esecuzione pubblica negli Stati Uniti il cardinale Parolin ha detto: non è accettabile spettacolarizzare la morte. L'ha detto a margine di un evento a Roma su John Henry Newman. Il segretario di Stato ha commentato la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan dicendo: il pensiero della Chiesa è in opposizione totale alla pena di morte. Sul Nobel per la pace a Navy Pillay ha poi aggiunto: è positivo battersi per i diritti umani. E dagli Stati Uniti anche l'arcivescovo Coakley si è espresso sulla pena di morte e sulla fucilazione indiretta, affermando che questa è cultura della morte. Il presidente dei vescovi degli Stati Uniti ha così commentato la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming l'esecuzione capitale in oggetto dell'ex maggiore dell'esercito, cioè condannato per la strage di Fort Hood del 2009. L'arcivescovo Coakley ha detto: non farà che danneggiare il tessuto morale della nostra nazione. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato filippino, pro-prefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Monsignor Paul Richard Gallagher in Pakistan ha affermato: pace e dignità umana sono i pilastri della diplomazia pontificia. La libertà religiosa, il dialogo interreligioso e la tutela dei diritti fondamentali sono stati i temi al centro del discorso pronunciato a Islamabad dal segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali in occasione del convegno che ha celebrato il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Pakistan. Amoris Letizia, lavori in corso in Vaticano tra le sfide di giovani, migrazioni e digitale. Primo briefing nella sala stampa della Santa Sede dall'inizio dei lavori del summit voluto da Leone XIV per i 10 anni della esortazione apostolica di Francesco. Dopo le prime sessioni utili a conoscersi e ascoltarsi, oggi un primo quadro generale con riflessioni e condivisioni di esperienze su temi di attualità. Al centro il fenomeno migratorio, la vicinanza a chi ha subito abusi, l'aiuto ai giovani e l'accompagnamento delle coppie. È stata anche istituita la commissione per la revisione del resoconto finale. Salute mentale. A Roma una tavola rotonda ispirata dalla preghiera del Papa. Presso il complesso del Gesù di Via degli Astralli a Roma si sono aperti i lavori dell'incontro Una presenza che guarisce, la chiamata della Chiesa al Ministero della Salute Mentale. Convocato in concomitanza con l'intenzione di preghiera sul tema di Leone XIV, il convegno è organizzato dall'Associazione Internazionale dei Ministri Cattolici della Salute Mentale. Il presidente Schöner spiega: è necessaria una sinergia tra Chiesa e professionisti del settore. La Santa Sede ha affermato: l'odio online e l'intolleranza religiosa sono forme di razzismo contro l'unità. Questa è la dichiarazione dell'arcivescovo Christoph Zakia El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, all'81esima sessione dell'Assemblea Generale sul tema dell'eliminazione della discriminazione razziale. Il presule ammonisce da ideologie materialiste e nazionaliste che costituiscono un affronto alla dignità umana, pietra d'angolo nella costruzione di una vera comunità internazionale. Notizie dal mondo. Ieri sera Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni contro la Russia sulle esportazioni di diesel per consentire alla Russia di immettere diesel sul mercato mondiale e americano e far così abbassare i prezzi. Trump ha annunciato l'accordo con toni trionfali, dicendo: i prezzi del diesel per gli americani e per il mondo scenderanno a livello record e in fretta, così ha scritto tutto in maiuscolo sul suo social Truth. In realtà per ora c'è grande scetticismo sul fatto che davvero l'accordo possa far abbassare significativamente il prezzo del diesel e che quindi Trump possa ottenere il suo obiettivo principale, quello di far abbassare i prezzi del carburante per i cittadini statunitensi in tempo per le elezioni di metà mandato a inizio novembre. Ieri, poco prima delle 13 ora locale, le 20 in Italia, c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 al largo della parte meridionale di Panama sul versante dell'Oceano Pacifico. Molte zone del paese, edifici, scuole e abitazioni sono state evacuate. La scossa si è sentita a centinaia di chilometri di distanza. Il canale di Panama, che si trova a 203 chilometri dall'epicentro, è rimasto attivo. L'opinionista conservatrice Katie Zaccaria è stata scelta come nuova portavoce della Casa Bianca. Zaccaria sostituirà Karoline Leavitt, che aveva lasciato l'incarico ad agosto dopo averlo interpretato in modo poco istituzionale e molto congeniale al presidente. Zaccaria lavora come consulente per il Trump Media and Technology Group, il gruppo che tra le altre cose gestisce il social media Truth, e ha svolto per un breve periodo l'incarico di portavoce dell'ex segretaria alla sicurezza nazionale, che Kirsty Noem. Il commissario europeo per il commercio, Maros Sefcovic, ha detto che c'è un'intesa tra Cina e Unione Europea per limitare l'esportazione di auto ibride cinesi in Europa. L'accordo non è ancora stato formalizzato, ma è un passo avanti significativo per le relazioni commerciali tra l'Unione e la Cina, che negli ultimi anni sono peggiorate a causa di un deficit sempre più marcato. Ogni giorno, infatti, l'Unione Europea acquista dalla Cina beni per 1,18 miliardi di euro in più rispetto a quelli che le vende. L'intesa è un segnale positivo anche per il settore automobilistico europeo, che ormai da tempo è in difficoltà anche per la concorrenza della Cina. Ieri gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta l'intera Corte Penale Internazionale, il tribunale indipendente che si occupa dei processi per i più gravi crimini internazionali, tra cui genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Finora infatti gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni solo ai singoli membri della Corte, che è stata istituita nel 1998 attraverso un trattato chiamato Statuto di Roma, di cui fanno parte 125 paesi, ma non Russia, Cina, Israele e Stati Uniti. Negli ultimi anni il governo del presidente statunitense Donald Trump si è scontrato più volte con la Corte Penale Internazionale, con cui gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. A Singapore negli ultimi giorni la qualità dell'aria è stata resa pessima dal fumo provocato dagli incendi nella vicina Indonesia. È un evento ricorrente nella zona, ma in questo caso è particolarmente grave e, oltre a causare problemi alla salute e danni economici, rischia di complicare alcuni grandi eventi che si tengono all'esterno questo weekend, a partire dal Gran Premio di Formula 1. La qualità dell'aria a Singapore in questo periodo è ai minimi dal 2015, l'anno peggiore registrato finora. Il governo ha raccomandato di limitare le attività all'aperto, in particolare per le persone vulnerabili, e alcune scuole hanno modificato le proprie attività per far passare agli alunni meno tempo fuori. Le previsioni sono che l'inquinamento peggiori ulteriormente nelle prossime ore. Il comitato per il Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Navanethem Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco. Di fatto Pillay è stata premiata come simbolo del diritto internazionale e dei magistrati e delle istituzioni internazionali che cercano di farlo rispettare in un contesto a loro ostile.
4: Notizie dall'Italia. A Berna c'è un plico di fatture che nessuno vuole pagare. Ammontano a 1,5 milioni di franchi, cioè ad oltre 1,6 milioni di euro, e si riferiscono alle cure che alcuni ospedali cantonali, tra cui quelli di Losanna, Zurigo e Sion, hanno prestato a 12 ragazzi italiani, rimasti feriti a Capodanno nel rogo del Constellation a Crans-Montana. E questa è la stima quindi degli ospedali svizzeri. Il governo elvetico deve ancora decidere chi pagherà. Confindustria Etnea, autotrasporto siciliano fermo dal 16 al 22 ottobre. Il comparto è allo stremo per il caro gasolio e oneri del sistema ETS. Temporale a Lipari, esondati torrenti, fango in strade e case allagate. Nel litorale a sud di Roma è stato chiesto lo stato di calamità. Ad Anzio e Nettuno in 24 ore sono caduti 80 mm di pioggia, un evento straordinario. Trombe marine anche nel Trapanese, con ben 11 famiglie sfollate. Bomba d'acqua nel Regino, con auto arrivate al mare e muri caduti. Dopo i monopattini elettrici arriva la stretta sulle e-bike, le biciclette elettroniche. Diversi comuni italiani si stanno dotando di strumenti per verificare la regolarità delle biciclette a pedalata assistita, con multe che possono arrivare fino a 15.000 euro. A fare il punto sono Assutenti e la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, che ricordano le stime sul fenomeno. In Italia circolano oggi 1,8 milioni di e-bike, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni, anche grazie agli incentivi che hanno spinto le vendite negli ultimi anni. Alla voglia di mobilità sostenibile si aggiungono poi i rider, che per aumentare il numero di consegne e velocizzare i tempi hanno sostituito le bici tradizionali con le bici elettriche. Al boom dei nuovi mezzi si accompagna però anche la rapida diffusione di biciclette fuori legge, che hanno subito modifiche elettroniche e meccaniche post vendita, in violazione delle regole del codice della strada. Da qui le nuove norme sulle sanzioni. Dalla depressione e disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono circa 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale, una stima in crescita negli ultimi anni soprattutto tra i giovani, e i social sono in parte causa e in parte specchio, mentre resta ampio il divario tra il bisogno di cure e la capacità dei servizi pubblici di rispondere. Dal 1990 al 2023 le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1,17 miliardi di casi, secondo uno studio pubblicato su The Lancet. Sicuramente l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati. Secondo lo studio, trascorrere più di 2 ore al giorno davanti agli schermi potrebbe essere associato a livello globale ad una buona causa della depressione, ma sono anche gli stessi social network a riflettere il disagio. Nei primi 6 mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia compare 37.000 volte, 13 volte più di depressione. C'è anche un nuovo picco di ricoveri in psichiatria e ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Per la giornata della salute mentale, UNICEF sottolinea che un genitore su 2 ha pensato di chiedere aiuto. Il ministro Schillaci commenta: ora abbiamo finanziamenti e strumenti più solidi. La nave Amerigo Vespucci è a Trieste per la tappa conclusiva del Tour Mondiale Vespucci Campagne Nord America 2026, ormeggiata al molo Bersaglieri accanto alla stazione marittima. A bordo sono in programma diversi appuntamenti e conferenze. Accanto a nave Amerigo Vespucci a Trieste torna anche il Villaggio in Italia fino al 12 ottobre, con un palinsesto ricco di appuntamenti tra cui il forum sulla vela e il forum sulla subacquea. Nessun artista più di Michelangelo Buonarroti è così intimamente legato alla vicenda della fabbrica di San Pietro, dalla Pietà alla cupola della Basilica. Oggi il suo tratto e la sua grafia diventano un carattere tipografico contemporaneo. È Michelangelus, il nuovo font di Microsoft, commissionato dalla fabbrica di San Pietro e progettato da Studio Gusto, che entra a far parte della collezione dell'ecosistema Office. Michelangelus comprende oltre 500 glifi ed è articolato in 4 stili: Regular, Italic, Bold e Bold Italic. Notizie locali. Dal 15 ottobre gli steward urbani presiederanno ogni sera dalle 18 alle 24 l'area del centro di Pordenone, compresa tra via Cavallotti, viale Trento, via Rovereto, piazzetta Freschi, piazzetta Costantini e piazza Risorgimento. L'amministrazione comunale ha deciso di potenziare la rete di sorveglianza con risorse economiche dedicate per affiancare il lavoro della polizia locale e rispondere alle preoccupazioni dei residenti. Il servizio riprende un modello già applicato in via Mazzini. Sentinelle fisse tengono sotto controllo i punti di aggregazione più critici, mentre quelle mobili ruotano sull'intera zona. La collocazione delle postazioni segue le indicazioni della polizia locale. Electrolux, 412 esuberi a Porcia, numero troppo elevato, mantenere l'intera produzione della lavasciuga. L'azienda ha illustrato ai sindacati il piano industriale per il prossimo triennio, che prevede una riduzione del personale nel pordenonese, 166 tra gli operai e 246 tra gli impiegati. Maranza di Villanova, siamo solo ragazzini, adesso parliamo noi, vorremmo un campetto dove giocare, abbiamo ricevuto solamente odio social. I giovani espulsi dal campetto del Cristo Re replicano le accuse e auspicano la pace con Don Luca, oratorio fino alle 21.30 o un altro campetto da usare, questa è la loro proposta. Don Luca, spiegano, ha deciso di chiudere alle 20, non ci ha spiegato i motivi e non è mai venuto a chiacchierare con noi, ci ha solo minacciato di chiamare i carabinieri. Poi è arrivato il cancello con le telecamere e ci siamo sentiti espulsi come criminali. criminali. In questi giorni sui social è scoppiata una campagna d'odio contro di noi. Siamo italiani e seconde generazioni. Hanno scritto che dovevamo essere remigrati, che i nostri genitori dovevano perdere il lavoro. Ci siamo spaventati. Noi vorremmo solo un posto dove incontrarci. Sono un fiume in piene, ragazzi di Villanova, il gruppetto definito dei Maranza, finito alla ribalta delle cronache dopo l'intervista al Gazzettino di Don Luca Buzziol, il parroco del Cristo Re, che aveva deciso di chiudere il campetto con un cancello dopo una serie di regole trasgredite, tra cui rifiuti lasciati a terra e orario di chiusura. Il cancello, a detta del sacerdote, sarebbe stato rotto ben 4 volte. I ragazzi replicano affermando che è stato perfino detto che abbiamo dato fuoco alla chiesa. Mai successo, ma queste frasi hanno scatenato l'odio sui social. Tra le testimonianze anche un ragazzo più grande che afferma di non esserci mai stato nessun accoltellamento. Il sangue che è stato trovato in strada dei negozianti era di un ragazzo che si era fatto male alla mano. Nessuno di noi ha un coltello, afferma. So che da fuori possiamo sembrare brutti, fumiamo, beviamo qualche birra, ma anche le cipolle che fuori sembrano marce, ha affermato, dentro possono essere buone. Noi grandi lavoriamo tutti come operai, siamo onesti. Pordenone legge come formidabile esperienza culturale, sociale ed economica. Nel giorno della festa del ringraziamento a Palazzo Montereale Mantica, la 27esima edizione della Festa del Libro e della Libertà si è congedata con i dati di un successo che va oltre ogni previsione e certifica ufficialmente il sorpasso sui risultati dell'edizione 2025, già d'eccezione. Sono state oltre 190.000 le presenze, con un vero balzo rispetto all'anno scorso. Agrusti commenta: risultati straordinari. Pordenone legge si conferma anche una macchina da soldi per visitatori, spesi fino a 340 euro a testa al giorno. Al Via d'Aviano l'esercitazione nucleare della NATO. La conferma arriva dalla stessa organizzazione in una nota ufficiale. Si inizierà il 13 ottobre a Pordenone e a Ghedi. All'esercitazione parteciperanno 17 alleati. Clauzetto, dalla regione 50.000 euro per i danni da maltempo. E quanto ha promesso l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo i problemi causati dalle forti raffiche di vento del 26 marzo. Notizia dal bellunese: 2 tentativi di frode, una Belluno e un Incadore, sono stati bloccati grazie all'attenzione del personale degli uffici postali e alla collaborazione con le forze dell'ordine. Evitato una perdita complessiva di circa 20.000 euro ai danni di 2 clienti. La prontezza degli operatori di Poste Italiane continua a rivelarsi uno strumento fondamentale nella lotta contro le truffe finanziarie. Nel bellunese, 2 recenti episodi si sono conclusi senza conseguenze proprio grazie all'intervento del personale degli uffici postali. Viene confermato che le truffe sono sempre più sofisticate. Preoccupa la situazione del fiume Piave a monte dello sbarramento Cesana Busche. L'associazione Gli Amici di Cesana chiede un confronto immediato con gli enti competenti e interventi di messa in sicurezza per scongiurare possibili rischi idraulici. Secondo l'associazione, nonostante le numerose segnalazioni e interrogazioni presentate nel corso degli anni alle autorità regionali e provinciali, alla prefettura e agli enti competenti, il problema non sarebbe stato ancora risolto. Le richieste di attenzione sul tema sarebbero state avanzate anche dal comune di Borgo Valbelluna e dai comuni limitrofi. A preoccupare il progressivo accumulo di chiaie e lo sviluppo della vegetazione. Gli amici di Cesena chiedono così con urgenza un incontro con gli enti e le autorità competenti affinché vengano programmati interventi immediati di messa in sicurezza dell'area. Colle Santa Lucia, il paese che difende le mamme capriolo. Caccia vietata, devono allattare i piccoli, la riserva contro la provincia. Stop agli abbattimenti anche delle femmine di cervo e camoscio che hanno partorito da poco. Oltre 5 milioni di euro investiti per la sicurezza idrogeologica di San Vito di Cadore e il valore complessivo degli interventi realizzati e programmati nel bacino del Russecco, una delle aree più delicate sotto il profilo idraulico del territorio cadorino, che si sviluppa all'interno di una vasta conca detritica delimitata da Punta Taiola, Cima Belprà, Cime Scotterra e Monte Antelao per una superficie di quasi 9 km quadrati. Le risorse stanziate nel Post Vaia hanno finanziato 3 interventi principali. Accanto ai nuovi cantieri, la regione ha destinato ulteriori euro alla manutenzione straordinaria di 5 opere esistenti. Cortina, prezzo delle case irraggiungibile, servono 23 anni di stipendio, a Belluna appena 4. Mercato solo per chi ha disponibilità economica, non si compra con il mutuo. Quadrivio ha messo a confronto il prezzo delle case con il reddito netto medio dichiarato in tutti i 60 comuni della provincia di Belluno, analizzando dove la casa pesa di più sullo stipendio. L'analisi di Quadrivio sui 60 comuni bellunesi vede che acquistare un appartamento di 80 metri quadri nella località ampezzana richiede quasi 6 volte il reddito necessario nel capoluogo. Chiesta al pago è la più accessibile, mentre crescono le difficoltà per le giovani coppie. Il mondo del lavoro cambia ad una velocità mai vista e l'artigianato, cuore produttivo del paese, non può permettersi di restare fermo. È il messaggio che arriva da Confartigianato Imprese Belluno, che torna a chiedere con forza la revisione della legge quadro 443-1985, ormai vecchia di oltre 40 anni. Uno dei nodi principali riguarda la dimensione delle imprese. Per Confartigianato Belluno la riforma è un passaggio decisivo per permettere alle imprese artigiane di affrontare le sfide della sostenibilità, dell'innovazione e della trasformazione tecnologica. Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli subito fuori a Shanghai, vince Mannarino in 3-7. Per l'azzurro è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. Fuori anche Berrettini, eliminato da Nakashima, e Musetti, battuto da Zou. E dalle corse, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole per la sprint, Antonelli fatica, l'olandese precederà Charles Leclerc, l'italiano solo settimo. E ancora dalle corse MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Indonesia ed è in testa al mondiale. Il pilota Ducati, ora 4 punti di vantaggio su Martin, arrivato quarto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 10 ottobre avremo cielo in genere variabile, con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio temporalesco, più probabile eventualmente dal pomeriggio sui monti e dalla sera su Pinore Costa. Previsione comunque incerta. Domani domenica 11 ottobre prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, sui monti dal pomeriggio variabile e sarà possibile qualche locale breve pioggia. Tendenza per dopodomani, lunedì 12 ottobre, cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa soffierà in prevalenza bora moderata, ma che in certi momenti potrà essere sostenuta. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 22. È tutto amici ascoltatori per quest'ultima edizione di questa settimana di ottobre del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon fine settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
5: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

10 di ottobre, qui alle ore 16:15, ci sarà un concerto, perché per la presentazione del libro sugli atti del convegno di Don Angelo Pandin, in vista anche della canonizzazione, ci vuole tanto, tanto, però insomma sono stati pubblicati questi atti. Presenterà il professor Catapano il libro e suonerà questo concerto il maestro Daniele Toffolo. Per chi non lo conoscesse, credo sia il più grande organista che attualmente abbiamo in diocesi ed è anche a livello nazionale. Quindi se avete piacere venite ad ascoltare anche questo momento anche di musica e anche di presentazione del libro.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno. Dar da mangiare agli affamati. Fame di pane e fame della parola di Dio. Questo è il tema affrontato oggi attraverso i commenti di Ernesto Olivero e di Sua Eccellenza Monsignor Alberto Ablondi. Collaborano con noi al microfono Pierluigi Astore e Stefano Mondini. La realizzazione tecnica è affidata a Vincenzo Proto. Allora, fame di pane. Il flagello della fame non è dovuto principalmente a un'inclemenza della natura. L'uomo è il principale responsabile, perché non usando bene la scienza e la tecnica ha offeso la natura, perché obbedendo al suo egoismo e alla sua fame di potere ha provocato squilibri sociali ed economici, situazioni di tensione e di guerra che hanno portato alla fame bambini, adulti, anziani. Perché adorando il dio denaro cerca il proprio profitto finanziario senza domandarsi o porsi il problema se l'effetto della sua azione può distruggere in qualche parte del mondo delle realtà economiche e far precipitare nella fame chi era riuscito a realizzare un equilibrio vitale.
1: Non ci si può nascondere dietro l'alibi che il problema riguarda le politiche internazionali e che non possiamo incidere efficacemente. Le numerose riviste missionarie, l'opera di numerosi gruppi impegnati in questo campo, danno a tutti la possibilità di una informazione dettagliata e valida. Diffusi un po' dappertutto ci sono organismi impegnati attraverso interventi di emergenza e progetti di sviluppo. Ci sono iniziative, come quella del commercio equo e solidale e della banca etica, che cercano di incidere direttamente sui meccanismi perversi che creano sottosviluppo e fame.
0: Queste sono gocce importanti nell'oceano delle necessità, ma è pure necessario che il nostro vivere comune sia regolato dalla conversione. I richiami forti e le azioni coraggiose del Papa, della Chiesa, dei cristiani stessi per abbattere le strutture di peccato saldamente sostenute dalle ingiustizie indirizzano alla verità e sostengono la speranza che non è impossibile iniziare a realizzare il regno di Dio. E ciascuno ha una sua responsabilità.
1: L'Evangelista Matteo, nella descrizione del giudizio finale, sottolinea questa responsabilità personale. Avevo fame e tu mi hai dato da mangiare. Avevo fame e tu non mi hai dato da mangiare. Ognuno è chiamato a rispondere in prima persona. Ognuno è chiamato a fare della solidarietà concreta la sua realtà quotidiana. Si tratta di operare in noi un cambiamento radicale di mentalità secondo il Vangelo, guardare le persone con la compassione di Gesù, con la sua capacità di immedesimarsi nei bisogni anche materiali dell'altro, come la fame delle folle che lo seguivano, e sentire rivolto a noi l'invito fatto agli apostoli: date loro voi stessi da mangiare. Tutti abbiamo ricevuto da Dio Padre. Tutto restituiamo a Lui attraverso i fratelli più poveri, nelle infinite forme che l'amore ci suggerirà.
0: Dar da mangiare agli affamati non può limitarsi alla sfera materiale. Nel profondo dell'uomo è radicata la fame di Dio, spesso nascosta, oppressa, sostituita con altre fami che impediscono all'uomo di vivere la dignità e la libertà di figlio di Dio. Il tempo che stiamo vivendo ci chiede di provare la mancanza di ciò che ci è necessario per aiutarci a liberare quella fame di Dio che è il necessario più necessario. E che Dio ci sazi.

0: Se dovessimo definire la misericordia di Dio, sceglieremmo una espressione brevissima della Madonna, quando a Cana dice a Gesù: «Non hanno più vino». E se per mettere ancora meglio a fuoco il valore misericordia dovessimo scegliere la parola più efficace, indicheremmo il più. Sì, perché quel più sta fra due realtà positive che sono dono prima e dono dopo: il vino degli sposi e il vino del miracolo. Ambedue parlano di misericordia attraverso il dono umano e divino, che rivela uno sporgersi di Dio nella vita e sui bisogni dell'uomo.
1: Se dal banchetto di Cana passassimo al banchetto del mondo, crediamo sia necessario gridare un'altra povertà, anche essa dono umano e divino: non hanno più parola. E il grido è tanto più tragico perché la parola non è un'occasionale dell'uomo, è una necessaria espressione. Giustamente è stato detto che non solo l'uomo vive di parole, con parole e nelle parole, anzi egli è parola. Grave dunque il grido allarmato: non hanno più parole, quando ci rendiamo conto che la fame di parola significa fame di comunità, che si realizza con la comunicazione.
0: Inoltre crea comunione la parola, perché favorisce uno scambio di verità colte sotto angolature diverse. Questo avviene soprattutto quando la parola cresce a quella dimensione di dialogo in cui gli interlocutori sono disposti ad arricchirsi vicendevolmente. Questa parola umana, intessuta così di comunione, ci pare possa essere considerata quasi materia sacramentale quando viene assunta dalla parola divina per diventare un'efficace rivelazione di misericordia da parte di Dio e suscitare accoglienza di amore da parte dell'uomo.
1: Personaggio costantemente inserito nella parola di Dio è il profeta. Questo non è solo un mandato da Dio. La sua missione si sviluppa necessariamente in una linea molto efficace ed esigente che va dall'ascolto all'annuncio. Che itinerario lungo e difficile è quello dell'ascolto. Quanta fame di parole abortite prima di giungere alla maturità del dire. L'ascolto infatti inizia con l'udire e attraverso l'attenzione arriva ad ascoltare. Ma per continuare il suo corso di comunicazione, la parola ascoltata deve essere ancora capita e così potrà avviarsi alla quarta tappa dell'essere compresa, cioè profondamente accolta.
0: Non è finito qui però il cammino dell'ascolto, perché solo quando riusciremo a verbalizzare il messaggio accolto e compreso, allora potremo dire di avere veramente ascoltato e nello stesso tempo saremo profeti. In questo itinerario, infatti, la parola umana viene condotta all'esperienza profetica della parola divina, che inizia udita e finisce annunciata. Così in questa nostra civiltà la parola viene salvata nella sua completezza proprio dalla parola che porta la buona novella di Dio. Sarebbe il caso di ripetere, su un mondo di parole che non riescono a pervenire alla nascita dell'annunzio, la preghiera di Mosè: fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Dunque, la parola di Dio offre il salvataggio della parola umana, perché ottiene anche la salvezza delle parole umane non dette.
1: Ma c'è un'altra legge intima alla parola di Dio che si offre alla fame delle parole umane: lo stile della narrazione. Soffermiamoci ora a contemplare la narrazione, o meglio, la parola narrata da Dio, espressione veramente tipica della sua misericordia. Ascoltare la Bibbia come parola di Dio nello stile di narrazione è dunque conoscere e incontrare Dio.
0: Dopo la contemplazione della fame di comunione, di ascolto e di narrazione che la parola di Dio e dell'uomo vogliono saziare come espressione e dono del Dio misericordioso, diventano vincolanti le parole di San Giacomo.
2: Se tuo fratello o sorella sono senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano, ed uno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non dà loro il necessario per il corpo, che giova.
0: Dunque, prima ascoltare la fame del fratello e rispondere con la parola che si fa pane, segno della misericordia divina attraverso la carità dei fratelli.

opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

0: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio,
0: Padre onnipotente,

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: dell'Inferno,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Cielo,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua, e stabilisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1° di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i loro sesti, i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio, è Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea a tale riguardo così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, ricettiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re disse ai servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. «Legatelo mani e piedi. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammuttò lì. E il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che tutti sono invitati, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi, dall'altra però il partecipare chiede di rivestirsi dell'abito nuziale, ossia del lasciarsi avvolgere dall'abito della bellezza di Dio, del sentirsi invitati al banchetto del cielo. In fondo Dio non chiama perché si è buoni, ma perché vuole renderci buoni. Non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti. Non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente. L'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio. Il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi, occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua. Il Signore voleva renderci partecipi, occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua.

spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti, tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, oh Signore, che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Noi siamo figli di Dio, siamo stati acquistati a caro prezzo, al prezzo del sangue del Figlio di Dio, al prezzo della impresa di Gesù, che non ha ceduto al male, non ha ceduto allo scoraggiamento neanche con la croce. E la croce perciò per noi cristiani è diventato il simbolo della potenza di Dio. Ecco perché Satana scappa davanti alla croce, non a quel pezzo di legno o di ferro che sia, ma ciò che essa significa, l'immolazione del Figlio di Dio fino all'umiliazione più totale, alla distruzione totale della sua persona davanti agli uomini, ma non davanti a Dio, perché quando l'uomo si abbassa, Dio si manifesta. E noi siamo stati redenti da Gesù attraverso la sua umiliazione totale, la sua totale sottomissione al Padre in tutto e per tutto. Vedete come l'azione di Gesù contrasta apertamente con quella che fu l'atteggiamento di Adamo ed Eva, che si preoccuparono non di essere sottomessi a Dio, ma piuttosto di affermare se stessi senza Dio. Fu questa la tentazione che Satana portò a loro. Il Signore, volendo ricondurre gli uomini a sé, nel tempo ha rivelato a Mosè le sue vie, le sue leggi, e quindi Mosè ha cercato, per quello che gli fu possibile, di instaurare un regno dove la legge fu osservata fedelmente e pienamente. Ma lo scopo della legge qual era? È quello di far comprendere, spiega San Paolo, agli uomini il loro stato di peccatori, perché scoprendo la propria miseria l'uomo si umiliasse davanti a Dio e si arrendesse al suo amore. Per questo l'apostolo Paolo, nel brano della lettera ai Galati che noi ascoltiamo oggi nella liturgia della messa, scrive queste parole che voglio proclamare per intero. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato. San Paolo nella lettera ai Romani usa un'altra espressione: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza del peccato per usare a tutti misericordia. Cioè l'uomo è incapace di assolvere tutte le esigenze della legge, quindi si trova sempre manchevole. Ma anche se materialmente, esteriormente, noi fossimo capaci di osservare tutte le prescrizioni, ma questo atteggiamento non toccherebbe mai la profondità della nostra anima. Mentre Dio vuol fare comunione con noi nel profondo della nostra anima, la legge non arriva all'anima, la legge tocca l'esteriore dell'uomo. Se noi osserviamo il codice della strada, lo facciamo per viaggiare sicuri, ma quante volte siamo tentati di infrangere il codice o qualche volta ci ribelliamo a certe ordinanze che sono al di là delle nostre aspettative. Vorremmo voluto un altro ordine, un'altra organizzazione del traffico. Vedete, la legge non tocca il cuore, mentre lo Spirito Santo di Dio tocca il cuore. Per questo il Signore, allora, per far comprendere all'uomo che dentro il proprio cuore è morto, che dentro il proprio cuore non ha vita, ha donato la legge per far risaltare questa situazione nell'intimo della propria anima. Per questo nel terzo capitolo della lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo dice: per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato, perché l'uomo, trovandosi peccatore, si rivolga a Dio e si tuffi nella sua misericordia, si abbandoni come un bambino nel braccio di sua madre. Ecco che l'Apostolo allora continua dicendo: prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, il pedagogo è il precettore del ragazzo, e la legge ha avuto da Dio questa funzione: educarci, formarci, ma non può salvarci, perché noi ci salviamo quando veniamo permeati da quell'amore di Dio che va al di là dei nostri meriti, come dice l'autore del libro della Sapienza: ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, conoscendo la tua potenza, ma non peccheremo più, sapendo che ti apparteniamo. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Vedete, la legge ha questa funzione, ma la salvezza ci viene da quell'amore che ci ama al di là dei nostri errori. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, Signore, e questa fede deve entrare dentro di noi. E l'Apostolo continua dicendo: fino a Cristo noi siamo stati sotto la legge perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, che ci rivela che Dio ci ha amato fino alla morte del Figlio suo, fino a sacrificare quanto di più caro possedeva, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Nella lettera ai Colossesi 1,13 l'Apostolo dice: è stato Dio a trasferirci dal regno della legge, dallo stato di schiavitù, nella fede, nel regno del Figlio e del suo amore. Siamo stati trasferiti dalla schiavitù alla piena libertà, nell'amore si è liberi, non di offendere, non di trasgredire, di fare comunione, di vivere, perché la vita è amore. La vita è amore, Dio fa amore con noi, ci avvolge nel suo amore, ci custodisce nell'amore, ci salva col suo amore. E continua l'Apostolo dicendo che quindi, vivendo in questo stato, vivendo in Gesù, in Lui non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Queste parole di San Paolo riflettono mentre si contrappongono a un detto ebraico che c'era anche al tempo di Gesù, dove i rabbini pregavano dicendo: Signore, grazie che mi hai creato giudeo e non greco, non pagano, mi hai creato libero, non schiavo, mi hai creato uomo, non donna. E qui San Paolo giustamente osserva che quando uno è in Cristo, è Cristo. Ricordati questo, fratello, sorella, tu sei Cristo. Quando vivi di Gesù Cristo, sei Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quando tu accetti lo Spirito Santo di Dio, tu sei Cristo, appartieni a Cristo. Questa è la tua realtà. E nel brano di Vangelo che ascoltiamo, sentiamo Gesù che alla donna che urla, gridava: beati i seni che ti ha portato, le mammelle che ti hanno allattato, risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Perciò col salmista ringraziamo il Signore dicendo: cantate al Signore, a Lui inneggiate, moltiplicate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome. Gioisce il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Non cerchiamo le cose materiali, non cerchiamo le cose, noi non siamo sottomessi a cose, non dobbiamo amare le cose. Quando due spose si amano, non devono amare il sesso, quella è una cosa, si ama la persona, il mondo, tutta la ricchezza della persona. Così noi dobbiamo avere relazioni delle nostre amicizie, relazioni con le persone, non le cose. Il bambino deve avere relazioni col papà, non con la professione che fa il padre. Il padre è X, è importante. No, il bambino ha bisogno di avere relazioni col papà, con la mamma, non col mestiere che assolve. Quella è una cosa. Vedete, fratelli, anche nella religione, nella fede, spesso noi cadiamo a venerare le cose, non le cose, Dio, Dio è spirito d'amore, che si rivela anche a noi attraverso simboli, attraverso i segni, attraverso figure, ma non amiamo queste cose, amiamo Lui. E continuiamo col salmista: cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudici della sua bocca. Signore, noi cerchiamo te, il tuo volto, Signore, io cerco, vogliamo dire col salmista, mostrami il tuo volto, non nascondermi il tuo volto, io cerco il tuo volto, Signore, tutti noi cerchiamo il tuo volto, e attiraci a te, oh Signore, con lo spirito del tuo amore, perché non cerchiamo altro che a te, che cerchiamo il tuo volto, che amore, potenza, grazia, gioia e vita eterna. A te gloria, Signore Gesù, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ci insegni sempre a cercare non le cose, non la ricchezza, non i piaceri, non i gusti, a cercare la vita, cercare Gesù che è via, verità, vita e potenza, sapienza. E donaci di essere una cosa sola con Lui, al di là di ogni nostra capacità, sia lo Spirito Santo ad operare in noi e a condurci ad essere un cuor solo, un'anima sola con Gesù, Figlio di Dio, Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tali siate tutti voi, fratelli, e tali a questo siete chiamati. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo, parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime.
1: Donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.

0: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti,
1: perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.

0: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione.
1: Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.

0: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati, credendo e sperando in te.
1: Rendili partecipi della tua beatitudine, insieme a Maria e a tutti i santi.

0: Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani il compito di portare agli uomini l'annuncio del Vangelo, sostienici con il tuo spirito, perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo, altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
2: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu. Sono felice di essere con voi.
1: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina, in un'epoca in cui con il boom industriale all'orizzonte dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia Capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca, alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
2: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato e un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi hai iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
1: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici, sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo per perdonami questa storia condensata, ottiene incomodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa. All'inizio si chiamava Alcenero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
2: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
1: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando tu gli ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
2: No, non erano per niente contenti perché ovviamente insomma c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita come la strada che porta a Montebello, e capivano insomma tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima con tanti doni, ma anche una grande fatica che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
1: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli Samuele, Giovanni e Battista avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione che non c'è neanche oggi nella locanda, nel Bed & Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzo. Questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola insomma vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che insomma come minimo possiamo definire atipico.
2: Guarda, allora a questa domanda risponderemo tutti e tre in modo diverso, perché mio fratello, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo più insomma c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio insomma venivano etichettati come 4 matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
1: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di un sogno che era...
2: Io mi sentivo un po' al centro del mondo e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma per me era motivo di orgoglio.
1: Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovane
1: si diventa.
0: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto, i perni di questo sogno, di questa grande impresa. Tuo papà Gino, tua mamma Tullia sono venute a mancare veramente troppo presto, e per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto, quando poi spesso che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
0: certo, per i fratelli,
2: dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
0: questa fatica,
2: su di noi, no? In questa decade che è appena passata e che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
0: era il 2012 quando
2: 17,
0: è morto,
2: sì, da quando se n'è andata mamma, certo. Ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
0: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: la
0: a capire. Riesco
2: come
0: a capire.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
0: E soprattutto,
2: no?
0: Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì sì, è verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
0: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi il 4 marzo era il compleanno di mia madre.
0: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
0: dove
2: mi
0: tu
2: sono
0: sei incantato. Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con la cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma, si raccoglievano, sì,
0: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì.
0: Ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava, sì, con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì, cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante, perché poi al mattino insomma si faceva anche grandi domande, cioè si interrogava su grandi cose, però erano dei momenti di confronto bellissimi. Per noi il tempo del caffè c'era il tempo in cui insomma il caffè veniva su dalla cucuma, e quindi c'era, e poi il tempo di berselo, un caffè piuttosto lungo, e a volte erano anche un paio piuttosto che uno solo. E una mattina, nonostante comunque noi come famiglia abbiamo sempre partecipato a tutte le questioni che hanno coinvolto la cooperativa, la fondazione, che quando c'era mio padre magari insomma c'era già, ma gli eventi culturali che avvenivano, gli incontri che si facevano, quindi tutto, eravamo coinvolti in tutto, quindi non è che fossi fuori dalle cose. Eppure una mattina mi colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria, non mi ricordo da cosa fosse scaturito il discorso, una pagina di Guido Ceronetti sulla campagna oggi trasformata, e mentre me la diceva, me la recitava, aveva gli occhi lucidi. E quindi ho detto: guarda, quest'uomo che ha impiegato tutta la vita, no, a parlare, a combattere contro i crimini ecologici, contro l'inquinamento, a divulgare l'agricoltura biologica, e questa pagina scritta da Guido la conosce da tantissimi anni, ancora si commuove. E io lì ho capito quanto fosse vera la sua vocazione.
0: Che meraviglia, Maria. Maria, io ho tantissime cose da chiedere, mi attengo a due domande, e so già che sforo questa puntata, ma lo voglio fare. Voi in questi 14 anni dalla morte di vostro padre Gino Girolomoni avete investito creando il mulino, quindi chiudendo la filiera, si va dal grano fino alla pasta, avete raddoppiato il fatturato dell'impresa, avete aumentato il numero delle persone che lavorano, gestite un bed and breakfast, la locanda agriturista, e avete vinto gli European Organic Awards, che premiano peraltro proprio i giovani imprenditori agricoli, e avete dimostrato a tutti che non solo un'economia diversa è possibile, ma è anche redditizia. Ora, in questa cooperativa voi organizzate dei biotour, il grano turismo, i ragazzi vengono, ragazzi fino all'università, ma anche adulti, a capire, a conoscere. Che cos'è la cosa che li coinvolge di più quando vengono da voi e provano a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione anche del biologico e quello che fate ogni giorno?
2: Allora, una cosa che colpisce tanti, e per questo mi sono confrontata con la ragazza che segue tutte le scuole, per insomma cercare di capire cosa davvero attira oggi, cosa interessa ai ragazzi che vengono qua, e in modo trasversale per tutte le generazioni, e noi accogliamo dai bambini dell'asilo piccolissimi fino alle università di tutto il mondo, quello che stupisce è il fatto di vedere qui tutto, cioè loro vedono i campi, vedono i silos, vedono il molino, vedono il pastificio, e poi magari se lo mangiano anche perché si fermano in locanda. Per cui in un mondo in cui
0: tutto
2: le cose
0: già pronto,
2: non hanno più volti, non si sa più chi c'è
0: dentro i supermercati, certo,
2: non hanno più luoghi, è difficile capire tutto, poter vedere tutto qua in un prodotto che è anche una storia, che nasce da, è nata 50 anni fa, insomma questo è, in fondo mi incuriosisce molto,
0: questo è magnifico,
2: e avvicina alla terra,
0: questo è magnifico,
2: perché è tutta la filiera, la complessità che oggi abbiamo costruito, e non la sto demonizzando.

La parola di vita di questo ottobre 2026 è tratta dall'Antico Testamento e precisamente dal libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 20, là dove dice: «Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto». La parola di vita di questo mese è tratta dal libro dell'Esodo, che racconta le condizioni sempre più disperate degli israeliti in Egitto. Oppressi e resi schiavi, gridano al cielo chiedendo aiuto. Questo clamore raggiunge il cuore di Dio, che decide di intervenire scegliendo Mosè come suo inviato. Dopo la liberazione c'è la cerimonia che suggella l'alleanza tra Dio e Israele, e il documento che riflette questo rapporto è il cosiddetto Codice dell'Alleanza, accettato da tutto il popolo, la cui parte più nota sono i 10 comandamenti. Ad essi sono aggiunte altre prescrizioni e leggi di vario tipo, tutte da collegare all'evento straordinario della liberazione. La frase di questo mese proviene da questo patrimonio di norme di vita e di comportamento. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Lo straniero fa parte delle categorie preferite protette da Dio perché è tra i più vulnerabili, insieme al povero, all'orfano e alla vedova. La motivazione di questa norma fa appello innanzitutto alla memoria di quanto vissuto nella schiavitù in Egitto. L'intervento possente di Dio nell'Esodo viene ripreso costantemente nell'Antico Testamento. Si tratta di un evento che il popolo deve tenere sempre presente come qualcosa che continua a ripetersi in modi diversi in ogni generazione. Significativa la frase di Origene nel suo commento al libro dell'Esodo: «Chi opprime lo straniero mostra di non aver ancora lasciato l'Egitto». Questo comandamento richiama pure all'empatia. Mettersi al posto degli altri aiuta a comprenderli e a capire di cosa hanno bisogno. Chi è passato per un'esperienza difficile dovrebbe trovare più facile immedesimarsi col dolore altrui. Ma nell'Antico Testamento non si tratta solo di un'esperienza umana. Il primo passo, il primo a dare l'esempio di cosa significa entrare nella situazione degli altri, è Dio stesso. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Come mettere in pratica questa parola di vita? Potrebbe essere utile, ad esempio, farci qualche domanda. Ho fatto qualche volta l'esperienza di essere straniero? Mi sono sentito non accettato, non accolto, non capito, fuori posto? Cosa ho imparato da questi episodi? Chi è lo straniero per me? Chi è lo straniero per Dio? Come posso accoglierlo senza riserve, proprio come fa il Signore con noi? Cosa posso fare di concreto? Scrive Chiara Lubich: con un Dio che non fa distinzioni di persone, come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. E se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni. Al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé.
è l'esperienza di Marian, una giovane pakistana che racconta: «In un locale ho visto il proprietario negare un tè a una signora anziana. Avevo solo poche rupie, la valuta locale, in tasca, ma sentivo che dovevo aiutarla. Così mi sono avvicinata al titolare proponendogli di pagare io. All'inizio mi ha guardato esitante, poi, dopo una pausa, ha sorriso e ha detto: «No, non è giusto. Se tu, una cliente, sei disposta a usare il tuo poco per prenderti cura di lei, quanto più dovrei essere generoso io che sono il proprietario. È più facile per me darle una tazza di tè gratis che farti pagare». È stata, dice Marian, un'esperienza forte. Cercando di mostrare amore prima alla signora e poi al proprietario, ho visto come un semplice gesto di gentilezza possa aprire il cuore di un'altra persona. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

0: te.
1: Dalla Cittadella Internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce

0: Ben ritrovati con Gocce di Speranza, che oggi ci fanno restare qui allo piano, dove a fine agosto, precisamente dal 25 al 30 agosto, si è tenuta la 7ª edizione dei ritiri spirituali, dove ogni anno si affronta un tema. Lo scorso anno era la ferita e la benedizione, mentre quest'anno abbiamo ripreso un versetto dell'Esodo dove dice: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Stimolati anche da questo interrogativo, che esprime in pieno la domanda di tanti uomini e donne del nostro tempo, sono arrivati allo piano da Belluno, Bergamo, Padova, Milano, Treviglio, Adria e anche da Napoli, Bari, Sicilia, Sardegna e da Monaco di Baviera. Laici e sacerdoti, religiose e mamme e papà di famiglia insieme, per questi esercizi spirituali che stanno diventando sempre più un atteso appuntamento annuale. Giorni intensi durante i quali le riflessioni che si sono susseguite, guidate da Luigino Bruni, Judith Pobilus e Michele Lauriola, hanno permesso di comprendere vitalmente come Dio sia sempre con noi, sia quando lo sentiamo, sia quando la sua presenza è velata. Esercizi spirituali classici e nuovi nel contempo, reinterpretati alla luce della spiritualità dell'unità.
1: Sono Paola di Belluno. Ho partecipato al corso di esercizi spirituali allo piano dal titolo Il Signore in mezzo a noi, sì o no? Cosa mi porto via da questi giorni? Tanta gratitudine per i doni di sapienza ricevuti, un'esperienza semplice ma autentica di comunione con uno scambio di doni originali che hanno arricchito la mia interiorità e mi hanno reso più consapevole dell'amore immenso e gratuito di Dio per me e per ciascuno.
2: Ciao, sono Fabio. Ho 70 anni e vengo dalla provincia di Padova. Sono un ex insegnante di scienze motorie ed allenatore di pallacanestro. Quest'anno, per la prima volta da tantissimi anni, ho smesso di lavorare per lasciare spazio al recupero di un intervento della protesi dell'anca ed ho dedicato tutto questo tempo per la riabilitazione e cura del corpo, ma soprattutto anche della mia anima. Un anno sabbatico che è diventato un viaggio dentro di me. Allo piano ci sono arrivato grazie a mio figlio, che da tempo segue i focolarini. L'ho accompagnato questo giugno, sono rimasto un paio di giorni e, senza sapere il perché, ho sentito subito una pace diversa, un clima di serenità ed accoglienza. Quindi ho capito che era quello che cercavo e mi sono iscritto agli esercizi spirituali per adulti alla fine di agosto. Ed ora che li ho appena conclusi, ho capito che sono stati un dono. L'accoglienza è stata sorprendente. Persone a me sconosciute che conoscevano già il mio nome e le mie esigenze e che mi hanno fatto sentire di essere desiderato ed atteso. Ho dormito giù al convento ad Incisa ed, essendo arrivato in automobile, mi sono subito reso disponibile ad accompagnare gli altri che invece sono arrivati in treno da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero a salire la collina per iniziare le attività. Sì, sono piccole cose, ma che alla fine hanno creato famiglia. Il programma era intenso e profondamente umano. Il tema iniziale degli esercizi era una domanda semplice e radicale: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Mi sono piaciuti soprattutto i nostri relatori, i sacerdoti, che non ci hanno dato delle risposte, né sicurezze e né verità. Ci hanno insegnato invece la strada. Ci hanno fatto conoscere i pensieri dei mistici, dei filosofi, dei testimoni della fede e poi ci hanno lasciato liberi di percorrere sentieri interiori diversi, rispettando le nostre aperture del cuore. Inoltre si sono resi disponibili per il colloquio personale, sia per chiarire alcuni concetti, ma soprattutto per aiutare ognuno di noi individualmente a trovare la nostra strada. Altri momenti che mi sono piaciuti sono state le riflessioni personali condivise da tutto il gruppo. Con i miei compagni e compagne si è creato una comunione rara. C'erano alcune persone semplici, altre sagge ed altre luminose e competenti che mi hanno aiutato a comprendere. Ero particolarmente attratto da persone semplici, io invece sono complesso e complicato, perché sono pure di cuore e perché trasmettono luce propria e felicità. Sembrava di essere tornato ai campi scuole della mia giovinezza, quando avevamo ancora tutta la vita avanti, eravamo entusiasti ed idealisti alla ricerca sincera di spiritualità. In questo anno sabbatico e a questa età ho sentito il bisogno di trovare una fede che non si accontenta delle immagini infantili di Dio, ma una fede che cerca il Dio che abita dentro di noi, non fuori di noi. Tutto ad un tratto, durante l'esercizio, in modo semplice e inaspettato, ho visto con chiarezza quel Dio che cercavo. Era sempre lì, dentro di me, ma lo avevo dimenticato. Ora so come riconoscerlo e dove ritrovarlo. Ora spero di custodire questa scoperta, di restare fedele a questo Dio ritrovato. Purtroppo il corso è terminato troppo presto, perché alla fine del più bello ci siamo dovuti lasciare e ritornare alla nostra quotidianità. Grazie Loppiano, grazie Focolarini, grazie a chi mi ha accolto con amore e delicatezza. Mi avete fatto sentire a casa e forse mi avete aiutato a ritrovare la mia casa interiore.
3: C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai.

0: Questa canzone, Lavori in corso, composta da Mite Balduzzi del Gianrosso ed eseguita con Francesco Guccini, che ci ha lasciato il 6 agosto scorso, interpreta bene la necessità di un vero amore che solo può edificare questo grande cantiere che è il nostro mondo. Dio è sicuramente presente in molte presenze e a volte parla e a volte tace. Una riflessione sottolineata da tanti, Isa, Silvano, Anna Maria, Roberto, Luciana, a questo proposito è stata citata la filosofa francese Simone Weil, che dice: ripetere l'immortale grido di Cristo rimasto senza risposta, perché mi hai abbandonato? Lì, nel centro della sua inconsolabile amarezza, se si cade fino al punto in cui l'anima non può più trattenere, perché?
1: C'è bisogno di coraggio.
0: Rimanere in quel punto, senza cessare di amare, non è più sventura, non è gioia, è amore. L'amore stesso, Dio, il grido del Cristo e il silenzio del Padre compongono insieme la suprema armonia di cui ogni musica non è che una imitazione.

0: Grazie anche a Michele Sole per la bella canzone Oltre l'invisibile con al pianoforte Emanuele Chirco. E noi siamo arrivati così al momento dei saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, dallo piano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga e Silvana Tresoldi, e dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane.
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffini.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola. Vengono organizzate le giornate FAI d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del FAI e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 i luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa la Tesoreria. Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
5: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
4: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
5: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
4: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
5: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da qui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli, si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
4: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari, insomma visite da non perdere.
5: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di City Wave, l'ultimo nato di City Life, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico. Ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
4: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
5: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più

0: importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera di iscrizione singola, costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
1: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato a una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: nostra ospite ora Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Arancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto, un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Arancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli, che definisce l'attrezzeria Arancati la fabbrica dei sogni. Perché? Che cos'è un'attrezzeria? È la macchina, loro la definiscono una macchina del tempo, che ci dà la possibilità di far rivivere nelle scenografie, attraverso appunto il cinema, attraverso il teatro, attraverso l'opera lirica, i luoghi, le atmosfere di un determinato tempo, attraverso tutta un'oggettistica che va dai mobili agli accessori, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Arancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Arancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana. Grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben-Hur, pensiamo a Cleopatra.
0: Ma pensiamo anche ai Colossal di oggi, uno fra tutti, l'Odissea di Nolan.
1: L'Odissea di Nolan, c'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore quando è nell'arena del Colosseo. Ecco, una cosa molto bella sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Arancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
0: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo, come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
1: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, ai nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
0: Simona, di tutto quello che è il patrimonio e il tesoro dell'attrezzeria Arancati, il suo oggetto preferito?
1: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata a completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie. Nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre, c'è tutto questo insieme di strumenti chirurgici, e quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
0: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
1: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario di tutti è la capitale della Fiat, e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat, e forse anche un po' tutta la laboriosità piemontese caratterizzano molto, molto questo aspetto. E anche nel solco delle giornate FAI che noi negli anni proponiamo, no? Dopo i classici FAI, i palazzi, le ville, i castelli, che hanno sicuramente rappresentato nell'immaginario anche del nostro pubblico il tema portante, rivolgersi alla realtà produttiva, industriale, dei musei d'impresa, e sia una sfida ma anche un bel bacino di conoscenza, di approfondimento, di temi in più.
2: Ecco, tra le aperture torinesi spicca, potremmo dire, Villa La Tesoriera, mentre a Collegno sarà possibile visitare la fabbrica della Felicità Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio, che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
3: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico, quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone, che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini, per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
2: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il Lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
3: Allora, la Bolla per noi noi un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola, perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla, e la Bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale. Purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro, un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano, la Bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
2: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un mondo, un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Sì. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
4: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi
1: peccatori,
0: adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore ci insegna ancora che cosa sia il Regno di Dio attraverso due parabole, quella degli invitati al pranzo di nozze del Figlio, ma essi rifiutano l'invito. La seconda riguarda l'abito nuziale, la dignità con la quale ci accostiamo al Signore. La prima parabola è un chiaro invito, rafforzato dalle parole che ascoltiamo nella prima lettura dal profeta Isaia, un invito all'universalità della salvezza. La seconda è invece un invito a lasciarci avvolgere dalla gioia di essere invitati e perciò a prepararci a questo incontro. Celebriamo l'Eucarestia, il banchetto del Regno, e allora disponiamoci con il cuore pentito, chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati per essere

0: degni di accostarci a Lui. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del Tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Sì, bontà e fedeltà. mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. La liturgia della parola che abbiamo appena ascoltato, in particolare nel Vangelo, ci presenta la parabola del banchetto di nozze, accompagnata però, per il suo significato più profondo, dalle parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura del profeta Isaia, dove si parla di un banchetto particolare, ricco di vivande, di cibi succulenti, tutto preparato per tutti i popoli, perché tutti possano partecipare a questo banchetto. E allora comprendiamo bene che il tema centrale è l'invito a partecipare a questo banchetto. E il banchetto è un luogo di gioia. Certo, c'è anche il rischio, come ci ricorda il Vangelo, che alcuni rifiutino l'invito, addirittura con la violenza. Dio viene qui presentato, nelle parole del Vangelo, come un re che organizza questa festa di nozze per il figlio. Un'immagine questa del banchetto che troviamo spesso nella Scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, perché indica il rapporto stretto tra Dio e il suo popolo, l'antica alleanza, ma anche l'alleanza del nuovo regno di Dio. E il sogno di Dio non è un luogo dove ci sono pesanti obblighi, costrizioni, penitenze, ma è un luogo di pienezza, un luogo di festa, un luogo di comunione. I primi chiamati, i rappresentanti del popolo ebraico, rifiutano l'invito. Ognuno adduce qualche motivazione, qualche scusa, per interessi personali. Chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari, mostrando come l'idolo della quantità delle cose da fare, dell'esigenza quotidiana, finisca per soffocare anche l'esperienza dell'accoglienza di un invito e di rapporti con gli altri.
e di fronte ai rifiuti le rimanda i suoi servi ai crocicchi delle strade, a chiamare tutti, buoni e cattivi, riempendo così la sala degli ospiti inaspettati. Questa parabola ci interroga e ci domanda quante volte, presi anche noi dalle fatiche, dai problemi, dagli interrogativi della vita quotidiana, delle nostre preoccupazioni economiche, non abbiamo il tempo per la gratuità, per gli affetti, per lasciarci raggiungere dalla gioia dell'incontro con il Signore, dalla gioia dell'incontro con gli altri. La salvezza che viene da Dio è innanzitutto festa nuziale a cui ogni essere umano è invitato, e questo aspetto diventa ancora più convincente di fronte al rifiuto di coloro che sono invitati, perché non accettare l'invito manifesta non solo un rifiuto sprezzante, come alcuni dimostrano, ce lo ricorda il Vangelo, ma anche una cecità interiore, perché si nega quale sia il senso più vero, più profondo della propria vita, dell'incontro, della comunione, come elemento che fonda ogni relazione umana ed ogni rapporto con Dio. Riassume forte allora l'insegnamento conclusivo, il discorso della montagna. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre Celeste. Il Re, Dio stesso, ci offre gratuitamente un'occasione di incontro, di festa, per essere in comunione con Lui, ma per essere anche in comunione tra di noi. Noi tutti, perché tutti siamo figli di Dio, e come figli di Dio siamo invitati al banchetto, cioè a condividere il mistero della vita con Dio stesso. Ciò che facciamo attraverso questa Eucaristia, ma un banchetto nuziale richiede da parte nostra il tempo del coinvolgimento, richiede il nostro sì, la nostra risposta. Dio ci invita, ma ci lascia liberi. E questo è il tipo di relazione che il Padre vuole instaurare con noi. Ci fa l'invito, ma ci lascia la libertà di rispondere o di rispondere sì o di rifiutare l'invito, come il Vangelo dimostra. Non ci propone un rapporto di sudditanza, ma di paternità, di fratellanza. Il Signore aspetta il nostro assenso, il Signore aspetta il nostro sì. Sant'Agostino usa un'espressione particolarmente significativa e bella riguardo a questo tipo di rapporto. Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. E non certo perché Dio non ne abbia la possibilità, Dio è onnipotente, ma perché essendo amore rispetta in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone mai, ci lascia la libertà anche di sbagliare. Infine, la veste necessaria per affrontare in maniera positiva la vita cristiana. Siamo chiamati a trascorrere la nostra vita rivestendoci di Cristo. E questa è la veste nuziale, facendo nostre le parole, i gesti, i suoi insegnamenti, insegnamenti di Cristo, perché la chiamata alla salvezza è una responsabilità alla quale noi siamo chiamati a rispondere con una riflessione, con una presa di coscienza responsabile.
quel vestito non deve essere e non deve restare qualche cosa di esteriore, qualche cosa che ci mettiamo per abbellirci. Ma come dice l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Questa è la veste nuziale necessaria e anche indispensabile, essere capaci di rivestirci di Cristo.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, dinanzi alla parola non possiamo nascondere il senso della fragilità che accompagna la nostra esperienza personale ed ecclesiale. Abbiamo bisogno di pregare il Padre perché non sciupiamo l'abito della festa e possiamo sederci alla mensa eucaristica.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché ricordi a tutti gli uomini e le donne che sono sempre attesi e invitati a prendere parte alla stessa mensa della parola e dell'Eucarestia, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per il cammino ecumenico della Chiesa, non in piena comunione per i pastori, perché i pastori lavorino per promuovere l'unità di tutti i cristiani, segno profetico per cui i popoli si ritroveranno nell'unità di una sola fede in Cristo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per coloro che vivono l'esperienza del dolore a causa della morte di una persona cara, perché la parola di Dio porti loro consolazione e accresca la loro fede nella vita eterna. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per coloro che sono privi del necessario per vivere, perché siano raggiunti dalla carità di noi cristiani, che dopo aver accolto la parola e condiviso l'Eucaristia, ci facciamo prossimi dei loro disagi. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Abbiamo elevato a te, o Padre, le intenzioni che sono racchiuse nel nostro cuore e che tu ben conosci. Guidaci per il tuo cammino a motivo del nome del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
0: È a posto. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio. E in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e dai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ti raccomandiamo in particolare i defunti della famiglia Gasparotto e Corazza, Luciano e i familiari defunti, i defunti della famiglia Aragogna e Sergei, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. L'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, come sempre, qualche avviso. Domani durante la messa delle ore 11 sarà dato inizio all'anno catechistico e verrà anche dato il mandato a tutti i catechisti. Secondo incontro di piccola scuola di filosofia mercoledì 14 alle ore 20:30 nel nostro oratorio. Il mese di ottobre è il mese della preghiera del Rosario. Noi qui in chiesa lo recitiamo prima della messa, quando la messa è alle 17, e dopo, quando è alle 17, prima quando è alle 18:30. La Santa Messa di guarigione, mercoledì 14 alle ore 20 presso il Santuario della Madonna delle Grazie, e infine la centesima veglia missionaria, venerdì 16 ottobre alle ore 20:30 nel Duomo di San Marco qui a Pordenone. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia ringraziando il Signore con il canto numero 9.

0: Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel ricordo e nella dignità conferita dal battesimo, nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva. Ha presieduto Don Pieraldo Colussi. Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, prosegue tra poco scusate, la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto. Seguirà poi alle 19.45 il notiziario della sera, al quale ecco continueranno tutti i programmi serali notturni con argomentazioni accuratamente predisposti per queste ore di maggiore serena tranquillità. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e di una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ancora ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, buona giornata a te e buona giornata a tutti voi carissimi radioascoltatori. Il cielo oggi è piuttosto grigio, ma qua e là si insinua qualche raggio di sole ed è appunto il sole che troveremo tra queste pagine sempre intense. Ho davanti a me il Popolo che porta la data di domenica 11 ottobre. Siamo ancora così vicini all'estate, pertanto parlare di Bibione a 70 anni di vita in crescendo, come possiamo leggere appunto sulla pagina di copertina. E leggiamo ancora che la bella località balneare ha festeggiato l'anniversario dei 70 anni. 70 anni ricchi di presenze, ricchi di proposte, ricchi di bellezza marina. E pertanto anche noi festeggiamo questa bella località. Siamo all'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin. Scrive Simonetta con il titolo di Un lumino di speranza. Scrive che a fine ottobre saranno 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre e la cacciata degli zar. Eppure, a tenere testa al mondo è ancora un uomo del Cremlino. Accade dal 24 febbraio del 2022, quando Putin ha mandato i carri armati contro Kiev. Le prime reazioni dell'Europa e dell'America sono state nell'ottica dell'incredulità, fattasi presto ricerca attiva della pace. Ora questa ricerca pare stantia. L'America pensa volentieri ad altro e si concentra anche militarmente in Medio Oriente, lasciando ampiezza di manovra a Putin. L'Europa resta fedele all'impegno di sostenere l'aggredita nazione ucraina, ma l'Unione scricchiola per la non piena adesione sia alla spesa sia al sostegno in sé. Siamo all'attualità. Domenica 4 ottobre all'Angelus Papa Leone ricorda di pregare con la preghiera del Rosario, nel mese di ottobre appunto, che è il mese di Rosario, invocando la pace. Scrive il Papa: cari fratelli e sorelle, ho invitato a pregare il Rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. E questo l'invito del Santo Padre in una situazione in cui appunto le voci, le minacce di guerra sono intense nel nostro pianeta. Siamo ad altra tematica, siamo al tema del fenomeno migratorio. È un fenomeno, si scrive, che mette in luce la fragilità della nostra epoca. Insieme una proposta integrale rivolta soprattutto alle comunità cristiane. E questa la caratteristica del testo, il fenomeno migratorio nel Nord-Est, sfide e opportunità per le comunità e il territorio, elaborato congiuntamente in questi mesi dalle delegazioni Caritas e Migrantes del Triveneto e che porta la data della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre 2026. È una tematica ampia e lascio la parte restante di questo intenso tema alla vostra lettura e procedo ad altre notizie. A notizie che sono notizie che hanno un clima diverso, un'aria diversa. Siamo a Bibione che ha celebrato i suoi primi 70 anni, un confronto aperto per guardare al futuro. È la storia di un'ascesa coraggiosa, ma anche la salvaguardia delle coste e la fidelizzazione dei turisti. Bibione ha riunito per il 70° una platea di amministratori, imprenditori, operatori del settore, accademici e giornalisti. è una storia che comincia nel 1956 con i primi alberghi e i primi investimenti di imprenditori capaci di vedere le opportunità che la località del comune di San Michele a Tagliamento poteva offrire. E siamo veramente a una realtà che in questi anni ha registrato una grande ascesa e una grande attenzione anche da parte dell'estero, del mondo a noi con termine. Due tavole rotonde che riguardano sempre questa tematica nella classifica dei comuni che crescono di più grazie al turismo, quattro sono veneti, tra questi vi è appunto San Michele a Tagliamento con la citata Biblione di cui abbiamo appena parlato. E nella realtà così intensa e significativa di questa zona litorale, del nostro appunto territorio litoraneo, Bibione ha scelto il tema della gratitudine verso chi ci ha preceduto e per i risultati che anche quest'anno sono positivi. La località è infatti in attesa di una delibera regionale che autorizza la nuova denominazione del comune, in cui Bibione viene aggiunto all'attuale nome di San Michele al Tagliamento. Dunque, ancora Bibione, l'estero che guarda Bibione, con l'Italia e Bibione agli occhi dei turisti. Bibione è una settantenne che ha mantenuto un'anima giovane agli occhi degli austriaci che ritornano. Il 2026 ha registrato 1 milione di loro presenze, veramente un dato molto significativo. E siamo a un approfondimento per quanto riguarda l'ambiente, nuovi modi di vivere l'ambiente tra movimento e natura. E poi naturalmente altre notizie riguardanti il tema delle vacanze e noi passiamo ad altre tematiche. Siamo alla realtà pordenonese di Porcia e si guarda il 29 ottobre per chiudere l'intesa con la multinazionale. Di che cosa si tratta? L'Electrolux rivede il piano, no licenziamenti unilaterali e a Porcia rimangono alcune lavasciuga. E parliamo di realtà che riguarda il mondo dell'agricoltura. La Coldiretti segnala una emergenza per quanto riguarda la fauna selvatica. È una emergenza legata alla presenza di fauna selvatica sempre più aggressiva che riguarda tutto il territorio del Pordenonese. L'ultimo, in ordine di tempo, ha coinvolto il gregge dell'allevatore Doriano Mazzoli a Frisanco, dove 4 capi di bestiame sono stati sbranati e 3 sono stati feriti appunto dalla fauna selvatica. Pertanto è necessario un intervento per proteggere pecore, capre ed altri animali dalla presenza del lupo, che negli ultimi anni si è moltiplicata. Il rischio vero, dichiara il presidente di Coldiretti Pordenone, è che nonostante tutti gli sforzi dei nostri allevatori, con tutti i sistemi di prevenzione messi in campo, e che nonostante tutti gli sforzi dei nostri allevatori, con tutti i

è ormai al limite ed è necessario trovare nuove modalità di azione all'interno dei piani di governo della fauna selvatica. Siamo ad altre tematiche. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone. Villa Cattaneo torna a vivere con il polo del futuro musicale per le nuove generazioni. E naturalmente è una notizia che riguarda tutti noi che siamo del territorio con termine a Pordenone, siamo appunto del pordenonese. E si parla di un nuovo anno scolastico partito all'insegna del pedibus. Ci sono molte realtà in cui i bambini vanno a scuola a puntapiedi, in lunghe file ordinate, con un capofila in più di fila. Questi bambini che vanno a scuola a piedi sono bambini felici, bambini che iniziano bene all'aperto la nuova giornata scolastica. E auguriamo appunto a questa iniziativa di dilatarsi a tutte le realtà, perché è davvero molto significativo e importante iniziare la giornata all'aperto, a piedi, appunto, insieme come un magnifico pedibus. Cronaca da Pordenone. Il carcere non può e non deve essere solo la sede dell'espiazione della colpa. Per il carcere di Pordenone è iniziato il conto alla rovescia. Quello che si sta vivendo nel vecchio istituto ospitato nel castello potrebbe infatti essere l'ultimo capitolo di una storia destinata a cambiare sede. Il 2026 sarà l'ultimo anno intero di servizio della struttura cittadina. Entro la primavera del 2027 è previsto infatti l'avvio del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, un istituto progettato per accogliere fino a 300 detenuti. Oggi però il carcere di Pordenone è una realtà che ospita 54 persone a fronte di una capienza regolamentare di 34 posti. E siamo pertanto speranzosi che nella nuova realtà ci sia uno spazio diverso, un clima diverso. La nuova struttura di San Vito potrebbe infatti consentire di ampliare esperienze anche attraverso accordi con le aziende private per creare opportunità di lavoro all'interno del carcere. Il trasferimento quindi non rappresenta soltanto uno spostamento fisico, ma potrebbe segnare una nuova fase per il sistema penitenziario del territorio. Siamo a ottobre, mese di prevenzione per l'Andos. È un tradizionale appuntamento con la prevenzione e la cultura della salute, quello proposto anche quest'anno dal Comitato di Pordenone dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. È un ottobre rosa, Andos appunto, in cui si dilata, si amplifica l'iniziativa della sensibilizzazione su questo tema che purtroppo interessa ancora molte donne. L'avventura per beneficenza di Gervasio Furlanis e Riccardo Crucitelli hanno percorso in bicicletta 1700 chilometri attraversando 7 paesi raccogliendo fondi per l'hospice via di Natale di Aviano. Davvero una magnifica e singolare avventura. Siamo ancora nei pressi di Pordenone, a Rorai Grande, pastorale dedicata alla famiglia, duplice proposta a San Lorenzo per coppie spose e corso per fidanzati. Nella vivace parrocchia di San Lorenzo in Rorai Grande, dopo aver festeggiato la Madonna del Rosario con l'accogliente sagra e la processione e l'avvio dell'anno catechistico, ora l'impegno pastorale è rivolto alla famiglia con una duplice proposta: valorizzare il cammino delle coppie e investire sulla formazione delle famiglie nascenti. Ed è questa una magnifica iniziativa appunto dedicata alla famiglia. E a Fortogna si è ricordato Monsignor Muccin, scomparso 35 anni fa, il suo

0: suo nome è legato alla tragedia del Vajont. Procedo ad altre notizie, siamo ancora a Pordenone, inaugurato il rinnovato centro di pastorale adolescenti e giovani. E i giovani non sono un problema da risolvere, ma una scommessa vincente, è stato detto. Questa giornata ci lascia la consapevolezza che le nostre comunità sono già giardini ricchi di germogli pronti a fiorire. Per vederli e custodirli occorrono un cuore allenato e occhi capaci di guardare senza giudizio. Il rinnovato centro di pastorale giovanile vuole essere proprio questo, una casa con porte aperte, un luogo da abitare dove intrecciare relazioni autentiche e trovare accompagnatori capaci di camminare a fianco dei più giovani. Magnifica questa iniziativa. Pennellate di spiritualità paolina con Don Stefano Zeni, e questo riguarda la formazione del clero, l'incontro appunto del clero recente. E c'è una notizia, la notizia che riguarda Enzo Bianchi nel trigesimo della scomparsa, e questa significativa personalità ha avuto un legame anche per Pordenone. Pastorale della salute, siamo ancora in diocesi. Accompagnare chi non può più dare nulla e scoprire che dona ancora. Ed è una campagna per il sostentamento dei sacerdoti attraverso le offerte deducibili all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. E c'è poi una notizia che riguarda Don Maurizio Busetti, il quale ha fatto la sua professione perpetua presso il santuario di Colle Valenza. Siamo nel Porto Gurarese. Nel Porto Gurarese c'è un grande impegno per mantenere il punto nascita a Porto Gruaro e ci auguriamo veramente che questa generosa battaglia possa avere un risultato proficuo e positivo. Siamo ancora a Porto Gruaro, al Collegio Marconi. Don Orioldo saluta questa realtà scolastica dopo 25 anni e nel contempo si dà il benvenuto a Don Marino Rossi. E nel Veneto orientale siamo a Fossalta, dove si svolge un convegno nazionale di studi su Ippolito Nievo, l'arte della traduzione dei suoi scritti. E a Concordia Sagittaria un bellissimo fortuito ritrovamento di ossa ad una ricerca sugli antichi abitanti di Concordia. Ed è magnifico pensare quanto sia antica questa realtà, che ora, la quale ora Concordia appunto dà la denominazione, il nome alla nostra diocesi. Siamo ancora a Bibione. Bibione è sempre sotto la lente di ingrandimento, appunto per il suo importante valore e significato, e si scrive qui: dato i frequenti allagamenti in seguito a eventi meteorici, urge sistemare la rete idrica e fognaria. Ad Annone Veneto, ancora nel Veneto, è stato festeggiato Fiorenzo Masarte, il maestro dei Cori Uniti. E a San Stino di Livenza l'associazione San Vincenzo De Paoli organizza una serata al Teatro Pascutto, una serata musicale appunto ideata per sensibilizzare in merito agli scopi della San Vincenzo. Procediamo, siamo a San Vito al Tagliamento. Crescono le adesioni al progetto controllo di vicinato, sono coinvolte anche Ligugnana e Boreana. Procediamo, sentite come sto sfogliando le pagine, queste numerose pagine del settimanale, e siamo ancora a Porcia in collaborazione con il gruppo Alpini, una lucciolata si è svolta a Palse per una raccolta di fondi a favore della via di Natale. E cerco di dare spazio a qualche altra notizia. ha sabito al Tagliamento, un teatro di parole e di classici. Si alza il sipario con la performance di disegno e musica dedicata al terremoto. Ad Azzano Decimo, il 9 ottobre, a Teatro Mascherini, e le scomode verità di De Filippo. E naturalmente il teatro di Azzano Decimo è molto frequentato per le sue proposte significative e coinvolgenti. A Pordenone ancora le giornate del Festival del Cinema Muto, chiusura western con John Ford, la celebre pellicola con accompagnamento musicale dell'orchestra da camera. E sempre a Pordenone, il 15 ottobre alle 20:30, nell'auditorium Vendramini per Aladura, nei miti classici, l'esplorazione della complessità dell'uomo. Come vedete, Pordenone, che si avvia ad essere la capitale d'Italia, è ricca sempre di iniziative bellissime, di proposte significative. E siamo nella cronaca dei paesi ancora, siamo ad Azzano Decimo. Nella festa della Beata Vergine del Rosario è stato salutato Don Aldo Moras, che si è accomiatato dalla popolazione, che ha espresso una intensa gratitudine. E a Cimpello, 150 anni fa, nasceva l'artista Duilio Corompai, una notizia di cui do soltanto ovviamente il titolo e lascio pertanto i contenuti alla vostra lettura. Siamo a Maniago, il 16 ottobre alle 20:30 interverranno Giovanni Magri e Roberto Castenetto sulla Trinità di Pomponio Amalteo. Dopo 200 anni ritornerà nel Duomo di San Mauro. A Spilimbergo, sulle orme di Santa Caterina da Siena e San Francesco, un viaggio organizzato dalla parrocchia molto coinvolgente, con una ricca partecipazione. Siamo ancora a Spilimbergo, nel Friuli occidentale, conclusa la seconda edizione del Festival internazionale per film dedicati alle lingue minoritarie.
1: Eccomi ascoltatori, allora interrompiamo qui il collegamento insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della Chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi, in apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi. Ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
3: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
4: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
5: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi, è il messaggio che Leone XIV ha consegnato al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti, un messaggio per i fedeli afflitti da guerra, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino persecuzioni. Siete semi di comunione in sono aree deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
2: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
6: La pena di morte è inammissibile. Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Politica italiana firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
7: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea lo studio.
2: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sperza ormai da giorni in sud Italia. Ieri le trombe marine in Sicilia che hanno devastato Marsale e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
8: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Inquietante scoperta della polizia sul web, un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
9: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologia negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
10: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1,17 miliardi. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
11: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
2: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Tu l'hai detto, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
2: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
1: Tu, Signore, che piangi e gioisci con noi.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: nell'Antico Testamento Dio aveva manifestato un sogno attraverso i profeti: raccogliere attorno ad una tavola imbandita i popoli di tutta la terra, asciugare le lacrime di quanti si trovavano nella tristezza, nella disperazione, strappare via i segni del lutto, della morte, regalare all'umanità la pienezza della vita, la gioia. Sono immagini molto forti che aiutano a comprendere il messaggio di Cristo, il succo dell'Evangelo che oggi ci è stato annunciato. Il rapporto con Dio è una risposta lasciata alla nostra libertà. Lui continua ad invitare e invita non a lavorare, a faticare, questa volta invita alla festa, la festa di nozze per eccellenza, quella del Figlio suo. Lascia a noi decidere. Ecco il dramma della nostra libertà. Ecco il rischio che Dio continua a correre con ciascuno di noi, dal momento che non si impone, non prende nessuno per il collo, ma continua a rivolgere il suo invito. Come è preso l'invito di Dio? Alcuni dicono in maniera seccata: non voglio venire, non ho voglia. Altri dicono: ho degli affari da curare. Altri si indispettiscono al punto da prendere i servi di quel padrone, da percuoterli e ferirli. Scatenano la loro rabbia per un invito che trovano fuori luogo. Sono un po' le scuse e le reazioni di sempre, quelle che anche oggi noi manifestiamo davanti a Dio, che continua a rivolgere a ciascuno di noi personalmente il suo invito: vieni alla festa, liberati un po' dai tuoi affanni, cerca di andare alle sorgenti della vita, perché allora il tuo lavoro, le tue prove, i tuoi fallimenti acquisteranno un'altra luce. Vieni a nutrirti da me. Non può bastarti il pane che guadagni con il sudore della tua fronte. Anche oggi le nostre giustificazioni, perché troviamo fuori luogo perdere tempo per una festa che Dio ha organizzato proprio per noi. Ma vedete, Dio non si rassegna. Quando tutti gli invitati non si presentano, ecco un momento della sua fantasia: fa risuonare l'invito lungo le strade, nei crocicchi, là dove la gente si trova a mendicare, ad aspettare un posto di lavoro, là dove c'è qualcuno disoccupato, soprattutto dove ci sono le persone meno influenti, meno importanti. E quelli rispondono, al punto tale che Dio riesce a dare realizzazione al suo sogno. Quella sala si riempie di buoni e di cattivi, così dice l'Evangelista, perché tutti davvero hanno diritto di varcare quella soglia, e per Dio è una festa, la festa del suo Figlio. Vorremmo sentire in quei servi, soprattutto in questo mese di ottobre, la voce dei missionari, di quanti spendono la loro vita per convocare nella comunità, per chiamare vicino a Dio tanti fratelli lontani dalle strade, dalla ignoranza di Cristo. Ma quello che non ci saremmo mai aspettati è l'ultima parte di questa parabola. Quel padrone fa un giro tra gli invitati e che cosa trova? Una persona che è entrata nella sala senza l'abito nuziale. Che cos'è questo abito nuziale? Si è appena detto l'Evangelista che sono entrati buoni e cattivi. L'abito nuziale è l'abito di chi riconosce la grandezza di Dio, che andare vicino a Lui è una festa di nozze. L'abito nuziale è colui che si lascia vestire dalla misericordia, dall'atteggiamento accogliente di Dio, che non entra nella sala per dovere o per paura, ma entra nella gioia di chi vuole condividere la gioia di Dio. Ecco quello che non vorremmo mai sentirci dire. Sei venuto a questa celebrazione, a questo incontro di preghiera, e l'hai fatto per dovere, per paura? No. Abito nuziale vuol dire sono qui, riconoscente al mio Dio che mi ha aspettato, che ha preparato un posto proprio per me. Sono qui e sono entrato indegnamente. Forse ho mille motivi per vergognarmi, ma so che la tua misericordia, il tuo amore è più grande del mio peccato. Abito nuziale vuol dire faccio festa con i fratelli, non mi isolo nella mia fede, non voglio viverla come un fatto individuale, privato, ma la condivido pregando insieme ai fratelli, lodando con loro il nostro Dio. Una scena, questa della parabola, iniziata con una sala vuota, ci fa sentire le nostre chiese vuote, a volte il peso della tristezza che ci portiamo dentro, una sala dove uno ha osato entrare senza questo volto riconoscente e grato al Signore che chiamava. Sono degli spunti perché la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana abbia a diventare sempre meglio una risposta a colui che chiama. Stare con Dio è come stare a nozze, uniti a Lui, vivi della sua mensa, del pane di vita, delle parole di speranza e di perdono che Lui continua ad offrire a ciascuno di noi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

dal libro della Genesi al capitolo dodicesimo. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una nazione grande e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abramo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abramo la attraversò fino alla località di Sichem presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano ancora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. È parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto, cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto

Ha scritto nel libro del profeta Isaia: la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque sia di noi, da qualunque luogo venga, ha un posto nella preghiera di questa casa. Ma significa anche che nella preghiera non preghiamo solo per noi stessi, ma per tutti i popoli del mondo e per la loro pace. Nessuno sarà dimenticato. La preghiera comincia con la parola di Dio, la parola di Dio che abbiamo letto. E la parola di Dio è, dice Gregorio Magno, una lettera di Dio rivolta a noi. A quella lettera noi rispondiamo con la nostra umile preghiera. Spesso non sappiamo pregare, ma quello che conta non è se sappiamo pregare, ma che Dio ascolta la nostra preghiera. Abbiamo letto il capitolo 12 della Genesi, perché oggi, il 9 ottobre, facciamo memoria di Abramo, amico di Dio e padre di tutti i credenti. Abramo infatti è una figura centrale per i cristiani, per gli ebrei, ma anche per i musulmani. Abramo è il vero modello del credente. A lui fu rivolta la parola di Dio che abbiamo ascoltato: vattene dal tuo paese e vai verso il paese che io ti indicherò. Era un discorso un po' duro per un uomo che aveva 75 anni. A 75 anni non si lascia il proprio paese come migranti, ma ad ogni età, giovani, adulti, anziani, dobbiamo ascoltare la parola del Signore e vivere con fede. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. L'ho detto, è un uomo di fede, cioè di fiducia piena nel Signore. Crede che il Signore conosce meglio il suo bene di lui stesso. Un grande e sapiente studioso della Bibbia afferma che qui, in questo invito di Dio ad Abramo, comincia una nuova storia, una nuova stagione per la storia, un nuovo inizio. È certo l'inizio del popolo di Israele, ma è anche un nuovo inizio per ciascuno di noi. Sì, un nuovo inizio per tutti, come è stato un nuovo inizio per quelli che sono emigrati o venuti da paesi diversi dall'Italia e che oggi sono qui. Il nuovo inizio è anche la conversione, uscire dalla propria casa e seguire la parola del Signore per andare in una terra che Lui ci indicherà. Molti di noi hanno fatto un viaggio o un pellegrinaggio. La fede dà il coraggio di lasciare quello che si è, che ognuno di noi è, o il luogo dove sta, per cercare una nuova terra. La fede dà il coraggio e la gioia di un nuovo cammino. Dà il coraggio di un nuovo sogno. Abramo, nel suo coraggio
di fidarsi di Dio.

Dio, di Dio che gli promette un futuro, partì. Lui, sua moglie, suo nipote, non aveva figli, con pochi beduini che lo seguivano. Quello sarebbe stato un grande popolo benedetto. Anzi, Abramo stesso diventerà una benedizione per tanti, cioè tanti troveranno la pace, il bene, la fede grazie a lui. Dio gli dice: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma è possibile questo per me? Ascolta la parola di Dio come Abramo e credi. Nel suo viaggio, come in tutti i viaggi, come in tutti gli esodi, Abramo avrebbe affrontato tante prove. Avrebbe affrontato la prova della sterilità della moglie, che non gli consentiva di avere una discendenza, eppure Dio gli aveva detto: alla tua discendenza darò questa terra, facendogli vedere proprio, sono le ultime parole che abbiamo ascoltato, il paese di Canaan. Ma sua moglie è sterile, lo prendeva in giro? No, gli avrebbe dato un figlio Isacco, ma a suo tempo, dopo molto cammino. Poi la prova maggiore, il sacrificio di suo figlio Isacco, ma anche qui l'angelo lo salvò dal commettere un gesto irrimediabile. Le prove e la strada della vita, cari amici, si affrontano e si superano con la fede. E Abramo è l'uomo di fede, a tal punto che Dio dice di essere suo amico. Chi di noi ha fede oggi potrà divenire fecondo, creatore di bene. Non lo pensa oggi, non lo crede per sé, ma potrà divenire una benedizione per molte famiglie, per i poveri, per i giovani, per tanti che oggi nemmeno conosce. Non si può dire a quale religione appartenesse Abramo, non si può dire che fosse ebreo, anche se all'origine del popolo di Israele, non si può dire che sia stato cristiano o musulmano. Abramo è un credente, un uomo religioso, ascolta l'indicazione di Dio e cammina con fede. Tante volte le etichette religiose, etniche, politiche sono proclamate e contrapposte e valgono poco, perché si appartiene a una religione o si ha un'identità come il colore della pelle, ma non come il sentimento del cuore. Si ha un'identità come il colore della pelle, ma non come il sentimento del cuore, o addirittura si ha un'identità come un vestito e non come qualcosa che guida la mia vita. Un grande martire, Ignazio di Antiochia, morto all'inizio del secondo secolo, si pensa circa nel 108, scriveva: è meglio essere cristiano senza dirlo che dirlo senza esserlo. È meglio che la tua fede sia nel cuore che sia un vestito o una divisa. Cari amici, siamo credenti davvero, seguiamo la strada che il Signore ci fa compiere per divenire tutti costruttori di un popolo grande,
di un popolo di pace, amico di Dio dei poveri. E col nostro padre Abramo viviamo un nuovo inizio, ascoltando la parola di Dio e andando dove Lui ci indicherà. Farà di ognuno di noi una fonte di benedizione per tanti, perché Dio ha una grande ambizione sulla vita di ognuno di noi. Amen.

0: O Signore nostro Dio, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo noi umili figli di Abramo. Rafforza la nostra fede, aiutaci a seguire il cammino nuovo che tu ci indichi, a superare e vivere le prove con fede, a comunicare con passione la tua benedizione a tutte le famiglie dei popoli. Rendici gente di preghiera, di misericordia, di amicizia. Te lo chiediamo per la preghiera del nostro padre Abramo, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti noi, ora e sempre.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci dona, noi ce la scambiamo.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro sul pensiero di Augusto Del Noce, che tema che stiamo sviluppando ormai da alcuni mesi. E oggi parliamo di un convegno che si è tenuto a Roma recentemente a fine settembre, che aveva come tema il confronto tra Augusto Del Noce e Luigi Giussani. Tema del convegno era Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno. Non avendo le registrazioni degli interventi, utilizziamo alcuni articoli usciti nei media per ricavare un po' i contenuti di questo convegno seminario che si è tenuto appunto a Roma, e vi propongo alcuni articoli, il primo dei quali lo trovate anche nel sito online di Comunione e Liberazione, a firma di Angelo Picariello fa una rapida sintesi, come si fa ad uso giornalistico, di tutti gli interventi del seminario, che erano molti a dire il vero, perché i lavori sono svolti tra mattina e pomeriggio del 25 settembre. E inizia Picariello con una citazione, una frase di Del Noce, che Del Noce scrisse sulle colonne del Sabato, settimanale Il Sabato, che ha cessato da tempo le pubblicazioni, il 14 febbraio del 1987. Ascoltiamo quell'uomo, disse Augusto Del Noce dalle colonne appunto del Sabato, per difendere Don Luigi Giussani dopo il suo celebre intervento ad Assago al raduno della DC Lombarda. Don Giussani è stato invitato a questo incontro della Democrazia Cristiana della Lombardia e il suo intervento aveva suscitato polemiche e attacchi anche da parte della segreteria di allora del partito, e appunto Del Noce interviene per difendere Don Giussani. Quindi questo è lo spunto per la sintesi che fa il nostro giornalista. Del Noce e Giussani, due grandi educatori mossi dalla passione comune per la contemporaneità del cristianesimo, diversi per indole e approccio culturale, si ritrovano fianco a fianco a un certo punto per la percezione che entrambi ebbero della sostanziale espulsione dell'incarnazione dal vissuto e dal pensiero del loro tempo. Un'irrilevanza ben sintetizzata dall'affermazione evocata da Cornelio Fabbro, altro grande teologo del Novecento: Dio, se c'è, non c'entra, questa è la famosa frase con cui Fabbro riassume in qualche modo la posizione contemporanea riguardo a Dio. Dio, se c'è, non c'entra, cioè non c'entra con la vita. Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno, è il tema di un seminario organizzato dalla Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce e dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, col patrocinio del Centro Studi Luigi Giussani, tenutosi venerdì 25 settembre nel Salone del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma. Non regge la sbrigativa etichetta affibbiata a entrambi di reazionari antimodernisti. Giussani e Del Noce erano dei poliedri con tante facce, dice nell'introduzione il direttore del Centro Internazionale, Don Andrea D'Auria. Proprio in questi giorni, annuncia il direttore del Centro Studi Luigi Giussani Martino Feiles, quindi proprio in questi giorni stanno partendo le prime borse di studio di questo centro studi neocostituito appunto a Roma. Ebbene, spiega D'Auria, che attraverso il centro studi il pensiero di Don Giussani possa essere conosciuto anche in relazione ad altri protagonisti della modernità. Tema questo tanto caro a Del Noce, rileva Gianluca Cuozzo, presidente della fondazione a lui intestata, che va oggi riletto alla luce dei nuovi interrogativi che si pongono per la società opulenta di cui parlava in relazione all'avvento dell'intelligenza artificiale. Quindi Cuozzo, che è il presidente della fondazione Del Noce, rileva questo legame tra quello che Del Noce diceva sulla società opulenta e sulla società del consumismo e il tema di cui si parla tanto ultimamente, dell'intelligenza artificiale. Lo studio dell'uno, di un autore, aiuta la comprensione dell'altro, annota Marco Cesare Giorgio, presidente del Centro Studi Pier Giorgio Frassati, di cui Del Noce, ricorda, fu presidente onorario. E veniamo alla sintesi degli interventi. Nella sessione mattutina, moderata da Sante Maletta, Massimo Borghesi, docente emerito di filosofia morale a Perugia, contesta l'accusa di antimodernista attribuita a Del Noce. E devo dire, queste sono parole di Borghesi, che mi convince poco anche la tesi di un Del Noce anticonciliare, aggiunge. Vede presente in lui, invece, di nuovo citazione di Borghesi, l'istanza cristiano-liberale che contiene l'elemento della libertà poco valorizzato nel Medioevo, chiusa citazione di Borghesi. Mentre in politica, di nuovo Borghesi, trovava il suo riferimento nella visione degasperiana. Parallelamente, per Borghesi è fondamentale anche in Giussani l'elemento della libertà e cruciale il rischio della gnosi, ossia un cristianesimo da iniziati basato sulla conoscenza fine a se stessa. E sia pur nel solco della tradizione agostiniana e tomista, Borghesi intravede in Giussani le influenze ambrosiane della lettera di Montini sul senso religioso per la Quaresima del 1957, la lettera che Montini scrisse appunto in occasione della Quaresima di quell'anno. La lezione, oltre a questa influenza di Montini, lui vede in Giussani la lezione di Newman, grande teologo inglese, e poi quella del Concilio. Nessun rifiuto della modernità quindi, ma al contrario una piena immersione in essa con la pretesa di un'originalità cristiana. Giussani scarnifica la storia per andare al cuore di tutto, cioè l'incarnazione, che fa sue tutte le cose, sostiene Gabriella Cotta, docente di filosofia politica alla Sapienza. E in Dio, per Del Noce come per Giussani, la storia trova il suo senso in risposta al vuoto antropologico del male. Ecco, quindi il tema della libertà è comune a questo elemento della libertà, è comune sia a Giussani che a Borghesi. Per Paolo Terenzi, docente di sociologia dei processi culturali a Bologna, Del Noce prende da Rosmini, esponente minoritario di un liberalismo non contrario al cristianesimo, la critica del perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, che ricollega al marxismo, cioè la promessa di una società perfetta, senza ingiustizie, e la mette in relazione con la consapevolezza centrale in Don Giussani del peccato originale, una riflessione che porta entrambi alla critica del pelagianesimo, ossia la pretesa di salvarsi con le proprie forze. Francesco Botturi, emerito di filosofia morale alla Cattolica, accomuna Giussani e Del Noce nella critica della tendenza tremendamente coerente e tremendamente autodistruttiva, sono parole sue, dell'epoca razionalista, che conduce alla autoreferenzialità radicale dell'ateismo e di Marx. Il realismo della creazione, che offre all'uomo un mondo da abitare, viene sostituito, secondo Botturi, da una assoluta astrazione e volontà di potenza. Ed ecco la secolarizzazione, ossia la diffusa tendenza a piegare il cristianesimo ai criteri interpretativi del razionalismo e al rifiuto di ogni cosa che preveda il dipendere da qualcun altro. L'uomo, insomma, è rimasto solo ad agire e la Chiesa, per Botturi, si è trovata molto spiazzata con la tentazione di rincorrere la modernità. Una situazione, Botturi, se qualcuno ha ascoltato la trasmissione dello scorso mese, aveva parlato sempre di Del Noce in un incontro tenutosi al meeting di Rimini, all'ultimo meeting di Rimini in agosto, e quindi è un autore che abbiamo già ascoltato sul tema. Una situazione, quella in cui Giussani e Del Noce si trovarono ad operare e a educare, perché ricordiamo che Giussani è stato un grande educatore, in cui la dimensione religiosa viene progressivamente estromessa dalla comprensione della realtà, sottolinea Elisa Grimi, direttore della cattedra Hildebrand per il personalismo cristiano presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una dimensione che Del Noce chiama irreligiosità nei suoi appunti sull'irreligione occidentale del 1963. Un testo che abbiamo utilizzato anche noi tempo fa. Non soltanto nega Dio, dice questa studiosa Elisa Grimi, non soltanto nega Dio, ma detronizza la verità stessa fino a perdere la capacità di riconoscere il valore come ciò che interpella la persona e suscita una risposta. Dice appunto Grimi, citando Dietrich, il von Hildebrand, teologo e filosofo tedesco, che vede in piena sintonia con Giussani e vede una piena sintonia tra Giussani e Del Noce, i quali si avvalgono di un metodo infallibile per giudicare la realtà, investigare l'io in azione, sottolinea Roberto Scalon, sociologo dell'Università di Torino, metodo che conduce alle certezze morali di Don Giussani, che in Del Noce sono i valori eterni, cioè secondo Giussani c'è un criterio dentro ogni uomo che gli permette di capire se un'azione è buona o no, se una cosa va bene o no. È un criterio che noi abbiamo dalla nascita. Per Del Noce questi sono i valori eterni, invece, quindi valori uguali, veri per qualsiasi uomo ed eterni, non soggetti a cambiamenti nel tempo. Il movente per entrambi è una passione per l'uomo, più che la difesa di un'ideologia o di una religione, per segnalare ai giovani il rischio dell'autodistruzione nell'inseguire un'autosufficienza che abolisce tutti i valori tranne l'usura, la lussuria e il potere, la triade spesso citata da Giussani, che è del poeta inglese Eliot. E in una società invece, dice Del Noce, erotica, opulenta, tecnocratica, quindi questa è la triade invece che usa Del Noce, una società erotica, opulenta, tecnocratica. Nel pomeriggio, e questa è la mattinata, sono i lavori della mattinata, una rapida sintesi dei lavori della mattinata. Nel pomeriggio, moderato da Fabio Ferrucci, il dibattito si è spostato invece sugli anni della contestazione, che ha avvicinato i due studiosi, perché il loro incontro è avvenuto appunto in quegli anni. Cartesio, con il suo Cogito Ergo Sum, e Rosmini sono i riferimenti di Del Noce, che cita da ex allievo Rocco Buttiglione. Uno dei redattori era appunto Rocco Buttiglione, che è stato allievo sia di Del Noce che di Giussani, e in qualche modo ha fatto da tramite tra i due. Di Giussani Buttiglione evoca invece il metodo del raggio, che consentiva di mettere in relazione l'esperienza personale con le esigenze originarie. Cioè, il metodo del raggio era l'incontro che aveva inventato Don Giussani con i giovani degli anni, fine anni, degli anni 50 e degli anni 60, giovani studenti che lui incontrava appunto a scuola e aveva invitato a proseguire, diciamo, il colloquio scolastico al di fuori della scuola, con il raggio, dove ognuno poteva intervenire su un tema stabilito e il giudizio veniva, ma doveva appunto intervenire confrontando tutto quello che accadeva con le esigenze originarie di cui parlavamo prima, cioè con questo criterio che ogni uomo ha dentro di sé. Quindi imparando ad ascoltare, perché nell'esperienza dell'altro c'è sempre un punto di convergenza nella presenza di Cristo, che la società del tempo intendeva negare. Il metodo di Giussani, sappiamo, puntava molto sull'esperienza, esperienza che consiste appunto nel giudicare in base a questi criteri originari tutto quello che accade. Due mondi piuttosto lontani, sebbene complementari, quelli di Giussani e Del Noce, così li definisce il sociologo Sergio Bellardinelli, finché Rocco Buttiglione non ci ha messo del suo nel farli incontrare. Quindi si deve a Rocco Buttiglione l'incontro tra i due, nella comune percezione di una progressiva erosione del senso della realtà, senza nemmeno bisogno di attaccare direttamente la religione. Michele Rosbock, docente di storia del diritto italiano ed europeo a Torino, fra i promotori di questa intensa giornata di studi, ricorda quel discorso di Giussani ad Assago, di cui dicevamo prima, il 6 febbraio 1987, in cui difese il ruolo dei corpi intermedi e denunciò il rischio di uno Stato prepotente sulla società. Del Noce, che intervenne in quel periodo di polemiche con la segreteria De Mita, anche sul mensile 30 giorni, era segretario del partito allora Ciriaco De Mita, sostenne sul sabato che isolando la politica dalla religione per i cattolici inizia una strada verso il suicidio. Una frase ripercorsa anche una frase ripercorsa anche da Pietro Giubilo, al tempo sindaco di Roma, che cita Del Noce come riferimento di quegli anni contro il tentativo di relegare il cristianesimo ai margini della storia. Una difesa del senso religioso, che Del Noce chiamava dimensione religiosa, che incide nella storia per portare nella modernità il valore della parola libertà, sostiene da New York Carlo Lancellotti, un fisico matematico che si intende anche di filosofia. Un parallelo che regge quello tra Giussani e Del Noce certifica nel dibattito conclusivo Salvatore Azzaro, docente di filosofia politica a Cassino, che di Del Noce è stato allievo e collaboratore. Ecco, questo è un po' la sintesi del seminario svoltosi a Roma a fine settembre. Possiamo approfondire ulteriormente alcuni aspetti grazie ad altri due articoli che vi propongo, che sono uno di Sante Maletta. Sante Maletta è, come vi ho detto prima, ha moderato la mattinata del convegno, per lui è uno studioso, scrive un articolo per il giornale online Il Sussidiario, che questo lo trovate quindi in rete se volete leggerlo, e dice così Sante Maletta: qual è il destino dell'uomo moderno? Non si tratta di una domanda da intellettuali, bensì di un interrogativo drammatico che riguarda tutti, reso ancora più urgente dalla crisi globale in cui siamo immersi. Augusto Del Noce e Luigi Giussani possono aiutare a rispondere, perché hanno fatto di tale interrogativo il punto di partenza della propria riflessione attraverso itinerari di vita assai diversi che si sono infine incontrati in modo proficuo. Per parlare di queste due figure a partire dai loro scritti occorre tuttavia tenere presente che questi nascono in genere da diverse motivazioni e circostanze. Questa precisazione di Maletta è importante. Del Noce è un intellettuale accademico che lavora in modo approfondito su fonti bibliografiche e produce opere che intendono rispettare i canoni della letteratura scientifica. Giussani è un sacerdote che rinuncia ad approfondire gli studi teologici come avrebbe voluto fare, era già avviato a una promettente carriera come teologo, ma rinuncia agli studi, ad approfondire gli studi teologici in nome di un impegno educativo nelle scuole superiori di Milano, perché Giussani si era accorto che i giovani non conoscevano più la storia della Chiesa, gli elementi fondamentali del cristianesimo. Quindi decide di lasciare le cattedre universitarie per dedicarsi invece alla cattedra nelle scuole superiori di Milano, al liceo Berchet. Nasce così un movimento ecclesiale diffuso a livello internazionale che Don Giussani si trova a guidare sino alla fine della vita. Ciò implica che non si possono approcciare i loro scritti nello stesso modo. I testi di Del Noce nascono soprattutto da un dialogo con i filosofi del passato attraverso le loro opere. I testi di Giussani originano soprattutto da un dialogo con i giovani che gli pongono delle domande esistenziali. Non si può pretendere di trovare nei testi di Giussani la meticolosità scientifica di Del Noce, come non si può cercare nei testi del Nociani la libertà di movimento di un pensiero fondale, così lo definisce Rocco Buttiglione, allievo di entrambi, come quello di Giussani, il quale cerca, inventa idee e parole nuove per rispondere a sfide inedite. A uno sguardo superficiale, Del Noce e Giussani appaiono collocarsi in posizione antimoderna. In realtà entrambi si sottraggono all'opposizione tra progressismo e conservatorismo, tanto sul piano culturale quanto su quello politico ed ecclesiale. Per entrambi la modernità rappresenta anzitutto una sfida ancora aperta che nasce da concrete circostanze storiche. Come ha opportunamente ricordato Massimo Borghesi, la prima modernità si caratterizza per il venir meno del cristianesimo come fattore unificante delle società europee. Le guerre di religione che infiammano l'Europa tra quindi il XVI e il XVII secolo spingono governanti e intellettuali a relativizzare in nome della pace il peso politico del fattore religioso. Con questa prima secolarizzazione comincia a farsi strada il principio della libertà religiosa, espressione più evidente del valore che la modernità attribuisce alla soggettività umana. La Chiesa fatica a elaborare un pensiero che non sia meramente reattivo rispetto a tale evoluzione e spesso si limita alla difesa delle proprie prerogative e delle forme sociali tradizionali. Il Borghesi dà questa lettura della nascita della modernità, in qualche modo causata, di questa modernità senza Dio, no? Causata dalle guerre di religione del 500 e del 600, ma su questo tema abbiamo già avuto modo di soffermarci in passato. Il processo di secolarizzazione si radicalizza con la Rivoluzione francese. Per la prima volta prende corpo il progetto di una integrale cesura col passato, non solo a livello sociale e politico, ma anche a livello etico e religioso. Il fattore rivoluzionario permane nella storia contemporanea, manifestandosi infine nei fenomeni totalitari del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo. In tutte queste occorrenze rivoluzionarie la Chiesa viene considerata come un residuo del passato da piegare ai propri fini o da distruggere violentemente. Consideriamo ora il frangente storico in cui si colloca il rapporto tra Del Noce e Giussani, quello caratterizzato, come dicevamo prima, dalla contestazione sessantottina. Questa sorge in opposizione allo sviluppo della società del benessere che caratterizza i paesi occidentali dopo la fine della guerra. Il primato dei beni materiali e la diffusione del consumismo generano nuove forme di alienazione e producono un'omologazione culturale che coinvolge tutte le classi sociali. Gli strali di Pasolini sono lanciati contro questo fenomeno e anche di questo abbiamo parlato diffusamente. Del Noce e Giussani condividono questa critica, ma ne individuano anche la debolezza culturale. Condividono la critica in quanto questa mette in luce la riduzione del desiderio tipica delle società liberali secolarizzate, che è il presupposto fondamentale sul quale chi detiene il potere politico ed economico fa affidamento. Il problema è che tale critica rimane all'interno di una prospettiva immanentista, per la quale, per usare la celebre formula di Cornelio Fabbro, anche se Dio c'è, non c'entra, cioè Dio non c'entra con la storia, con la vita concreta degli uomini. Nella cultura sessantottina, continua il nostro autore, in altri termini si esclude che il desiderio autentico possa trovare sbocco in una prospettiva trascendente e di conseguenza si punta tutto sulla dimensione politica. Racchiuso in una dimensione puramente immanente, il desiderio, di per sé infinito, si rivolge contro tutto ciò che percepisce come un ostacolo alla propria realizzazione. Sono i valori morali tradizionali ai quali la società borghese tributava ancora un formale quanto ipocrita omaggio a farne le spese. E quindi l'istituzione che ne rappresenta l'ultima difesa alla Chiesa è la famosa tesi di Pasolini. Il 68 ha distrutto quei valori che la borghesia aveva conservato dall'Ottocento in poi, in quanto necessari per un ordine, diciamo, sociale. Quindi il 68 in qualche modo viene usato per distruggere quello che rimaneva dei valori tradizionali e dare libero sfogo alla società dei consumi. La contestazione si trasforma ben presto in una rivoluzione nichilista, dice il nostro autore, che nel nome della distruzione di tutti i valori assume inconsapevolmente quelli tipici di un puro vitalismo che sotto la maschera dei diritti soggettivi si sposa ben presto con l'ideologia borghese in nome di una totale autodeterminazione individuale. Tale è la situazione culturale dei nostri giorni. Di fronte a tale involuzione della contestazione, i cattolici oscillano in genere tra l'adesione in nome della lotta contro l'alienazione capitalista e l'opposizione in nome della difesa dei valori tradizionali. Quindi il mondo cattolico continuerebbe a essere spaccato su questi due fronti. Chi in qualche modo continua una sorta di lotta contro il capitalismo, più verbale che di fatto naturalmente, e chi invece vorrebbe un ritorno alla tradizione, quindi progressisti, insomma, e tradizionalisti. Ebbene, di fronte a tale situazione, Del Noce e Giussani arrivano a proporre un cristianesimo moderno, ma non modernista, capace di confrontarsi criticamente tanto con la tradizione quanto con l'attualità. La modernità del loro pensiero sta soprattutto nella valorizzazione della libertà soggettiva come momento ineludibile per la verifica esistenziale della fede cristiana. Questo ritorna a questo tema della libertà imprescindibile per un'autentica fede cristiana, e Del Noce questo lo sottolineava molto. C'era la libertà, non è una scelta, diciamo, contingente della Chiesa, che non può più ritornare a società del passato in cui il cristianesimo, diciamo, era la regola per tutti, ma è invece essenziale alla vita cristiana. In tale prospettiva, continua il nostro autore, Del Noce trova in Comunione e Liberazione un'esperienza ecclesiale capace di tradurre in atto quella filosofia cristiana che egli aveva saputo riconoscere nella linea di pensiero che va da Pascal a Rosmini attraverso Malebranche e Vico, e della cui verità CL rappresenta in un certo senso la prova storica. Dal canto suo, Giussani trovava nel pensiero del Nociano un'interpretazione della modernità che lo aiuta a comprendere il senso della presenza storica della comunità cristiana nel mondo contemporaneo. Una presenza capace di incidere sulla realtà in tutti i suoi aspetti, a partire dalla mossa essenziale, esistenziale, di un soggetto che nella convivenza comunitaria verifica la credibilità dell'annuncio evangelico: Cristo è vivo e presente tra noi. In ultima istanza, il declino, il destino dell'uomo moderno dipende dalla possibilità di questo annuncio, battendo in breccia la riduzione del desiderio che mezzi sempre più sofisticati e potenti continuano a produrre, intercettati da esigenze di senso e felicità che continuano a inquietare il cuore dell'uomo. Questo è un intervento di Sante Maletta nel giornale online Il Sussidiario. E concludo con due riflessioni di invece Giovanni Maddalena, che è gli studioso filosofo, che fa sul settimanale Tempi e dice: un centro studi si fa per dialogare e discutere, non vuole e non deve essere un luogo educativo, ma aiuta a capire analiticamente, con tutti gli strumenti scientifici adeguati, un aspetto dell'autore o del tema di cui si occupa. Così è successo appunto nel convegno di cui abbiamo parlato. Dice: entrambi gli autori polemizzavano con l'illuminismo francese settecentesco e con il materialismo ottocentesco, ma non avevano alcuna tentazione antimoderna che volesse fare a meno delle sottolineature della libertà e della soggettività di cui abbiamo appena parlato. Legavano saldamente la libertà alla verità e individuavano un interessante metodo esperienziale innovativo per il riconoscimento delle verità oggettive della conoscenza e della fede, il famoso criterio originale di cui parlavamo prima. Nel concreto della politica della seconda metà del Novecento polemizzavano con la Democrazia Cristiana per il suo pragmatismo privo di profondità culturale adeguata e proponevano una politica basata sul riconoscimento dei corpi intermedi indicati dalla dottrina sociale della Chiesa. Poi ci sono anche i disaccordi. Per alcuni, Giussani e Del Noce alla fine della loro opera cambiano direzione, spostandosi da una polemica antilaicista ad una antignostica. Per altri invece l'avversario teoretico rimane sempre l'immanentismo. Per alcuni la lettura della modernità data da Giussani nel libro La coscienza religiosa dell'uomo moderno è fondamentale per la comprensione di un suo pensiero. Per altri si tratta di un libro occasionale, marginale, perché non sufficientemente analitico. C'è chi ritiene che il metodo di Giussani sia fortemente influenzato dalla filosofia americana e c'è chi lo ritiene autoctono e derivato solo dalla sua attività pedagogica. Secondo certuni, il pensiero di Giussani è di ispirazione autenticamente tomista, mentre per altri si tratta di un tomismo autonomamente modificato in senso agostiniano, pascaliano e personalista, e così via. Insomma, si discute e si discuterà, perché c'è qualcosa di interessante in gioco, qualcosa da scoprire. Tra le varie concordanze e discordanze mi colpisce che un centro studi debba proporsi anche una lettura cronologica del pensiero di un autore, così certi concetti cambiano pur nella loro identità di fondo nel pensiero di Giussani, e vedere ciò che cambia e ciò che non cambia, ciò che si approfondisce e ciò che viene tralasciato, fa capire di più l'autore. Per esempio, in Giussani il concetto di autorità, inteso come capacità di governo ecclesiale, fino a un certo punto include il termine autorevolezza, l'espressività della comprensione. Giussani li usa come sinonimi fino alla capacità di governo ecclesiale. Fino a un certo punto include il termine autorevolezza, l'espressività della comprensione. Giussani li usa come sinonimi fino a

0: peccato originale emerge come fondamentale per la conoscenza e l'educazione solo a un certo punto nell'opera di Giussani. La comprensione cronologica, quindi dice questo studioso, è un lavoro importante che si fa con tutti gli autori, che permette di orientarsi meglio tra i molti scritti comunque sempre significativi del sacerdote lombardo. E benvenga che si sia iniziato a farlo studiando il rapporto con Del Noce, che di certo è stato uno dei pochi intellettuali che hanno riconosciuto già nell'epoca la rilevanza teoretica del pensiero di Giussani in tutte le sue parti. Quindi materiale su cui riflettere molto, mi ha fatto una rapida carrellata dei vari interventi, ritorneremo su questi temi. Mi fa piacere che si sia iniziato a un confronto su Giussani e Del Noce. Io modestamente l'avevo auspicato già tempo fa e avevo anche lamentato la mancanza di questo confronto, e quindi diciamo vi do appuntamento ai prossimi incontri per sviluppare ulteriormente questa questione, questo confronto tra due grandi pensatori, due grandi educatori anche del secolo scorso. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta.
1: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, per un corso di esercizi spirituali dal titolo Introduzione alla vita spirituale.

Continuiamo il percorso che abbiamo iniziato questa mattina, dove dicevamo come l'uomo è un mendicante di assoluto in quanto cerca naturalmente l'infinito, essendo stato creato da Dio a misura della capacità di Dio, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, quindi l'uomo è una ricerca, è un mendicante di infinito, dicevamo. E questa percezione di cercare una risposta all'anelito del cuore, al desiderio grande di vita, di pienezza, abbiamo detto che ha accompagnato tutta la storia dell'umanità, questa ricerca di una risposta. Tanto per farvi fare un esempio, che è uno dei più belli secondo me, lo troviamo già in Platone, nel Fedone, che è un'opera, una delle sue opere, dove fa parlare Socrate ai suoi discepoli. E a un certo punto vi è un dialogo con un suo discepolo, che si chiama Simmia, e che dice con queste parole: va bene allora, comincerò io a dirti i miei dubbi e Cebete poi ti dirà quello che non approva di quanto è stato detto. Mi sembra, Socrate, e forse sarai anche tu del mio parere, che essere così sicuri su certe questioni sia una cosa impossibile o perlomeno molto difficile, almeno in questa vita. D'altronde io penso che il non esaminare da un punto di vista critico le cose che si sono dette, il lasciar perdere il problema prima di averlo indagato sotto ogni aspetto, sia proprio dell'uomo da poco, quello di non interrogarsi. È proprio dell'uomo da poco. Quindi, in casi simili, nelle cose importanti, non c'è altro da fare, e qui presenta alcune piste. O imparare da altri come stanno le cose. Sentiamo cosa dicono gli altri, un po' come Gesù che chiede la gente che io sia. O imparare da altri come stanno le cose, o trovare da sé. Oppure, se questo è impossibile, accettare l'opinione degli uomini, la migliore si intende, e la meno confutabile, e con essa, come su di una zattera, varcare a proprio rischio il gran mare dell'esistenza. Ti fidi di una parola, prendi questa zattera e attraversi l'esistenza. Però qui arriva qualcosa di straordinario di Platone, che dice: a meno che uno non abbia la possibilità di fare la traversata con più sicurezza e con minor rischio su una barca più solida, cioè con l'aiuto di una rivelazione divina. Dice: o la risposta la trovi da te, o la trovi negli altri, o ti fidi dell'opinione, ma queste sono tutte zattere. Tu hai bisogno di una barca solida, ma questa barca solida, dice Platone, può ritrovarsi, può essere data solo da una rivelazione divina, che è la più sicura. Ecco perché io ora non mi faccio scrupolo di interrogarti dal momento che anche tu insisti, e d'altra parte non voglio che un domani io debba rammaricarmi di non averti detto quello che oggi penso. Bello. Cosa siamo chiamati a fare? A dire che questa barca esiste, che una rivelazione, ovvero una risposta alle domande più profonde che abitano il cuore dell'uomo, la risposta è stata data non da altri, non dall'opinione,
non da te stesso, ma il senso della tua vita può essere dato soltanto dall'esterno, e questa si chiama rivelazione divina. Solo chi mi ha creato può dirmi il senso dell'esistenza. Io da solo non posso avere accesso a questa risposta. Oggi cosa vediamo? Noi stiamo constatando che sì, vi è una ricerca, vi abbiamo detto stamattina, abbiamo una nostalgia, c'è una ricerca di risposte, ma vediamo che siamo in mezzo a un mare burrascoso in cui ciascuno si aggrappa a qualche zattera. Le zattere che un tempo Benedetto XVI, ancora cardinale, nel discorso di ingresso al conclave, quando fecero la messa prima dell'inizio, disse la tirannia del relativismo. Cos'è questo relativismo? È il fatto che l'uomo cerca una salvezza a propria misura, rifiutando a volte in modo categorico il fatto che la risposta al senso della sua vita possa essere data da una rivelazione divina, una rivelazione che per noi è Gesù Cristo. E quindi oggi vediamo un proliferare di zattere, ovvero di tentate risposte molto relativistiche, per cui assistiamo sì a una rinascere magari di un desiderio di spiritualità, ma sono tutte spiritualità molto inquinate, che scaturiscono appunto da una visione molto limitata dell'uomo, da una visione che non ha la coscienza di una trascendenza vera e propria, dove la trascendenza è una persona, non è un'energia, non è un'entità vaga. Per cui abbiamo questo proliferare di queste ricerche che mirano soprattutto alla ricerca di un benessere. Se noi vediamo un po' tutte le proposte di meditazione, yoga, meditazione trascendentale, mindfulness, tutte queste realtà, l'obiettivo è l'individuo e il suo benessere, benessere psicofisico, l'armonia interiore. Per cui potremmo dire sono tutte spiritualità in qualche modo terapeutiche, no? Queste che ci vengono offerte un po' dalla cultura odierna. Sono tutte spiritualità terapeutiche perché mirano a un benessere, benessere psicofisico, a un benessere che è armonia interiore. Pensiamo a tutta la suggestione delle filosofie orientali. Anche l'altro ieri mi si presentano due giovani all'abbazia e mi dicono, a parte che introducono il discorso con la Tartaria, sapete cos'è la Tartaria? Sarebbe quella civiltà che è stata precedente alla nostra umanità. Ci sarebbe stata un'altra umanità con un'altra cultura, con un'altra che si chiama Tartaria. Quindi hanno cominciato già con la Tartaria, siamo caduti bene, ho detto. Poi io sono buddista e però voglio bene anche a Gesù, voglio bene a Gesù perché Gesù è stato un grande come Buddha, come Confucio, come Maometto, è stato uno dei grandi ispiratori dell'umanità e così via. Ma guardate che questi sono discorsi ordinari, no? Sono discorsi che ormai sentiamo da ogni angolo, non sono cose ormai sporadiche. E questa mentalità in cui si vuole cercare in tutte le religioni qualcosa che mi serve al momento, mi serve per dare risposte, ma guardate che sono sempre risposte limitate. Perché sono limitate? Perché negano il fatto che vi sia una trascendenza personale, ovvero che ci sia una realtà
di Dio, persona che mi interpella, che mi chiama per nome, che mi conosce. E quindi viviamo in una realtà estremamente confusa oggi come oggi. Pensate ad esempio anche nei giovani il proliferare dell'occultismo, delle pratiche esoteriche. Già da adolescenti giocano alle tavole, guggia, al bicchierino, alla matite e così via, no? Giocano con queste realtà che poi sapete benissimo essere estremamente pericolose, o quelli che vanno nei cimiteri per in qualche modo mettersi in sintonia con le voci dei defunti, o anche quelli che vanno nelle case abbandonate per andare incontro a esperienze paranormali. Qui siamo in una ricerca del mistero, in una ricerca del trascendente, ma capite che è malata una ricerca di questo tipo, perché è un'esperienza, sono tutte esperienze a parte malate da un certo punto di vista, ma che non toccano la persona, non la cambiano, non ti invitano alla conversione, non ti invitano a un cambiamento. Sono sempre esperienze chiuse in se stesse, perché poi non ti chiedono e non ti interpellano fino in fondo. Per cui sì, magari vai alla ricerca di un assoluto, ma questo assoluto è tutto incapsulato, potremmo chiamarlo così, in un ambito molto ristretto, molto ristretto, a mia misura. Perché poi vado alla ricerca di quello che mi piace, di quello che mi solletica, di quello che in qualche modo mi entusiasma al momento, che mi sembra possa essere una risposta, ma poi alla fine ti ritrovi con un mucchio di mosche in mano e nulla più. Ecco, capite, questo per dire che cosa? Che oggi parlare di spiritualità non è facile, dentro questa confusione, dentro questa ricerca così variegata e così sotto certi aspetti malata, insufficiente, parlare di spiritualità è estremamente difficile, perché tutti ti dicono che sono alla ricerca di una spiritualità. Cioè, quelli che arrivano all'abbazia mi abbracciano il cipresso che ha 600 anni, no? Abbracciano. Perché? Perché così ricevo l'energia della pianta. Capite? È un benessere, no? Questo desiderio di essere a contatto con la natura, di diventare un tutt'uno con la natura, di mettermi in contatto con l'energia che scaturisce dalla natura. Ma capite, la risposta al senso della mia vita non è che la trovo abbracciando la pianta o abbracciando il cipresso, fino a prova contraria. Parlare di spiritualità è difficile. Perché? Perché a seconda della persona che incontri, il valore, il termine spiritualità può cambiare radicalmente. Perché tutti parlano di spiritualità, ma di quale spiritualità tu stai parlando? C'è la spiritualità dello yoga, c'è la spiritualità delle filosofie orientali, c'è la spiritualità buddista, c'è la spiritualità islamica, c'è una marea di spiritualità. Ecco perché vi dico, allora, è importante dire, ma per me, che mi dichiaro cristiano, quando parlo di spiritualità, cosa devo intendere? Cos'è che differenzia la mia vita spirituale da tutte le altre forme? Cos'è che la differenzia? E questo è, secondo me, un problema urgente nelle nostre realtà parrocchiali, comunitarie, eccetera. È un problema di estrema importanza,
riscoprire la centralità della vita spirituale. Perché? Perché non si dà vita cristiana se non c'è vita spirituale. Vedremo che cosa intendiamo per vita spirituale. Però non si dà vita cristiana senza vita spirituale. Perché se c'è una vita spirituale ci sarà una vita cristiana, ma non viceversa. E una vita spirituale esige un cammino, esige un'interiorità, esige un'esperienza profonda che ti coinvolge, che ti cambia. Perché? Perché nella vita spirituale tu realmente ti metti di fronte all'altro, a Dio, che ti interpella, che ti chiama per nome e ti invita e ti parla, ti conosce. Allora lì inizia la vita spirituale e inizia la vita cristiana. Mentre oggi, se vedete, siamo tutti spostati, dobbiamo dirlo, siamo tutti spostati sul fare, sull'azione, programmi, progetti, iniziative, cose buone, per carità, non dico che sono cattive, ma vedete che tutto è spostato, l'accento è posto tutto sull'azione. Sembra che la vita cristiana alla fin fine si risolva solo in dimensioni proiettate all'esterno, come se la mia vita interiore, lì dove abita la Santissima Trinità, fosse una cosa scontata di cui non devo mai prendere coscienza e di cui non devo mai fare esperienza. Tutto è spostato sull'esterno, ma capite? Tutto spostato sull'esterno rischia di sbilanciare talmente la mia vita di fede da far sì che alcune realtà fondamentali siano totalmente tralasciate e o addirittura dimenticate. Oppure si dà qualche momento così sporadico, no? D'una preghiera fatta in fretta, fatta in malo modo, no? Credendo che questo poi sia sufficiente per far crescere nell'esperienza di Cristo. Se a quelli che erano gli strumenti, per dirvi, classici della spiritualità cattolica, i sacramenti, la meditazione, la parola di Dio, metteteci dentro anche delle sane pratiche religiose, devozionali. Tutto questo ormai è dimenticato e tralasciato. Se guardate soltanto le proposte che, almeno guardando attorno a me, lì dove sono io, alle proposte che vengono fatte ai campi estivi con i ragazzi, eccetera, di profondità io ne vedo molto poca, se non addirittura completamente assente, come anche nelle proposte di catechismo, eccetera. Sì, tante belle cose, tante belle iniziative, ma senza profondità, a mio parere. Nella pastorale, poi, delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, più che sugli strumenti classici usati dalla fede cattolica, si fa più riferimento a criteri sociologici, psicologici. Quante iniziative facciamo a livello di psicologia, di sociologia nelle nostre parrocchie. Vedo anche nella mia diocesi continuamente incontri con psicologi, sociologi e così via. Incontri con testimoni di fede non ne vedo quasi mai. O se chiamano qualcuno a testimoniare la fede, chiamano il calciatore, chiamano la cantante e così via. Ma è questa la strada? Non lo so. Mi sembra abbastanza ambiguo come percorso, no? Per cui si fa più affidamento a questi strumenti nuovi, sociologici, vi ho detto, psicologici, e queste sono le agenzie presso le quali noi andiamo per cercare le risposte a una rinnovata vita cristiana. Stiamo percorrendo la strada giusta? È un punto di domanda, eh?
non è che dia la risposta esatta, però mi sembra molto parziale e sotto certi punti anche un po' sviante. Su questo anche il rischio, se volete, di una interpretazione della sinodalità, che secondo me è abbastanza rischiosa. Si può invitare alla sinodalità e alla votazione sinodale un trans che entra vestito da donna con la borsetta. San Paolo direbbe: l'uomo psichico non comprende le cose dello spirito e non ne può giudicare. Perché? Perché non ha lo spirito di Dio. Delle cose dello spirito può parlare solo chi ha lo spirito di Dio. Chi non ha lo spirito, le cose di Dio non le comprende. Sono grossi problemi questi oggi della Chiesa, grossi problemi. Per cui vediamo oggi, realmente io dico, una totale assenza di formazione alla vita interiore nelle nostre parrocchie. Vi faccio solo l'esempio: lodi e vespri nelle parrocchie, perché si è introdotta adesso la pratica in tante parrocchie delle lodi e dei vespri. C'è da mettersi le mani nei capelli, perché una volta ce la prendevamo con la ripetizione del rosario, no? Quel rosario. Ma ora, in tante parrocchie io vedo, ad esempio, lodi e vespri che sono diventate come il rosario di una volta. Tante parole, ma io mi domando, a parte che i salmi sono difficili e vanno introdotti e vanno spiegati, soprattutto alcuni salmi, io mi domando, alla fine del salmo si è capito, si è compreso quello che si è detto o no? Sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Tutte queste vecchiette che dicono tutte queste parole. Ma va bene, per carità, ma io dico, forse non sarebbe meglio fargli dire l'atto di fede, di speranza, di carità? Boh, non lo so, per dirvi, no? Ma noi crediamo di essere aperti perché adesso facciamo dire alla gente le lodi e i vespri, ma ormai le lodi e i vespri nelle parrocchie parte la velocità e così via. Cosa portano di frutto di esperienza interiore, di interiorizzazione, di esperienza di una preghiera profonda e vera? Punto di domanda, eh? Quindi sì, si fanno tante cose, vi dico, si fanno tanti progetti, tante iniziative, addirittura tante, troppe forse, ma a mio parere rimangono tutte a livello molto superficiale. Corrono sull'onda dell'emozione, della sensibilità, ma aiutano a fare un'esperienza di Cristo in te. Esperienza di un Dio che inabita in te? E questa è un po' la domanda che dovremmo farci di fronte a queste realtà, eh? Per cui rischiamo realmente di percorrere più percorsi ideologici, percorsi che realmente ci aiutano a interiorizzare i valori della fede cristiana, che è un rapporto con Dio. La mia fede deve essere un rapporto con Cristo vivo e vero, qui e ora. Sì, io posso incontrare Cristo nel povero, ma se prima non faccio esperienza del Cristo della fede, che è vivo, vero, presente in questo momento in me e attorno a me, il rischio è quello di fare solo filantropia, per cui diventa ideologico. Il percorso non diventa un'espressione reale di fede, eh? Per cui tante iniziative, vi dico, rischiano di correre più sul binario delle ideologie che sul binario di una iniziativa che nasce, scaturisce, come fu nei santi, da un'esperienza forte della presenza di Dio dentro di te. La consapevolezza che lo Spirito di Dio mi abita, lo Spirito di Cristo, che
che mi conforma a Lui. Faccio un altro piccolo discorso, poi domani cominceremo vera e proprio la seconda parte. Accenno un attimino a una visione di vita spirituale, perché quando anche noi cristiani parliamo di vita spirituale, noi intendiamo sempre, forse, non dico tutti, ma generalmente noi quando parliamo di vita spirituale intendiamo qualcosa di indefinito, qualcosa di evanescente, no? Lo spirito, un'energia immateriale, intimistica, una realtà un po' staccata dalle cose concrete, no? Dalle cose di ogni giorno, dalla quotidianità di ogni giorno. Noi pensiamo che la spiritualità debba correre a 2 metri di altezza da terra. Un conto è la vita di tutti i giorni, un conto è la fatica e i doveri di ogni giorno, un conto è la vita spirituale che corre invece a un'altezza più alta. Per cui mi ritrovo sempre frustrato perché quello che faccio ogni giorno ho l'impressione che non sia spirituale, perché ciò che è spirituale non deve essere materiale. È una visione cristiana? No, non è una visione cristiana. Perché siamo arrivati a una concezione di questo tipo? Ma facciamo un pochettino di storia, cercando proprio di farla molto in modo molto semplice, molto terra terra. Siamo un po' reduci dalla filosofia greca. Nella filosofia greca c'era l'uomo inteso come anima, mente, spirito e il corpo. Anima e corpo. Due componenti. Due soli componenti, l'anima e il corpo, dove quello che conta di più cos'è? Quello che è eterno, quello che sopravvive, quello che si unirà al mondo del divino, e quello che si unirà al mondo del divino sarà soltanto lo spirito. Perché? Perché il corpo è pesantezza, come dice Platone, il corpo è per l'anima una tomba, è una prigione, per cui l'ideale è quello di staccarsi dal corpo, perché il corpo è un involucro, il corpo è un peso, è una prigione, è una tomba per lo spirito. Quindi ciò che sopravvive è l'anima, lo spirito, mentre tutto ciò che è materiale è una pesantezza, no? Che va abbandonata. Per cui l'ideale del filosofo greco è quello di aspirare alla morte, perché quando morirà finalmente lo spirito potrà raggiungere il mondo divino, dove vi è la perfezione di ogni realtà. Per cui il vero filosofo si esercita a morire ogni giorno, aspira a morire il vero filosofo. Purtroppo dobbiamo dire, purtroppo la teologia cristiana ha usato un po' questo dualismo di anima e corpo, però attenzione, con una differenza abissale, perché mentre per la filosofia greca il corpo è male, il corpo va abbandonato, il corpo è una prigione, è una tomba, sì, il cristianesimo tiene ancora presente anima e corpo, però il corpo non è disprezzato in se stesso. Perché? Perché è chiamato a risorgere. Che cosa viene in qualche modo non condannato, ma combattuto? Sono le passioni che abitano il corpo. I vizi capitali, chiamiamoli così, sono queste realtà combattuto. Sono le passioni che abitano il corpo. I vizi capitali.

dualismo, anima e corpo. Abbastanza chiaro qui la questione, sarebbe da discuterne all'infinito. Poi quando con l'illuminismo, qui facciamo un salto di tanti secoli, siamo nel 1500-1600, la dimensione religiosa viene meno, c'è l'avanzata della scienza come risposta a tutto, quello che una volta era spirito e corpo, lo spirito diventa la mente, diventa la coscienza, quindi non si parla più di spirito e corpo, ma si parla di coscienza, di mente, per cui quello che è psichico diventa spirituale in un certo qual modo, e poi c'è il corpo. Per cui lo spirito viene ridotto alla semplice psiche, alla mia coscienza, al mio pensiero, al mio ragionamento. Capite che però in questo modo tutto diventa immanente, tutto diventa materiale, perché non si ha più l'aspirazione alle realtà ultime eterne. Io sono fatto di una coscienza e di un corpo. L'anima come realtà divina, eterna, che deve ascendere al cielo, scompare. Rimane solo la psiche. Per cui se rimane solo la psiche, io dove andrò a cercare la risposta? Ma la risposta la vado a cercare, ad esempio, nella scienza. La scienza come risposta a tutti gli interrogativi più profondi che abitano il cuore dell'uomo. Per cui l'enfatizzazione, e noi siamo reduci di questo, la tecnologia, l'avanzata della tecnologia che migliorerà sempre più la vita, migliorerà sempre più la vita, ci renderà sempre più liberi, promesse da marinaio, no? La tecnologia, la medicina, pensate all'evolversi della medicina, una medicina che diventa sempre più sofisticata, sempre più specializzata, per cui sembra che l'ideale sia riuscire a vincere addirittura la morte. Ci sono quelli che si fanno ibernare nel momento della morte perché sono certi che un giorno la medicina riuscirà a farli risorgere, e spendono fior di milioni di dollari per farsi conservare in criogenesi, sperando di risuscitare quando la medicina sarà capace di fare questo. Oppure quelli che desiderano asportare la coscienza dell'uomo e trasportarla in un CD, in un file, perché così io sopravviverò. Sopravviverò nella mia coscienza, ma la mia coscienza sarà dentro un chip. Pensate alla bioingegneria, su cui si esercita moltissimo Elon Musk, no? Con i suoi esperimenti di interazione tra elementi informatici e mente umana. Perché quello che è importante è la mia coscienza, è la mia psiche, è questo che conta, con la conseguenza che quello che non è più coscienza, non è degno di vivere. Per cui l'eutanasia che avanza, non è più cosciente, è in coma. A cosa serve la sua vita? Stacchiamo la spina. Oppure il bambino che ha una malformazione, è giusto assicurargli una vita dignitosa, quindi meglio sopprimerlo magari al nono mese, al momento della nascita. Ci sono le leggi che permettono adesso di uccidere il bambino mentre sta uscendo dall'utero della madre. Pensate al numero di eutanasia che si praticano in Canada. In Canada aumentano ogni anno sempre di più. Perché siccome la mia vita si esaurisce nella psiche, la mia vera

vita è lì quando c'è Alzheimer, quando c'è una malattia degenerativa, la mia vita non ha più valore e quindi è giusto sopprimerla. Diceva Dedekind, che è un biologo evoluzionista, dice: la scienza è la sola forma di conoscenza che può affermare effettivamente di progredire verso una comprensione più profonda della realtà. La scienza è la forma più completa di conoscenza della realtà. Quindi quello che esorbita dalla scienza non ha valore e non ha senso. E sempre lo stesso autore dicono: il nostro corpo è semplicemente una macchina per la sopravvivenza, per trasmettere il DNA. Noi siamo macchine, niente di più. Capite che poi, se la mia dignità consiste nella mia psiche e non più in un'anima che rispecchia per Platone, le idee perfette che stanno nell'iperuranio, se la mia psiche non si rispecchia più in realtà eterne, ognuno ha una psiche diversa dall'altra, e cosa ne consegue? Che ognuno, in modo autorevole, può decidere della sua vita. Da qui nasce il relativismo, perché io non faccio più riferimento a dei valori eterni e comuni, ma ognuno fa riferimento alla propria psiche, per cui io decido della mia vita e la mia mente decide della realtà. Ideologia gender. È la mia mente. Io penso che io sia un lampadario e voi dovete riconoscere che io sia un lampadario. Io decido e ho la consapevolezza di essere una donna, quindi dovete in tutti i modi darmi questa dignità di riconoscermi come donna, o il contrario, e così via. Capite che così non può funzionare. Alla fine ci sarà un'implosione di tutto questo, perché tutto questo è costruito sul nulla, su una confusione universale, dove non essendoci più dei riferimenti comuni, eterni, che creano unici una possibilità di convivenza e di comunione tra di noi, chiaramente ognuno diventa, direbbe Leibniz, un filosofo del Settecento, diventa una monade, una cellula vagante che deciderà per se stessa chi essere e come essere. Per cui alla fine poi si cade nello psicologismo, si cade nello psicologismo. Per cui tutto quello che è a livello psicologico proficuo per il mio benessere, per la mia armonia interiore, quello diventa automaticamente una realtà spirituale. Diventa una realtà spirituale. E questa è una forma di gnosi. La gnosi oggi è rispuntata alla grande, dove la gnosi è l'uomo che crea se stesso, non riconosce più un creatore. Afferma se stesso come creatore di se stesso, questo è il gnosticismo. Ma siccome io mi ritrovo con un corpo limitato, debole e fragile, il mio gnosticismo inconscio, perché per la maggior parte è inconscio, fa sì che io disprezzi il mio corpo e disprezzi le realtà materiali. Per cui oggi c'è il disprezzo del corpo. C'è il disprezzo della materia. L'ideologia gender è un esempio, ma ce ne potrebbero essere tantissimi altri, di esempi, in cui viviamo in una realtà in cui c'è il disprezzo della materia, perché ciò che è materia è pesantezza, è un limite, è un involucro dal quale mi devo assolutamente liberare.
Per cui se ho la percezione che la mia vita non abbia valore, io ho il diritto di chiedere di essere ammazzato. E la medicina, che dovrebbe essere colei che non nuoce, la medicina oggi diventa quella che invece ti dà il sussidio per morire. In Svizzera ci sono le capsule, sapete? Ci sono le capsule, non so come le chiamano, mi scappa il nome. Vai dentro questa capsula, quando sei pronto schiacci il bottoncino, da quel bottoncino esce fuori un gas letale e tu in pochi secondi muori e poi ti tirano fuori dalla capsula, anzi no, ti seppelliscono con la capsula. Capite la deriva, eh? La deriva in cui stiamo andando. Se non siete stanchi vi faccio ancora quattro esempi di come anche noi in ambito cristiano cattolico stiamo un po' scivolando verso questa deriva senza accorgercene, potremmo dire, forse in modo inconsapevole. Partiamo ad esempio dalla confessione. La confessione, si dà ad esempio il caso di confessione in cui c'è il penitente che continua a venire a confessarsi di ripetuti peccati dai quali non riesce a uscire, in cui ricade continuamente. Non stiamo lì a fare tanti rigiri, parliamo del sesto comandamento in genere, non è che facciamo tante fantasie. Peccati in cui si ripetono, si ricade, si continua a fare buoni propositi, non se ne esce, per cui alla fine o l'individuo abbandona la confessione oppure sì, continua ad andare avanti zoppicando, facendo propositi, ricadendo, però con nessuna crescita spirituale. Magari costui va invece da uno psicologo, affronta il problema da un altro punto di vista e guarda caso magari riesce a uscirne, perché ha affrontato il problema da un altro punto di vista, da un punto di vista terapeutico, valido per carità. Ma qui l'inghippo dove sta? L'inghippo di queste confessioni. Ma l'inghippo sta che la vita spirituale è relegata ancora al mio ambito, semplicemente psichico ed etico. Cioè, non guardo alla mia situazione sotto un altro aspetto, sotto un'altra ottica. Per cui la deriva qual è? Ad esempio di alcuni preti che invece di fare i preti si mettono a fare gli psicologi. Io ne conosco alcuni, no? Bravi, per carità. Fanno terapia, fanno psicoterapia, eccetera. Ma questa è una deriva, perché o fai il prete o fai lo psicologo, una delle due, me lo diceva anche una mia amica psicologa, che dice il prete e il psicologo non esiste, perché o fa lo psicologo o fa il prete, uno delle due. Lo psicologo fa il suo lavoro. Scioglie il conflitto, scioglie i nodi, indica delle piste di soluzione, di guarigione. Il prete cosa dovrebbe fare? Dovrebbe aiutare la persona a guardare alla sua problematica sotto un altro sguardo, che non è quello psichico-etico. Dovrebbe aiutarlo a comprendere come può vivere quella situazione in un modo spirituale, ovvero alla luce dello Spirito Santo. Dovrebbe operare una guarigione spirituale, e questo lo può fare il prete, non lo deve fare lo psicologo. Si potrebbero dire ancora tante cose su questo, ma è un esempio, no? Dove non siamo più capaci di trasmettere un'esperienza di consolazione e di guarigione che scaturisce dall'opera dello Spirito Santo. Dobbiamo ricorrere alla psicologia. Parliamo dell'Eucaristia, caso drammatico. Come trasmettere il fatto che quel pane e quel vino non sono più pane e vino,
ma sono corpo e sangue di Cristo. Come la materia può essere impregnata dallo Spirito Santo in modo talmente profondo che la sostanza cambia e quel pane non è più pane, ma è corpo di Cristo, e quel vino non è più vino, ma è sangue di Cristo. Se non educhiamo la gente a entrare in questo mistero e a gustare quanto è buono e soave il Signore, a capire che tu in quel momento entri in contatto vivo con il Cristo vivo e vero, presente in quel pane e in quel vino, cosa resta? Cosa resta? Resta la festa, la convivialità. Il prete deve diventare l'intrattenitore, il protagonista diventa lui, per arrivare a delle aberrazioni poi allucinanti, no? La messa diventa un teatro perché bisogna intrattenere il pubblico. Ma perché devi intrattenere il pubblico? Quando quello che avviene sull'altare è un miracolo di fronte al quale gli angeli e i santi eppure la Madonna si prostrano in adorazione. Come fai a gustare che in quel momento stai vivendo il mistero più grande che è il cuore dell'universo? Se non abituiamo la gente a una visione spirituale, interiore, cosa rimane? Il precetto? Ma il precetto dove va a finire? Alla fine dice: a cosa mi serve? Alla messa non ci vado più. Per cui vedete, i cristiani, entrare in chiesa, i bambini, entrare in chiesa come si entra in piazza o al supermercato. Genuflessione, adorazione, silenzio, tutte queste cose non esistono più. E come fai a entrare in una dimensione spirituale in cui educhi la persona a mettersi a contatto con il mistero vivo e vero presente davanti a te, nella certezza che in quel tabernacolo vi è il Cristo presente? Trovatevi voi adesso una persona, qualcuna c'è ancora fortunatamente, ma guardate come la gente entra in chiesa. Alla fine della messa c'è un momento di silenzio, di adorazione, di ringraziamento. Appena finita la messa, baldoria di qui, baldoria di là, no? Su questo i preti non è che diano il buon esempio, no? Arrivano all'ultimo momento, la sacrestia è una baldoria, no? Si parla di tutto, si parla di calcio, si parla della cena degli alpini e dopo si esce per la messa, eccetera. Chiaro che tutto questo non serve a niente, disaffeziona la gente, non trovi più il gusto del mistero. Per forza che dopo nascono i gruppi tradizionalisti e le messe antiche, eccetera. Non difendo questo, però capisco il perché. Perché se andiamo avanti di questo passo, cari miei, le chiese saranno sempre più vuote perché non si trasmette nulla a livello interiore, spirituale, in cui non fai esperienza del Cristo vivo e vero davanti a te nel tabernacolo, vivo e vero nel tabernacolo, vivo e vero quando lo ricevi nella Santissima Comunione. L'ambito formativo, ma l'ambito formativo anche lì, nei seminari, eccetera, e tutti i test psicologici, e chiamiamo il sociologo e facciamo le analisi psicodiagnostiche e così via. Ma sì, per carità. Però il criterio ultimo non è l'esame psicodiagnostico, serve, per carità, ma la vocazione non si misura solo da quello. E siamo caduti nello psichico, no? La direzione spirituale, ma la direzione spirituale il più delle volte è diventata uno strumento di counseling, con lo stile di Rogers, dove la premessa è che
tu devi dare un ascolto incondizionato, non devi giudicare, devi lasciare che l'altro elabori la sua situazione e giunga lui alla soluzione, perché quello sarà il suo bene, quello che riuscirà lui a scovare come soluzione la sua problematica. Lasciamolo agli psicologi questo, ma questa non è direzione spirituale, dove la persona da sola può discernere quello che è il suo vero bene, quello più profondo, perché tutto è rimandato all'individuo, è rimandato alla sua libertà, tra virgolette, alla sua decisione. Tutto viene letto in una lettura psicologica, in cui non c'è bisogno di salvezza, perché ti salvi da solo. Poi alla fine è così, ti salvi da solo, ti salvi con le tue forze. Non hai bisogno di una barca solida per attraversare il mare della esistenza umana, direbbe Platone. Per carità, non è che con questo voglio demonizzare la psicologia, ma sono due ambiti diversi. Sono due strumenti diversi che devono rimanere diversi. Perché? Perché la vita spirituale non si confonde con la psiche. E domani vedremo, entreremo un po' nella profondità del discorso. La vita spirituale non è la dimensione psichica, non è la mia dimensione individuale, la mia vita spirituale, ma è una inabitazione di qualcun altro in me. Questa è la vita spirituale. Psicologia serve se ci sono dei conflitti profondi, se ci sono delle ferite, eccetera. Per carità, ricorrete alla psicologia, possibilmente a uno psicologo che sia cristiano, che sia cattolico. Ricorrete a questo, non è sicuramente un male. Ma facciamo attenzione che di fronte a certi drammi della vita la psicologia non potrà scendere talmente in profondità da guarire fino in fondo. Io dico sempre, la psicologia arriva a metà strada. Se vuoi andare più in profondità, lì occorre l'opera dello Spirito Santo, l'azione dello Spirito. Perché è solo lo Spirito che scioglie, assolve il male che c'è dentro di te. Lo psicologo non può dire io ti assolvo dei tuoi peccati. Lo può fare soltanto il sacerdote facendosi voce dello Spirito di Cristo. Io ti sciolgo, io ti libero. E questa è la guarigione più profonda, quella che agisce in profondità e che rimargina tante ferite. Perché conoscete bene anche voi tante persone che, con grande gioia di tanti terapeuti, soprattutto freudiani, purtroppo, lucrano sulle sofferenze delle persone, per cui prolungano le terapie per anni, anni e anni, magari 7, 8, 9 anni, come ho conosciuto persone, con grande gioia dei terapisti, con grande dispendio di soldi e di energie e di tempo da parte di chi si fida di loro. Poi ci sono quelli giusti, quelli sani, per carità. Non demonizziamo tutti, però attenzione, attenzione a chi andiamo, in che mani ci mettiamo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Abbiamo ascoltato il corso di esercizi spirituali dal titolo Introduzione alla vita spirituale. Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele Le Donne, ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
2: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro. Quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
1: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
2: Esatto, soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare. Un sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
1: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
2: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato ecco sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore, e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
1: Quante cose che fai!
2: Sì.
1: Giornate piene, pienissime.
2: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
1: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
2: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi, e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita, e vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni, a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più il ricevere, quindi mi formo anche io, nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
1: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore. Immagino per te ogni volta sia come, tra virgolette, un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
2: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, La parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere, un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce e poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo, ecco, la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti i miei ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo, ecco, verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura, e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore, quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
1: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra, un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
2: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la Sacra Scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa suor Manuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora, che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizioni di ascoltare, per poi far nascere, ecco, un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. Noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
1: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi e che ti fa capire, no, che è proprio la strada giusta. Pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
2: No, in realtà no. Ecco, questa è una cosa molto, molto bella e mi ritengo fortunato. Oggi, avendo a che fare con, appunto, con tanti ragazzi che entrano in seminario, e ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere appunto un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io, grazie a Dio, no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi ne ho uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi: sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi: sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì dal mio rifiuto, potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
1: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
2: Sanno sempre una del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. Ma lei felicissima, dicendomi appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
1: Che bello, un orgoglio reciproco, immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti fa se ci ascoltiamo una canzone?
2: Sì.
1: Anche perché le hai scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
2: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake La Furia e Fabri Fibra.
1: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
2: E allora, la scelta di questa canzone, anche appunto se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante, secondo me, perché io appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresento un po' questo ponte, dove ci sono delle radici, dove appunto c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno appunto volare, ci portano avanti nel nostro

0: E poi alla fine il testo di questa canzone io me lo sono anche stampato, Don Samuele ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano. Se non sbaglio, sei proprio il primo parroco residente sull'isola.
1: Esattamente sì, in questo momento ho anche la residenza lì. Viaggio comunque, appunto, dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato, purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continuo a viaggiare.
0: Certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti? La solitudine? Cosa hai trovato? Cioè, cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti gli isolani vivono fondamentalmente d'estate e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me e costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un alto, un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane, fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permetto di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani, e oltre a certi, chiamiamo così, anche retaggi, potremmo dire, culturali, anche un certo stile patriarcale. Ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi lo stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo, fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Allora, certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi. La nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molta onestà lo dico, faticherei all'inizio, ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna, questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale, ecco. è fondamentale. Vulcano poi ha, c'è una spiaggia che è un po' la più grande e la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa e me andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vestri lì, quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone che adesso andiamo ad ascoltare c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donarmi in tutto e per tutto, e sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra missione.

0: Don Samuele, noi siamo praticamente alla fine di questa chiacchierata bella bella che ci ha permesso di conoscerti e ne sono veramente tanto tanto felice. L'ultima domanda che faccio ai miei ospiti, che è più o meno sempre la stessa, molto banale, ma la risposta è sempre diversa, è: la nostra trasmissione si intitola Vocazione, abbiamo parlato della tua vocazione, ma secondo te qual è il modo per definirla, la vocazione? Che cos'è una vocazione?
1: La vocazione, fondamentalmente, io la metto sempre accanto alla parola relazione. Vocazione è relazione, perché è una chiamata ed è una risposta, e mette sempre in relazione, appunto in contatto, due persone. Nel primo caso ovviamente il Signore che chiama, nel secondo caso siamo noi che rispondiamo, se effettivamente abbiamo quella predisposizione di metterci appunto in gioco e di rispondere. Quindi da qui parte la relazione, e quindi la conoscenza, per poi via via gradualmente trasformarsi in innamoramento, e per poi consolidare attraverso appunto l'amore. Quindi vocazione uguale
0: mi
1: relazione,
0: piace
1: per
0: moltissimo
1: me.
0: Grazie, grazie per tutto questo tempo che ci hai regalato nelle tue giornate strapiene.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie dell'opportunità, come sempre, di dare una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
2: Vocazioni.
0: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Ledonne, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: te chiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Carissimi radioascoltatori, riprendiamo oggi la catechesi sull'amore coniugale e sul matrimonio e la scoperta delle radici in base alle scritture. Ecco, l'altra volta ci siamo fermati al profeta Ezechiele. Oggi vediamo il profeta Isaia, soprattutto nel secondo periodo della sua vita e della sua esperienza, quell'esperienza vissuta nel tempo dell'esilio. Scrive al tempo dell'esilio quando Israele riflette sulle sue situazioni tristi in cui è venuto a trovarsi tradendo l'alleanza con Yahweh. Ma agli esiliati il profeta lancia un consolante messaggio di speranza. Non è stato Dio a divorziare da Israele, sono stati gli israeliti ad allontanarsi da lui. Dice nel capitolo 50, il versetto primo, dice il Signore, dov'è il documento di ripudio di vostra madre con cui l'ho scacciata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho rivenduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata cacciata vostra madre. Con lo stupendo canto del capitolo 54, Dio si riproclama sposo di Israele e dichiara la sua opposizione al divorzio dalla donna sposata in gioventù. Perciò egli riprenderà con sé Israele adultera e prostituta, facendole addirittura dimenticare le vergogne del suo peccato. A quanto deve giungere l'amore tra gli sposi, anche nel caso di infedeltà coniugale? Non temere, dice, perché non dovrai più arrossire. Non vergognarti, perché non sarai più disonorata. Anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il tuo Signore. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Questo è il capitolo 54, un canto misericordioso di Dio verso la sua sposa Israele. Oltre al grande valore mistico di questa pagina, notiamo la chiara negazione della possibilità di divorzio nel pensiero di Dio, espressa al versetto 6. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Il rinnovato rapporto sponsale tra Dio e Israele fa scaturire una nuova benedizione di fecondità. Ai versetti 1-3 del capitolo 54 leggiamo: esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai e a destra e a sinistra, e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni,
popolerà le città un tempo deserte. Elisaia del dopo esilio, quando Israele ha gustato ancora una volta la bontà del Signore, che lo ha ripreso con sé nonostante il suo adulterio, canta questo mistero di amore in pagine stupende, e le ascoltiamo. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella mano del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. Ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.

I versetti che abbiamo appena ascoltato cantano la gioia del giorno delle nozze. Il re, che è andato a difendere i diritti e la giustizia della città, torna vittorioso e salvatore. Concettualmente è il sole e il profeta sentinella ne scruta con impazienza l'aurora o aspetta le torce accese che accompagnano il corteo nuziale. La città, con le sue mura e i suoi merli, ricorda a chi li guardi da lontano una corona posta su di un monte. Dio prende la città come moglie e corona, perché la moglie è corona del marito, e Dio le dà uno stupendo nome d'amore con il quale da tutti sarà riconosciuta. È un brano importantissimo. Anzitutto, il profeta ci presenta Dio come un innamorato cotto degli uomini e prorompe in un incontenibile inno d'amore. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace. Dio coccola teneramente Israele come il re accarezza la propria corona, o il sacerdote la tiara. Anzi, Israele è la ragione della regalità e della sacralità di Dio. Dio chiama Israele con parole dolci di innamorato. Dice: mio compiacimento tu sei, che potremmo anche tradurre: mio tesoro, mia diletta. Sembra incredibile, ma noi siamo la gioia di Dio. Ecco l'espressione che giustifica questa affermazione. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Dio ha perso la testa per noi, ci contempla estasiato, esulta e freme di felicità per noi. Quanto grande è l'uomo, ma soprattutto che miracolo è l'amore di Dio. Come dovrebbe esaltarci in ogni momento il pensiero che siamo così importanti per Lui. Mai più nella nostra vita dovrebbe avere spazio la tristezza, la depressione, la sfiducia in noi stessi. Altro tema che dà brivido profondo è quello della verginità ricostituita di Israele, già cantato da Geremia. Qui Dio dimentica il tradimento del popolo, anzi lo annulla, come se mai fosse stato commesso. E si riprende con sé Israele con l'entusiasmo di un giovane che sposa una vergine. A quale dimensione di perdono reciproco, vero, totale, senza nulla più rinfacciarsi, cancellando dalla memoria i tradimenti reciproci. Questi sono chiamati gli sposi credenti. Chi agisce così? L'amore di Dio per Israele determina la trasfigurazione di quest'ultimo. Nella sposa, Israele, viene infatti riversata la gloria di Dio, e la si chiamerà con un nome nuovo. Per gli ebrei il nome indica l'essenza più profonda di una persona. Non è mai un mero modo di indicare. E qui le nozze con Yahweh trasformano una realtà di abbandono e di devastazione in una realtà d'amore immenso. Dice: tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. È la potenza creativa dell'amore. Così ti sposerà il tuo architetto. Colui che ti creò ti ricrea ora nuovamente,
come realtà liberata e santificata. Anche i due sposi non sono solo chiamati a diventare una sola carne, ma anche ad essere una realtà nuova, a rinnovarsi continuamente in freschezza e creatività costanti, per essere segno di colui che crea una cosa nuova sulla terra. La donna cingerà l'uomo, segno di colui che continuamente rende Israele capace di amarlo e che sa superare ogni stanchezza, ogni fatica e routine, perché fa nuove tutte le cose.

Ecco, dopo aver visto un po' quanto ci ha detto Isaia riguardo questo benedetto matrimonio o sposalizio del buon Dio con il suo popolo, e siamo noi, ora vediamo un po' dal Cantico dei Cantici cosa possiamo trarre, ed è con timore e tremore che ci prepariamo e ci apprestiamo a dire qualcosa su questo testo sacro, trattando del tema dell'annunzialità, non solo per le polemiche che sono tuttora in corso tra i biblisti, divisi sulla sua interpretazione fin dalle sue origini, ma perché in ogni caso il cantico per eccellenza, tale è il significato del titolo di questo libro della Bibbia, è la suprema vetta per ogni esegeta, per ogni studioso e interprete del testo. Questo testo, scritto da un poeta redattore del periodo post-esilico, quindi del dopo esilio, tra il V e il IV secolo avanti Cristo, è l'intensa storia d'amore tra Sulamita e Shelomo, Salomone. Entrambi i nomi derivano da Shalom, la pace biblica, dono supremo di Dio che in sé contiene ogni pienezza. È quindi il canto del rapporto tra Pacifica, la donna della pace, e Pacifico, l'uomo della pace, cioè tra due persone che vivono nella loro essenza l'essenza stessa di Dio, il cui nome è Adonai Shalom, Signore pace. Ma Dio è amore, e pertanto questa pace, essenza di Dio, somma pienezza e beatitudine, altro non è che il suo amore. Questa storia si compone di vari poemi distinti in numero di 5, 6, 7 o 13 a seconda di biblisti, ma quasi tutti la ripartiscono in tre sezioni. Abbiamo la nascita dell'amore, l'esilio dell'amore, le nozze, e sono descritti in vari capitoli queste particolarità. Non faremo qui uno studio esegetico, che rimandiamo ai tanti commentatori e commentari editi sul Cantico. Ci limiteremo ad osservare come l'amore sia cantato in questo libro in tutta la sua multiforme manifestazione, nelle sue gioie, nelle sue ansie, nel suo desiderio e nel suo appagamento, nella sua calma e nella sua passione. Inizia la sposa con un vibrante appello all'amore. Dice: mi baci con i baci della tua bocca. Cui seguono appassionati duetti in cui gli amanti esprimono il loro reciproco desiderio. Dice la donna: attirami dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo per te. Ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Vieni, mio diletto, andiamo nei campi. Di buon mattino andremo alle vigne. Là ti darò le mie carezze. Oh, se tu fossi mio un fratello, trovandoti fuori, ti potrei baciare. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre e mi insegneresti l'arte dell'amore. E queste sono le espressioni della donna. L'uomo risponde: alzati, amica mia bella, e vieni. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce.
perché la tua voce è soave e il tuo viso leggiadro. La bellezza fisica è cantata con stupita serenità. Dice l'uomo: il mio diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile tra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli grappoli di palma, neri come il corvo, i suoi occhi come colombe, su ruscelli d'acqua, i suoi denti, le sue guance, le sue labbra, le sue mani, il suo petto, le sue gambe, il suo aspetto, dolcezza è il suo palato. Come sei bella, amore mio, dice l'uomo, come sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe, le tue chiome, i tuoi denti, come un nastro di porpora le tue labbra, e la tua bocca è soffusa di grazia. La tua gota, il tuo collo, i tuoi seni, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Tutta bella tu sei, amore mio, in te nessuna macchia. Ecco altre espressioni dell'uomo verso la sua donna. Come sono belli i tuoi piedi, le curve dei tuoi fianchi, il tuo ombelico, il tuo ventre, i tuoi seni, il tuo collo, i tuoi occhi, il tuo naso, il tuo capo, la tua chioma. Vediamo in queste espressioni che l'uno per l'altra diventano profumo fortissimo, suave fragranza che li compenetra reciprocamente. L'uno per l'altro sono giardino stupendo. In ebraico giardino si traduce paradiso. I due sono pazzi d'amore vicendevole. Dice lei: io sono malata d'amore. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, dice lui, mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo. Ecco un'espressione che si sente spesso dai nostri giovani: sono fuori di me. È il significato della traduzione letterale: sono fuori di me. E la passione arrivata proprio al massimo, io dico la massima esasperazione quasi. Ma questo folle amore vive anche la stagione dell'esilio, della lontananza, della separazione. E allora ecco lo spasimante, la spasimante attesa, l'affannata ricerca. Dice la donna: sul mio giaciglio lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Ecco la decisione: mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amato del mio cuore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Io dormo ma il mio cuore veglia. Ecco un rumore, è il mio diletto che bussa. Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba, perfetta mia. Il mio diletto ha messo mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolta. Ho aperto allora il mio diletto, ma il mio diletto se n'era già andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato ma non l'ho trovato. L'ho chiamato ma non m'ha risposto. E dopo tutto questo tormento finalmente si celebrano le nozze. Ecco l'invito: uscite figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. E in un contesto in cui la poligamia è la norma
il matrimonio viene riaffermato monogamico. 60 sono le regine, 80 le altre spose, le fanciulle senza numero. Ma unica è la mia colomba, la mia perfetta. Tra i due si stipula un patto di alleanza con la formula tipica: il mio diletto è per me e io per lui. D'ora in poi ciascuno sarà per l'altro sigillo di garanzia e di autenticità. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.

sigillo è una firma che garantisce l'autenticità di un documento, un simbolo della persona e della sua autorità, da cui mai ci si separa. Ognuno degli sposi ormai sarà per l'altro la propria essenza. Inoltre, la posizione del sigillo su di un bene attesta il possesso di quel bene e il divieto di accesso per gli altri su di lui. Ormai i due sposi sono proprietà esclusiva uno dell'altro. Questo amore è così totale, così esclusivo, così definitivo, così indissolubile, perché viene da Dio che ne è l'origine e la fonte. Ecco, al capitolo 8, versetti 6-7 del libro, noi leggiamo: perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi la passione. Le sue fiamme sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. E nell'eterno dono vicendevole, la pacifica e il pacifico trovano la pace che è Dio stesso e fanno esperienza di Lui. Dice al versetto 10: così sono i suoi occhi come colei che ha trovato pace. Ecco, non possiamo in poche pagine fare la storia del studio esegetico del Cantico dei Cantici, storia inquieta e travagliata. Ci preme però subito osservare che tutte le letture che sono state date al Cantico hanno portato grandi contributi alla ricerca sulla spiritualità matrimoniale. Per esemplificare, divideremo le correnti di pensiero in tre filoni interpretativi: pensiero interpretativo letterale, quello allegorico e quello tipologico. Vediamo l'interpretazione letterale. Pur presente già nell'antichità, la lettura letterale del Cantico è quella più seguita dai moderni. Il Cantico è una raccolta di sonetti d'amore, rielaborati e composti in opera omogenea dal redattore ultimo, nonostante la frequente opposizione di chi la riteneva canzone da taverna e indegna di figurare nella Bibbia. L'aver accolto su ispirazione dello Spirito il Cantico tra i libri santi conferma l'assoluto giudizio positivo di Dio sulla sessualità e sull'amore umano in tutti i suoi aspetti, nella sua sensualità, nel suo erotismo, nella sua sentimentalità. Dio vuole ribadire il suo annuncio sulla sessualità come cosa molto buona. Genesi capitolo 1 versetto 29. In verità, dice il dottore teologo Bonhoeffer, in verità noi non sapremmo immaginare un amore più caldo, più sensuale, più incandescente di quello che vi è cantato, ed è importante che si trovi nella Bibbia a smentire tutti coloro che vedono nel cristianesimo la moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nell'Antico Testamento? Si domanda Bonhoeffer. Il Cantico è un poema idillico dove è espresso l'amore tra una giovane donna e un pastore, con quella semplicità e naturalezza di immagini che è propria di certi tempi,
ma che nulla toglie alla purezza del sentimento amoroso. La cantica è in fondo un poema che ha una tendenza morale, in quanto mostra l'amore puro e naturale per una sola donna, l'amore che ha per fine il matrimonio, contro l'amore illecito che era la poligamia. E però vediamo di fronte a questo puro e ingenuo amore di due semplici persone del popolo, posto quasi in odioso aspetto, il lusso e il fasto di Salomone. L'autore della cantica si contentò di dipingere la purezza e l'innocenza dell'amore, quale è dalla natura ispirato, e che quindi non può essere né malvagio né corrotto. Il senso letterale sponsale è già in se stesso teologico e spirituale, dettato cioè dallo spirito e da comprendere nello spirito, come vuole anche la Chiesa, così espressa questa proposizione e questo concetto nel testo Dei Verbum, parola di Dio, che è il testo, uno dei testi del Concilio Vaticano II. Il cantico, per essere degno di appartenere al libro sacro dei cristiani, non ha bisogno di essere allegorizzato o moralizzato. L'unione sponsale dell'uomo e della donna è opera di Dio. Il matrimonio è una realtà santa e, come tutti gli altri doni di Dio, merita di essere celebrato e vissuto nella gioia e nella festa. Ed è stupendo constatare come la Bibbia dedichi un libro intero a cantare l'amore coniugale, a benedirlo con la sua divina parola, nel suo nascere, nei suoi problemi, nelle sue crisi, nel suo svilupparsi, nella sua passionalità, nel suo erotismo. A tutti i coniugi viene consegnato questo Evangelo, la loro chiamata è dono di Dio. Il loro amore trova in lui la fonte e il nutrimento. Le vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore, così si esprimeva nel versetto 6 del capitolo 8. Vivano quindi gli sposi le loro esperienze nella gioia, radicandosi in Dio, il quale nella sua immensa bontà non mancherà di dare loro ogni grazia per essere fedeli al dono ricevuto. Qualunque sia l'interpretazione che si prediliga per il cantico, quella letterale dovrà sempre essere tenuta in considerazione, come dice il Talmud babilonese. Nessun passo biblico perde mai il suo significato letterale.

Vediamo ora cosa si dice riguardo l'interpretazione allegorica. Il maggior numero dei commentatori della traduzione ebraica e cristiana ha visto però nel Cantico dei Cantici l'allegoria dell'amore di Dio per il suo popolo, l'inno che celebra le mistiche nozze tra il Creatore e la sua creatura. Verso l'anno 100 d.C., i rabbini si riunirono in sinodo a Gianne e con la discussero l'anno 100 d.C. I rabbini si riunirono in sinodo a Gianne

mondo intero non è degno del giorno in cui il cantico è stato donato a Israele. Tutti i libri della Bibbia sono santi, ma il cantico è il più santo di tutti. E minacciò così: chi canterella il cantico dei cantici nelle taverne o lo tratta come una canzone profana, non avrà parte nel mondo futuro. È un'espressione molto dura, detta da un rabbino. Pazienza, l'avesse detto uno dei nostri teologi di questo tempo con la testa per aria. Addirittura, dice, per gli ebrei la Sennacherib, cioè la presenza di Dio, che si era progressivamente allontanata dalla terra fino al settimo cielo per il progredire del peccato dell'uomo, da Adamo alla schiavitù d'Egitto ritorna sulla terra con il dono del cantico agli uomini. Dice, nel giorno in cui questo canto fu rivelato, la presenza Dio discese sulla terra. La gloria del Signore riempì il Tempio. Questa è un'espressione del primo libro dei Re, al capitolo 8, versetto 11. Fu quello il giorno in cui fu rivelato questo cantico e Salomone, in Spirito Santo, ne proferì la lode. Il cantico dei cantici contiene tutto ciò che è, che fu e che sarà. Tutti gli eventi che si verificheranno nel settimo millennio, cioè nel sabato del Signore, e sono riassunti nel cantico. Secondo Ibn Ezra, che fa il commento al cantico dei cantici e alla Bibbia rabbinica, nel cantico, dice, vibra il mistero chiuso e sigillato in cui è racchiusa tutta la storia del rapporto d'amore tra Dio e Israele. Dai giorni, dice, del nostro padre Abramo fino ai giorni del Messia. E la liturgia ebraica lo legge nel settimo giorno della festa di Pasqua per celebrare l'incontro nunziale nel deserto tra Dio e Israele. Israele liberato dalla schiavitù egiziana. I padri della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, si uniformarono quasi unanimi alla tradizione ebraica. Per essi il cantico è il fondamento della mistica, è la contemplazione del mistero d'amore che unisce Cristo e che il Nuovo Testamento espressamente presenta come lo sposo. Cristo sposo alla sua Chiesa, la sposa. Il grande teologo Origene scrive: beato indubbiamente colui che penetra nel santo, ma ben più beato colui che penetra nel santo dei santi. Beato chi comprende e canta i cantici della Scrittura, ma ben più beato chi canta e comprende il cantico dei cantici. Talora la sposa è interpretata in senso individuale e l'anima del credente che anela all'unione con Gesù. In ogni caso, il cantico descrive la meravigliosa storia d'amore tra Dio e l'uomo. L'immensa sete di Dio che sentiamo nel cuore, il nostro desiderio di Lui, la nostra ricerca, il nostro perderlo e poi ritrovarlo, la gioia dello stare con Lui, l'emozione del suo amore, ma soprattutto il cantico ci parla dell'incredibile passione di Dio per noi, del suo cercarci con ansia, del suo donarsi totalmente a noi, del suo unirsi a noi in mistico amplesso. È il mistero di Dio che ci bacia con il bacio della sua bocca, che, secondo i padri, è il Figlio stesso.

il Verbo, Gesù Cristo. Davanti alla santità dell'amore che qui si rivela, io ho paura, dice Enzo Bianchi, fondatore di una comunità, ho paura nel ripetere questo canto con la mia bocca, anche solo nel parafrasarlo, pur se mi appoggio sulla sapienza della tradizione e seguo una via già percorsa da tanti altri prima di me. Provo timore e tremore, perché più di tutti i libri sacri, il Cantico dei Cantici insozza le mani, fa emergere il mio peccato, la mia lontananza dalla Sennacherib, dal Signore, quindi. Questo è un libro che ha bruciato il cuore di molti. La lettura allegorica, così alta e così preziosa, resta un tesoro irrinunciabile. È grave pensare che si debba abbandonare l'interpretazione allegorica del Cantico. Come possono gli esegeti di oggi presumere che lo Spirito diriga la loro interpretazione più di quanto non ha fatto coi massimi scrittori della Chiesa, coi più grandi santi e dottori? Basti pensare a Origene, a San Gregorio di Nissa, a San Gregorio Magno, a San Bernardo e finalmente anche a San Giovanni della Croce. Così scrive Divo Barsotti nella meditazione sul Cantico dei Cantici.

Ecco, passiamo al terzo punto, l'interpretazione tipologica. L'interpretazione letterale e interpretazione allegorica del libro non sono in antitesi, cioè contrapposti, tali da escludersi a vicenda. Non si tratta di scegliere o, bensì di coniugare, cioè e così e anche cosà. Ogni interpretazione manifesta ciò che descrive, cioè l'amore di Dio per l'uomo. I profeti, che sono i cantori dell'alleanza sponsale tra Dio e Israele, gli scrittori del Nuovo Testamento, che proclamano le nozze messianiche di Cristo con la Chiesa, e il cantico dei cantici, che inneggia alla gioia dell'amore sponsale monogamico e quindi indissolubile, ci offrono un messaggio complementare. Ciò che nei profeti è implicito, cioè l'ideale della coppia sponsale umana, diventa esplicito nel cantico. Ciò che è implicito nel cantico, l'amore di Dio per Israele e di Cristo per la Chiesa, diventa esplicito nei profeti. Anche l'ebreo, cura qui, ha affermato: le associazioni di idee, la risonanza delle parole legano palesemente i tre livelli a cui è possibile e necessario leggere il cantico. Un canto alla gloria dell'amore puro, un canto che celebra le nozze dell'anima dedita all'assoluto dell'amore che è Dio. Un'allegoria che descrive i compimenti escatologici, cioè dell'ultimo giorno, della storia di Israele. La lettura, quindi, forse più corretta del cantico, è una lettura tipologica. Tra l'amore umano e l'amore divino c'è un vicendevole richiamo simbolico tipologico. Da una parte l'amore umano diventa tipo dell'amore divino. Quando lo scrittore sacro si trova a parlare del mistero dell'amore divino, non trova esempio più adatto che l'amore coniugale. Il matrimonio è quindi, per la scrittura, simbolo che parla del mistero di Dio, profezia, segno, sacramento del suo amore. Come l'innamorato si invaghisce della sua amata, la desidera, le fa la corte, la colma di tenerezza, la ricerca, le perdona tutto, le si dona totalmente, così Dio si invaghisce dell'uomo, lo riempie di doni, lo cerca sempre, gli scusa tutto, gli dona tutto se stesso. Noi siamo l'amore di Dio. Egli è il nostro amante infinito, come dicono molti mistici. Ogni matrimonio, nella sua oblatività, nelle sue gioie, nella sua fecondità, nella sua tenerezza, nella sua quotidianità, ci può dire qualcosa della relazione fra Dio e l'uomo. In ogni amore sponsale dobbiamo saper cogliere una manifestazione di Dio, vedendovi su una icona scorgere valori che ci permettano di trascendere alla contemplazione di colui che è l'amore senza imperfezioni. D'altra parte, e ciò ci fa tremare le vene i polsi, l'amore di Dio si pone come esempio, come modello tipo dell'amore umano. L'amore tra l'uomo e la donna del cantico è modellato sull'amore di Dio per il suo popolo. È fiamma dalla fiamma di Yahweh. Questo amore, così forte, appassionato, monogamico, indissolubile, tenerissimo, entusiasmante, sconvolgente, dolcissimo, tra Shalom e Shalomit, tra pacifica e pacifico,
presentato a modello di ogni unione sponsale è descritto a sua volta sul modello dell'amore purissimo, fedele, tenace, geloso, gioioso, creativo, eterno, incrollabile, stupendo, infinito di Dio per noi. Quindi l'amore del cantico da una parte rimanda a un amore più grande, quello di Dio, dall'altra è così intenso perché da questo amore più grande e divino è originato su di esso ed è stato modellato l'amore umano. L'amore umano rimanda perciò all'amore divino e l'amore divino fonda a norma l'amore umano. Questo vicendevole rimando tipologico fa del Cantico dei Cantici una stupenda sinfonia in cui, per dirla con Bonhoeffer, il canto fermo è l'amore di Dio e per Dio e il contrappunto è l'amore coniugale uniti in sublime armonia. E anche oggi abbiamo fatto una lezione sulla radice dell'amore sponsale, quindi del matrimonio, così come descritta dai libri sacri.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente. Entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porterai in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto, cioè è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
2: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Nicola Suzzi trasmettiamo Seminario di Vita Nuova nello Spirito. Terzo incontro. Dio è amore. Buon ascolto.

0: Buonasera a tutti, cominciamo. In realtà questi incontri sono stati preceduti da due catechesi per capire il significato un po' di quello che vogliamo fare. Allora, in sintesi, tra 5 minuti le posso sintetizzare, cioè che la prima cosa che è importante distinguere quando si rinnova la grazia battesimale sono i carismi dai poteri. I poteri sono un ambiente magico dove la persona concepisce un potere sacro attraverso l'ascesi, io mi ricarico per avere un potere per esercitare una forza sugli altri. Questo Dio non lo vuole, non è cristiano. Mentre la dimensione carismatica che nella Chiesa dovrebbe essere la normalità, cioè la manifestazione dello Spirito, è gratuita, non controllabile, libera, sovrana, attraverso di noi. Quindi non c'è da avere una vita santa per ricevere carismi, non c'è da fare degli sforzi come fa il mago. Il mago per avere poteri deve fare degli sforzi. Noi semplicemente chiediamo a Dio di usare il battesimo come una porta in modo tale che lui possa presentarsi agli altri attraverso di noi. Il carisma è un'apertura personale della persona in modo tale che lo Spirito si manifesta attraverso di noi, ma non per merito nostro. Ecco, questa è la prima. La seconda: ma Dio vuole davvero rinnovare l'efficacia del battesimo come ai giorni della prima Pentecoste? Perché? Ma è vero che vuole effondere questa effusione? C'è nella Chiesa più di 600.000 persone che hanno fatto questa esperienza. Perché Dio vuole rinnovare questa esperienza dell'effusione? Perché la fede è minacciata da un'apostasia crescente che mina le radici della fede. Le persone stanno lentamente perdendo la fede dall'interno. Possiamo trovare quindi religiosi, frati, sacerdoti, cristiani che vanno in chiesa e non hanno più fede. Catechisti che poi insegnano il Vangelo però poi credono nella reincarnazione. Sono svuotati dall'interno, questa è l'apostasia. Allora Dio vuole rinnovare con un'effusione dello Spirito la forza, l'energia, il fervore della prima Pentecoste. E lo fa rinnovando i segni che caratterizzavano la prima Pentecoste. Per fare questo non occorre una grande preparazione. Occorre prendere coscienza del battesimo, di chi è Dio, di chi siamo noi, del potere che Dio ci dà, e semplicemente chiedere a Dio questo dono dopo che si è dato tutta la vita. Però bisogna riuscire a vivere il battesimo come i primi cristiani, che erano pronti a dare al momento del battesimo, di fronte alla scelta della vita o della morte, sceglievano la morte pur di non rinunciare a Gesù, quindi accettavano il martirio. Questa resa incondizionata a Dio, piena, totale, definitiva, è la disposizione di abbandono di fede che permette alla potenza di Dio di passare attraverso di noi. Perciò riceviamo una nuova vita, un nuovo entusiasmo, un nuovo linguaggio per evangelizzare questo tempo. Quindi il Signore vuole rinnovare questa effusione, la vuole rinnovare come nei giorni della prima Pentecoste, però vuole rivedere noi stessi atteggiamenti degli apostoli, cioè dare veramente tutto e fino in fondo. Questa sera inizia il primo annuncio della vita battesimale, cioè il Dio è amore, l'amore di Dio. E prima di entrare nell'annuncio, nella catechesi, facciamo la preghiera come la facevano i primi cristiani. Dice Plinio il Giovane che i cristiani pregavano con le mani alzate, rivolti verso una persona che chiamavano Teresco, che loro consideravano come il sole. Quindi i cristiani, dice, una persona esterna alla comunità, pregavano con le braccia alzate, segno sacerdotale, rivolti verso il sole di vita che è Gesù, lodandolo, benedicendolo, vivendo il rendimento di grazie tutta la vita. Ma se tu stai soffrendo, cosa rendi grazie? Sto soffrendo ora, dopo, la mia eredità è la salvezza. Ma tu sei perseguitato adesso, ma dopo la vittoria è la mia eredità. Quindi i cristiani avevano una forte percezione del ritorno immediato di Cristo, e che Cristo era davvero presente, e più che erano perseguitati, più che lo Spirito aveva la gioia di attraversare questi momenti difficili. Perciò anche noi, imitazione un po' dei primi cristiani, cominciamo a pregare il Signore con le nostre mani alzate. Lo facciamo sempre in modo personale, anche se comunitario, quindi ognuno di noi, siccome ha un cuore che ama, vi può rivolgere a voce alta, importante questo, parole di lode verso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E lo si fa dovendo vincere un po' il timore, perché fa timore di parlare a voce alta liberamente davanti agli altri, soprattutto in una cosa intima come la preghiera. Però i primi cristiani pregavano così. I cristiani sono un'assemblea che loda, sembra un fiume di parole, un fiume di cuori di incenso che sale verso l'indirizzo di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore ed esultino nei loro re, i figli di Sion. Lodino il suo nome danzando, con tamburelle, con citarelli, gli cantino egli. Quindi ecco, è proprio il corpo, il canto, strumenti ad arte, insieme, tutto per una sola cosa, la lode di Dio. Non chiediamo niente per noi, lodiamo solamente il Signore, cercando il regno di Dio, Dio penserà a tutto quello che noi abbiamo bisogno. Allora insieme, senza gridare, ma anche senza stare in silenzio, prendiamo voce alta, dicendo: Padre, io ti lodo, ti amo, ti benedico, gloria e lode a te. Benedetto il Signore, vinci il timore di parlare e di pregare, gloria e lode a te. Visualizzate il volto di Gesù e lodate, la voce alta, lasciatevi andare. Potete anche gridare, danzare. Lode e gloria a te, Gesù Santo. Visualizzate il volto del Signore e lodate. La sua presenza è in mezzo a noi, lui è qui. Lode e gloria a te, Santo, Santo, Santo, Signore, gloria, gloria, gloria, gloria, Signore Gesù. Tu, Signore, sei colui che doni lo Spirito e lo doni senza misura, lo doni gratuitamente, lo doni in modo pieno. Perciò ti invochiamo, Spirito Creatore, vieni a rendere viva e presente la redenzione di Gesù, fa che possiamo sentire attraverso di te tutto il suo amore per Cristo nostro Signore. Sentite l'esperienza del profeta di dinanzi alla gloria di Dio, è il profeta Ezechiele. Figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico, ascoltale con gli orecchi e accoglile nel cuore. Poi va, recati ai deportati dai figli del popolo e parla loro. Ascoltino o non ascoltino, tu di, così dice il Signore. Questa è la parola. Poi l'esperienza, subito dopo che Dio rivolge la parola al profeta, c'è l'esperienza. Allora uno spirito mi sollevò e dietro di me udì un fragore di voci. Benedetta la gloria del Signore là dove lui ha la sua dimora. Era il rumore delle ali degli esseri viventi, dei quali le battevano l'uno contro l'altro, e contemporaneamente era il rumore delle ruote del grande carro di Dio. È la lode degli angeli che si unisce alla lode degli uomini. Quando l'uomo ubbidisce alla parola di Dio, entra in comunione con Dio, si entra anche in comunione con la liturgia celeste, ed è lo stesso tipo di liturgia. In cielo la liturgia è questa, un fragore di messe di folle che all'unisono dicono tutti la gloria a te, Signore. C'è solo la lode di là. Quindi se qualcuno non piace la lode, la pregare così, di là gli verrà l'avvimento nel buco. Oggi l'annuncio è questo: Dio è amore e in lui non ci sono tenebre. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Dio può tutto?
1: Sì, sì.
0: Dio può tutto?
1: Sì.
0: C'era un filosofo che diceva: se Dio può tutto ed è creatore, allora è cattivo, perché ha creato le cose vanno male, siccome è onnipotente allora le permette, quindi è cattivo. In realtà, dice San Paolo, Dio può tutto, eccetto una cosa, ed è molto importante capire. Dio può tutto, eccetto rinnegare Se lui amore può odiare?
1: No.
0: Dio non può odiare. Sembra una cosa da poco, non, può, non poter odiare. Ma io voglio essere libero di odiare, chi mi parla? No, Dio può farlo. Va bene? Dio può tutto eccetto rinnegare se stesso. Se Dio è eterno, Dio può morire?
1: No,
0: io sono vivo. Se Dio è eterno e vivo, può avere in sé principi di malattia?
1: No,
0: non può malare, non può dare malattie. Se Dio già è infinita, può causare lui la tristezza?
1: No.
0: Allora, la tristezza può essere anche un momento di offerta a Dio, ma la tristezza per la tristezza non è un valore, mentre la gioia per la gioia è un valore. L'amore per amore è un valore. Gioire per la gioia è un valore. La pace per la pace è un valore. Mentre la tristezza per la tristezza no, la malattia per la malattia no. L'odio per l'odio non è un valore. Se Dio potesse davvero tutti, tutto sarebbe un disastro. È che Dio può fare tutto, può tutto, è onnipotente, eccetto rinnegare se stesso. Se Dio ha libertà infinita, Dio non può mandare oppressione. Se Dio è festa, non può non compiacersi di una liturgia senza danza. Se Dio è parola infinita, non può sempre tacere, capito? Ecco, Dio non può rinnegare se stesso. Dio, allora, è importante capire cos'è, Dio è amore. Ora, da questo semplice annuncio noi capiamo che Dio non può darci tristezza, odio, amarezze, tormenti della vita. Non può essere lui la causa di ogni tentazione. La traduzione che spero che al più presto avremo è anche nel messale, per cui tecnicamente potremo poi usarla, finché non è il messale non si potrebbe. È che Dio non ci può indurre al male, per questo concetto Dio non può portare le persone al male, ma noi chiediamo che non ci abbandoni quando il male che subiamo non cade su di noi. Però poi quella sarà la prossima volta la catechesi sul male, e capire che Dio non c'entra niente, non c'entra su questo. Oggi bisogna capire che Dio è amore, che lui non vuole. Vedete anche, andate a Marco 2, segnate di Marco 2, vedete che Pedro si rivolge a Gesù e dice: Signore, se tu vuoi, puoi guarire. Normalmente non ci fa problema il fatto che Dio fa tutto, no? Lo capiamo abbastanza facilmente, se Dio. Ma che Dio voglia davvero darmi l'amore, questo è un po' difficile. Dio ha il potere di guarirci, perché abbiamo detto che Dio non ci può essere malattia, se no sarebbe Dio. Ma che Dio voglia donarcela, la guarigione di Dio è diversa. Quindi che l'amore di Dio, che Dio sia amore, che lui non c'è odio, bene, lo posso anche capire in linea teorica, ma che lui voglia amarmi davvero è un passettino un pochino più difficile. Normalmente i cristiani sono molto in collera con Dio, perché hanno una visione sbagliata di Dio, no? Pensano che Dio sia la causa delle loro disgrazie molte volte. In una famiglia il Signore fa visita a quella famiglia, chiama il figlio maggiore al sacerdozio e la mamma e il papà cominciano a fare così. Perché? Perché c'è l'idea che il figlio me lo toglie, che poi diventa pietra, non serve a niente. C'è l'idea, cioè che comunque è una vita buttata via se io sono il Signore, no? E che per diventare santi bisogna patire. Ma quello patisce anche una diventa santo. Cioè, sono cose che si smontano abbastanza facilmente. Io non ho mai trovato nessuno che non abbia patito, perché si vive in un mondo che bene o male è soggetto al male, no? E poi il nostro corpo è soggetto al male, anche se tu non sei santo. La tortura di una persona che riceve una tortura, sia che abbia la fede, sia che non ce l'abbia, sente dolore uguale. La santità non è legata solamente alla malattia. Forse nel modo di portarla, forse lì ci potrebbe essere un modo eroico di portarla, però non è certo che tu diventi santo perché patisci, tu diventi santo perché ami. La santità non c'è niente di negativo, la santità è riflettere in modo profondo, più perfetto, l'immagine di Dio. Amare il santo è la persona che ama, non è che se ne patisce, può patire per un motivo suo. Può amare patendo, quindi diventa santo. Forse è un po' difficile amare quando si sta, e forse in questo sì che ci può essere più merito, però di per sé è l'amore che santifica, che purifica, che ti ama. Dio è amore. Quindi se noi riflettiamo il volto di Dio, siamo nella vita, siamo nella vita. E abbiamo detto, e fissiamo questa cosa per favore, io vi affermo una virtù positiva, voi andate nel contrario. Se Dio è amore, Dio non può. Se Dio è pace, Dio non può dare la guerra. Se Dio è gioia, non può essere causa di. Se Dio è pazienza, non può darti una vita che possa venire su in 3-4-8. Se ti vuoi fare una cosa bella con te, Dio è pazienza, ti chiederà di essere paziente. Se Dio è buono, non può chiederti di fare una cosa cattiva, ecco la morale. Dice, ma Dio è un moralista. Dio è naturalmente portato a fare il bene, perché se lui è il bene infinito, non può che essere azione di bene. Siccome noi siamo ambigui, diciamo che Dio poi alla fine ci chiede il bene perché ci troviamo una scappatoia, però di per sé l'etica, la morale cristiana, la morale naturale, il bene per noi dovrebbe essere molto naturale farlo. Se per mezzo della fede è nato di nuovo la scintilla soprannaturale di me, Giovanni capitolo primo, per la fede noi diventiamo figli di Dio, andate a vedere, e a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, e se sono figlio ho partecipo della stessa natura. Allora io con la fede ho la possibilità di riflettere l'amore di Dio. Dio, sappiamo che questa positività è infinita. Dio non ha creato il male, non gode di questo. Allora, secondo passaggio, Dio che è amore infinito, amore di relazione infinito, crea tutte le cose e crea l'uomo per entrare in relazione con lui. Perché ha creato l'uomo? Per dirgli poi fa questo e vivrai? Non l'ha creato per dargli un comando. Siccome Dio è frustrato, mi devo creare un servetto che mi lustra i piedi. Non ha creato l'universo per questo, ha creato l'universo per te, perché creando te potesse entrare in relazione con te per riversare su di te il suo amore. Il motivo per cui c'è l'universo è perché Dio ha creato un interlocutore che è l'uomo, verso cui possa riversare se stesso. E alcuni diranno, Dio ha creato il mondo e ha creato questo mondo così triste, così vuoto, perché ha giocato con noi e ci ha buttati nell'esistenza così, buttando dadi, dicendo la vivi la tua libertà, eccetera. Quando si perde l'idea che Dio è amore, si perde il senso della vita. La vita potrebbe essere un'inutile passione, oppure un tentativo di allontanarmi dal dolore. In fondo non sono credente, però io una risposta filosofica a questo mondo la devo dare. Mi stacco dal mondo, mi creo un mondo mio senza Dio, però dove non c'è neanche gli altri, mi creo una tranquillità. Quindi ci sono tante maniere per affrontare quell'esistenza. Il cristiano sa che è venuto al mondo per un motivo, perché Dio, non perché solamente tu debba amare, ma perché Dio vuole riversare in te tutto il suo amore. Dio ha creato l'uomo per avere qualcuno da amare fuori di sé. Dio è comunione di persone, il padre ama il figlio ama il padre, c'è lo Spirito Santo, ma è talmente traboccante, è una super effusione di questo amore che trabocca, e trabocca all'infuori del loro mondo e scende su di noi per effusione. Attenzione, vi do un principio importante. I sacramenti danno lo Spirito per infusione della grazia, per infusione della grazia. L'infusione cos'è? Tu prendi una bella tazza d'acqua calda, prendi una bustina di tè e ce la metti dentro. Se la tazza è fredda, il sacramento c'è, però vi fa. Se l'acqua è calda, piena di fervore, piena di amore, eccetera, vive bene l'Eucarestia, e con calore si prepara bene, cerca Dio con tutto il desiderio, l'acqua si riscalda e scende la bustina e la fragranza si effonde dentro la tazza, per infusione. Però guardate bene, noi non lottiamo solo per un'infusione, ma per una effusione. E cos'è l'effusione? L'infusione rimane tutto dentro la tazza. Tu pensa a quest'acqua che comincia a bollire dall'interno e comincia a esondare e non finisce mai di esondare. Ecco, questo è l'amore di Dio che viene attraverso la preghiera di effusione. È un amore esondante di Dio che non si contenta di infonderlo in te nei sacramenti, ma vuole rinnovarlo, che trabocchi anche intorno a te con i segni potenti dei carismi e dei frutti e anche di una mistica esperienza di Dio avvolto. Quindi Dio crea l'uomo perché possa esondare se stesso per rivelarsi a lui. Se Dio fosse chiuso in se stesso, no? E non mi venisse incontro, io potrei conoscere Dio, no? Abiterebbe nella sua luce inaccessibile. Solo un Dio che ama può rivelarmi il suo volto, perché è Lui che viene a me, non sono io che cerco Dio, ma è Dio che ha amato me e ha mandato suo figlio per farmi conoscere il suo amore, esondando l'amore suo paterno in questo figlio, il quale questo figlio non ne può più, non sa come riversarlo e comincia a toccare malati, incomincia a fare così, perché non riesce a tenerlo, deve darlo. Quindi non siamo noi che amiamo Dio e che facciamo qualcosa per Dio. Questa è la morale dei bambini. Vado a fare qualcosa per Dio in missione. Facciamo qualcosa per Lui, per ottenere la grazia. Se fai questa preghiera ci sono 30 giorni di purgatorio in meno per caro. No, no, è vero, è anche così, no? Non voglio prendere in giro questa impostazione. Però l'impostazione è ancora, diciamo, legata alla prima alleanza, un modo pattuito da amare. Cioè, Dio si accontenta anche di quello se non provvede di più, eh? Se uno non riesce a ricevere, vuole dare, beh, vivi la prima alleanza. Se vuoi essere te il protagonista, prenditi la tua vita, dice Paolo, vivete le leggi, tutte quante le leggi, siete fuori della grazia, però vivete le leggi, vi salverete, fate, vi allenate, fate muscoli, vivete tutto, tutti i comandamenti. Poi se vuoi una via migliore, lasciati amare da colui che è sceso per te, per prenderti tra le sue braccia e per portarti sulle spalle a casa. Ma è molto più facile